I swamp.

0: Ultimamente l'hanno rifatta, però questa è, diciamo, l'originale del 2003. Sono passati veramente un bel po'. Quanti anni sono passati?
1: 23, Albert.
0: 3 punti per Shorty.
2: Eccomi ragazzi, ho messo la cuffia adesso.
0: No, avevi già la cuffia.
2: Cosa?
0: Non hai fatto il conto. Non prendi un punto. Martin Solveig, Salif Keita era Madan.
3: IPIA, IPIO.

0: Art 16 giugno. Eccoci qua, buon pomeriggio. Come sempre fino alle 19 Albertino Every Day su M2O. Ve lo state chiedendo in molti, come mai? Benissimo,
1: me la ricordo.
0: Infatti, beh, allora questa era la sigla, adesso io entro, ok? Luce, luce, luce, strobo, strobo, fumo, fumo. Ok, calatemi pure dall'alto.
1: Bello, oggi sei a petto nudo, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello.
0: Ciao, sono Albertino, ecco, sono atterrato in questo momento nel nostro bellissimo studio all'interno del Palazzo della Radio di Via Massena 2, Milano, Italy, secondo piano in fondo, in fondo, in fondo, a sinistra, The Cave Studio. Ma Mario?
1: È di fianco a te sempre, Alberto. Oggi no.
0: Oggi devo dire io.
1: No, devo dire io invece.
0: No, no, oggi devo dire io.
1: Una camicia.
0: Questa t-shirt color salvia, ma come mai? Non lo sapevi?
1: Ho sbagliato colore in lavatrice.
0: Secondo me sì. Ha tutta l'aria di essere un lavaggio sbagliato con la camicia lì. E il pantalone militare, eh?
1: Esatto, sai che ormai fa caldo, quindi pantalone corto e via, tutti.
0: Benissimo, col polpaccio da calciatore di Fargetta, che tanto piace alle sue fans.
1: Il polpaccio.
0: Il polpaccio. Ale Lippi.
2: Buon pomeriggio.
0: C'è Gabbiani.
2: C'è Gabbiani. Come va? Tutto bene?
1: Dai Alberto, fai il commento della camicia.
2: Dai.
0: Non dico più niente perché poi ho scoperto che è un po' permaloso. Poi chiama sua mamma a casa.
2: Commenta.
0: Alle 7 chiama sua mamma e dice: mamma, sai che mi hanno scherzato.
2: No, lei mi dice: fanno molto bene.
0: E appunto, io con la Sandra sono complice.
2: Commenta.
0: Ma non ho niente da dire su quella camicia.
1: No, scusa, Shorty ha appena detto che sembra un pigiama.
0: Quindi sì, ma non è brutta. L'ho visto vestito molto peggio.
1: Okay.
0: Ma spesso anche.
1: Sì.
0: Shorty.
3: Oh, Albe.
0: Io e te dobbiamo parlare alle 7.
3: Quando vuoi.
0: Mi raccomando.
3: Con pigiama o senza?
0: Non fare lo spiritoso. Da che pulpito?
3: Vabbè, io non
0: guarda come sei vestito.
3: Però non mi metto il pigiama.
0: Come sei vestito?
3: Sono vestito con una t-shirt bianca, un pantaloncino jeans corto e un paio di Vans.
0: Pensi di dire, questo è un posto di lavoro, non siamo mica al parco a giocare a skate.
2: È la scritta della maglia che
0: cosa c'è scritto sulla maglia?
3: Shorty kebab.
0: Ma
3: una linea di
1: Tu lo sai come si alimenta lui, no?
0: Sì, lo so come si alimenta. Sì, sì, c'è la ginger. Certo.

0: si è calata con un vestito, abito lungo.
1: Sì, alla marinara. Abito lungo e tacco 12.
0: Manco
1: per voi.
0: Fosse l'ultima serata di Sanremo, invece siamo qui a giugno in questa città che con questo cemento che emana un calore fortissimo. In questa città pisciata e cagata dai cani, Milano, buon pomeriggio a tutti.
2: Esatto, che poi fomento, quel profumo, quell'odore con il caldo, no? Sì, sì, come si dice, si
0: complimenti,
2: evapora, no?
0: Complimenti, amici a quattro zampe. Ginger!
1: Sì, vi saluta Achille, eh?
0: Achille?
1: Achille Lauro, vi saluta.
0: Ah, ho capito, Achille.
3: Ciao. Sì, perché capito. Ieri è andata al concerto.
1: Sì, sì, sì, ero sotto palco, mi ha detto ciao Ginger, grazie di essere venuta. Io ho niente, Achille, figurati.
0: Sei stata contenta?
1: Piacere, molto.
0: Sei rimasta contenta?
1: Molto, molto.
3: Scusa, beh, Ginger, non hai un frammento video di questo momento particolare, no?
1: Sì, certo.
0: Sì, quando lui saluta lei?
3: Sì, esatto.
1: Ah, di quando mi saluta? No, non ho fatto in tempo, Mario. Non ho fatto in tempo a riprenderlo.
0: Okay, è stata una sorpresa.
1: È stata una sorpresa.
0: Hai sfilato?
1: Ho sfilato, ho fatto anch'io una sfilata.
0: Brava.
1: E bello, tutto
0: brava,
1: molto bello.
0: Brava. Vai a tutti i concerti o selezioni?
1: No, adesso basta, per un po' basta.
0: Ti sei fatta Eros e Achille, adesso basta.
1: Adesso va, anche Ferro un po', eh.
0: Ah, è vero, anche Ferro.
1: Eh sì.
0: Vedi?
2: Che ha tripletta, eh.
0: Sì.
1: Sì.
0: Vabbè,

0: Bene.
1: No, no, beh, tutti artisti importanti che meritano di essere guardati.
0: Quindi, no,
1: cosa?
0: Noi siamo tre.
1: Cos'hai da guardare?
0: Tu sei andato a vedere Ramazzotti, giusto?
1: A posto. È vero. Allora io partirei segnalando al pubblico gentile di M2O che anche oggi, come ieri, regaleremo The Snapback. Che cos'è?
0: Allora,
1: chiedimi,
0: tu,
1: che cos'è?
0: Tu che cos'è?
1: Che cos'è?
0: Che cos'è?
1: È un cappellino in limited edition con la scritta in rilievo Dance With Us più mini bag. Quindi doppio regalo per un ascoltatore di M2O, perché noi gli ascoltatori li vogliamo bene.
0: Giusto.
1: E li trattiamo bene.
0: Giusto.
1: E abbiamo dei gadgets, che sono dei gadgets pazzeschi.
0: Giusto.
1: Tu come mai stai zitto, asciugone?
2: No, vi stavo ascoltando.
0: Giusto.
1: Non è niente
0: una volta
1: da dire.
0: Che no, tante cose, ma non mi fate parlare.
1: Giusto.
0: Quante volte mi te stai
1: sei
0: zitto?
1: Sei come i bambini, quando stai zitto penso che tu sia malato ormai.
0: Sì, lo sai che
1: giusto.
0: Lo sai che è sempre stato un problema per me.
1: Giusto.
0: Quando non parlo per qualche minuto, mi dicono sempre:
1: sei malato?
0: Cos'hai?
1: Giusto.
0: Sì. Ma volete che inizi a parlare?
1: No, stai giusto. Zitto. Cosa? Zitto.
0: Giusto.
1: Vado con la musica?
0: Giusto.
1: Vai. Vado.
3: Vai. Bene. Vai, saluto al tavolo, vai!
1: Un saluto al tavolo! Ma non so di chi è il tavolo oggi. Alessio, One Republic per cominciare. In Your Eyes. Every time.

0: Minchia, zio, ho tirato fuori le tastiere delle DM di 15 anni fa, adesso. Ce l'aveva lì, ce l'aveva nel cassetto.
1: E sono lì ferme.
0: Sì, e non usciva. Adesso l'ha ritrovato. Insieme a One Republic, cioè Ryan Tedder, che tra l'altro è uno degli autori più prolifici degli ultimi 20 anni e uno anche dei più pagati, è anche uno di quelli che ha scritto più successi, no? Cioè, ce ne sono 2 o 3 come lui, c'è Max Martin, c'è Ryan Tedder, insomma è un fenomeno questo Ryan Tedder dei One Republic. Quando non canta, quando non scrive per sé, scrive per altri artisti. Fammi qualche nome, Ash. Per chi scrive Ryan Tedder?
1: Adesso non
0: adesso viene, che lo voglio sapere. Se tu mi rispondi così, adesso non mi viene in mente, è adesso che te lo volevo sapere. Lo volevo saputo
1: che,
0: adesso.
1: Katy Perry, no? Quello è Max Martin.
0: Katy Perry, quello è Max Martin.
2: Adesso andiamo a cercare qualcosa. Adesso andiamo.
1: L'ufficio si sta già muovendo.
0: Ah, l'ufficio si sta muovendo.
1: Sì.
0: Vabbè, io ho pazienza, posso aspettare.
3: Allora, Alb ha scritto per Paul McCartney, Madonna, Lady Gaga, Tate McRae, U2, Adele, Ariana Grande, Ellie Goldie, Blackpink, Beyoncé e va avanti

0: Torti, che è l'unico che mi ha dato delle risposte. Bravissimo.
1: Per forza, c'è davanti il computer.
0: Vabbè, intanto si è sbattuto. Si è sbattuto.
2: Io ci ho provato, ma non sapevo neanche come si scriveva.
0: Ryan Tedder, no, ma lui è un autore pazzesco, eh? È uno che sta proprio bene, cioè si è sistemato. Era In Your Eyes la canzone, è una canzone che comunque ha delle sonorità un po', secondo me, se posso permettermi.
1: No, no, dillo, dillo. Abbiamo detto a microfoni spenti.
0: Un po' vecchiotto.
3: Old school, sì.
0: È un po' EDM. Alessio, torna a casa Alessio. Benissimo, però è giusto, perché è il nostro dovere anche, come dire, informare, no?
1: Sì,
0: no?
1: Giusto. Però è bella la canzone, dai.
0: Ma Mario?
1: Sono qua, sto ascoltando.
0: Ma che bella, attento. Lo stai dicendo tu che è bella. Ognuno ha i suoi gusti. No, non è brutta, eh.
1: No, no, certo.
0: È carina,
1: sì,
0: eh.
1: Sì, sì.
0: Quindi recensione? Dai, no, scrivi la recensione, dai.
3: Dipende, ma Mario
0: ha provato. Tu che sei autore.
3: Mario ha provato.
0: Scrivi, Mario ha provato.
3: Mario ha provato.
0: Va bene, Mario ha provato.
3: Secondo il DJ produttore italiano Mario Fargetta, il disco di Alessio con One Republic, nonostante le sonorità vintage, classic, old school, EDM, rappresenta comunque un buon risultato di produzione.
0: Vabbè, adesso basta, stai zitto.
1: Esatto,
3: voto 4 su 5.
0: Hai stancato.
3: Secondo il DJ Albertino, invece.
0: Dai, basta. Allora, la canzone si intitola In Your Eyes, che non vuol dire ignorante, ma vuol dire nei tuoi occhi. Che colore hai gli occhi, Mario?
1: Io non capisco, ogni tanto azzurri e poi più o meno verdi. Sì, non dipende dal colore.
3: Dipende dalle droghe che...
1: No,
0: Mario, figurati. Droga, Mario, non sai neanche che cos'è.
1: Esatto, comunque io ho sempre gli occhi chiari, in ogni caso, sempre.
0: Quindi azzurri o verdi?
1: Azzurri, verdi, ogni tanto
0: azzurri,
1: c'è
0: verdi. Tu, Alessandro?
3: Verdi.
0: Tu verdi, ok? Tu, Sciò?
4: E anche io verde.
0: Ma però c'è un'altra media, un'altra percentuale.
3: Qua, in questo palazzo,
2: Io marron.
0: Marron glacé?
2: Marron, sì.
0: Anch'io marron?
2: Marron.
0: Però cosa dice la statistica mondiale, Alessandro?
3: Che gli occhi marroni sono i più diffusi del mondo. Il 70-80% della popolazione ha gli occhi marroni. Mentre gli occhi verdi sono i meno diffusi del mondo, soltanto il 2%
0: sono tutti in questa stanza,
3: della popolazione mondiale.
0: Sono tutti in questa stanza.
3: Sì, quindi rappresentiamo i due estremi, no? Diciamo.
0: Poi ci abbiamo gli azzurri, 8-10%.
3: Però i marroni, come vedete, sono gli occhi.
0: I grigi?
3: Meno dell'1%, sono molto rari gli occhi grigi.
0: Vi ricordate David Bowie che aveva un occhio marrone e un occhio verde?
3: Sì.
0: Pazzesco.
1: C'erano già le lenti.
0: No, era naturale.
2: Anche una nostra collega ce l'ha così.
0: Chi è?
2: La nostra collega delle news, la Marta Brambilla Pisoni, ha un occhio di un colore e un occhio di un altro.
0: Ah. E quindi come fa a riconoscere il telefono? Con quale occhio lo riconosce?
3: No. Nella carta d'identità. Occhi azzurri.
0: Marverdi.
3: Sì.
0: E come lo sblocca il telefono?
2: Con la faccia. Con la faccia. Non lo so.
3: Gli occhi sono
0: con la faccia. Gli occhi non sono.
3: La forma degli occhi. Gli occhi sono la parte più importante. Però diciamo che il telefonino, soprattutto quelli più moderni, guardano un po' tutto il viso. Però gli occhi sono una parte molto importante per sbloccare i telefonini oggi.
1: No, però bisognerebbe fare la prova chiudendo gli occhi e vedere se si sblocca. Anche questo è vero.
0: Chi?
3: Proviamo.
0: No. Vai. Ma sai che a volte che chi porta gli occhiali, per esempio, deve fare la configurazione con l'occhiala.
5: Proviamo, io adesso chiudo gli occhi, no?
0: Sì.
5: Si è sbloccato?
0: No.
5: Vedi?
0: Sì, si è sbloccato.
5: Si è sbloccato?
0: Sì. Ma il tuo è finto.
3: No, il mio è l'ultimo modello.
0: È l'ultimo modello? Ti hanno detto così?
3: È l'ultimo.
0: Ti hanno fottuto, lo sai.
3: È l'ultimo modello.
0: Vabbè.
3: Perché riconosce il viso l'ultimo modello, non solo gli occhi.
0: Scusa, devo fare una domanda ai miei ascoltatori.
1: Sì, giusto.
0: E voi? Di che colore avete gli occhi? Ma sì, dai, così per familiarizzare.
6: M2O. M2O. Più musica. M2O. Barbra Streisand.

0: Yo. That's Her, il titolo della canzone. Più musica con M2O. Sono le 5:22 e noi siamo qui fino alle 19. Buon pomeriggio, buon rientro, buon ritorno per tutti coloro che si fossero sintonizzati in questo momento. E se fossero sintonizzati invece da stamattina, allora noi cosa siamo? Ancora meglio, allora grazie.
1: Giusto.
0: Ginger.
2: Abbiamo tanti ascoltatori con gli occhi verdi, con gli occhi azzurri, con gli occhi bellissimi, perché ha mandato anche tante foto.
0: Ma mediamente qual è la percentuale, diciamo?
2: Beh, la percentuale, gli occhi marroni non mi hanno scritto molto, però hanno scritto con gli occhi cerulei e cambiano a seconda del tempo anche.
0: Vedo che ci sono anche alcuni ascoltatori che hanno l'occhio blu, verde, destro e verde, blu, giallo, marrone.
1: Sai, tende a scrivere chi è speciale, secondo me, no?
2: Sì.
1: Sì, uno che ha gli occhi marrone, magari no, non ci tiene a fartelo sapere. Uno che ha gli
0: perché
1: occhi
0: no? Io ho l'occhio marrone, no, ci tengo a farvelo sapere.
1: No, uno che ha gli occhi diversi, magari si sente più speciale, no?
0: Pensa che mio fratello e mia sorella hanno gli occhi azzurri, tutti e due.
2: Anche mia sorella ha gli occhi verdi.

0: no.
1: Che bel discorso da bar.
2: Ah, no, esatto, sì,
1: volete
2: capire,
1: volete
2: no,
1: un gin tonic?
2: No, io no,
1: qualcosa.
2: Siete no, voi che avete iniziato questo discorso.
1: No, ha iniziato One Republic perché ha fatto una canzone intitolata In Your Eyes. Siamo partiti dagli occhi di One Republic. Se volete lo possiamo chiudere qua.
3: Ma chiudiamolo,
2: sì, anche secondo me.
1: Martedì 16 giugno, oggi ci sono delle partite dei mondiali previste.
2: Ce n'è un sacco oggi.
1: Oh ragazzi, voi ieri sera mi avete detto la Spagna è super favorita contro, sì, il Capoverde, invece è capo de cazzo.
0: Sì.
1: Mario, che parole mi hai scritto sul biglietto da dire? Tu no, hai scritto di questa battuta.
3: L'hai
1: qua
3: letta al contrario, Alberto, non era quello.
1: Ah, non era capo de cazzo, no, no, era no, Capoverde. E quindi come la mettiamo?
2: Quindi un punto, ce ne sono altre tre, si va avanti, altre due partite andremo avanti.
4: Guarda, le squadre titolate, quelle da cui ci si aspetta una partita incredibile, all'esordio fanno sempre un po' fatica, poi piano piano si sciolgono.
1: Questa è la voce di Fargetta quando parla di calcio. Avete
2: adoro,
1: notato che
2: lo
1: cambia
2: adoro,
1: completamente.
2: Io lo adoro.
1: Questa è la voce che usi quando, sì, ti intervistano Radio Sportiva, giusto?
4: Esatto. Mi hanno anche chiamato da Radio. Bianconera.
2: Non si ricorda neanche più della sua squadra del cuore.
4: Questa mattina non sono riuscito a rispondere. Pensa, è incredibile.
1: Quindi sei considerato un opinionista.
2: L'opinionista addormentato. Una nuova rubrica.
1: Va bene, ok. Allora, stasera cosa c'è?
2: Ce n'è ben quattro stanotte.
0: Francia Senegal alle 21.
1: Sì, poi alle 21?
0: Sì. Beh,
2: a mezzanotte Iraq-Norvegia.
1: Francia-Senegal la guardo.
2: Alle 3 di notte Argentina-Algeria e alle 6 del mattino un interessantissimo Austria-Giordania.
1: Alle 6 del mattino?
2: Alle 6 del mattino.
4: Ma tu ti svegli 2 ore dopo più o meno?
1: No, io alle 6 ascolto Walter Pizzulli,
0: esatto,
1: non posso.

0: Businessman.
1: Questa canzone si chiama Businessman e ha delle sonorità dance, perché c'è tanta voglia di dance nel mondo, e direi quasi acid house come sono, vero?
2: Bella questa base. Vuoi un bicchiere di...
1: No, non voglio niente da te. Erano i Dito nella piaga, si chiama così, cerco su Google Dito nella piaga.
2: Sì.
1: Quanti sono i Dito nella piaga?
3: È un modo di dire, no? Mettere il dito nella piaga.
1: Quindi... Ah, un modo di dire?
3: Eh sì, un modo di dire.
1: Non
3: sì,
1: è il nome del gruppo?
3: È il nome di lei, della

0: Ragazza che canta, brava.
1: Col gruppo.
0: No, lei è dito nella piaga, è lei.
1: Lei è un dito nella piaga.
0: Lei è dito nella piaga. Lei. Dito nella piaga è
1: allora
0: lei.
1: Allora cerco su Google.
0: Sì.
1: Dito nella piaga.
0: È un modo di dirla quando uno ha
1: Businessman. Un...
0: È il titolo della canzone.
1: Chi è che sarebbe businessman?
2: È un uomo che fa business.
1: Ah,
2: un uomo,
1: cerco su Google.
2: Google, sì.
1: Businessman.
2: Business.
1: Business.
2: Businessman.
1: Business.
2: Sì, vai.
1: Perché mi guardate brutti, voi tre? /4?
0: Perché fai delle domande un po'
1: strane.
0: Vabbè, ognuno.
1: Tu qual è l'ultima domanda che hai fatto
0: aspetta,
1: a Google?
0: Aspetta, guardo.
1: Ma ce l'hai in memoria?
0: Sì, certo. Come si prepara il drink il Paloma?
1: Che schifo.
0: Che è un drink a base di tequila.
1: Ti devi vergognare.
0: Pompelmo, succo di lime.
1: Ti devi vergognare.
0: Ghiaccio, buonissimo. Lo consiglio a tutti.
1: Cronologia. Vediamo l'ultima domanda.
0: No, ma non fa...
1: Tu Mario che cosa hai chiesto a Google?
0: No, non barare, eh.
2: No, proprio sono andato a cercare.
0: Vai.
1: Che ride.
2: Come si condisce la scalora bollita?
1: La scalora,
2: non
1: la
2: scarola.
1: Scarola. Buona. Devi mettere anche delle olive, Mario.
2: Esatto.
1: È vero, c'è scritto.
2: Limone, olive, olio.
1: I love Scarola. Marco Scarola, buono, famoso DJ
0: sì,
1: House.
0: Tutto vegetariano.
1: Che saluto, tra l'altro. Shorty, cosa hai chiesto?
3: Io ho cercato le partite di oggi del mondiale.
1: Ah, vedi?
3: L'ultima roba stamattina.
1: Io guardavo. Meteo Novi Ligure. Voi non guardate mai il meteo?
0: Certo.
2: Scusa, chiediamola all'unica donna che c'è con
0: piccola
2: noi.
0: Piccola parentesi, è uscito un libro che racconta proprio le ricerche di Google mondiali. E
1: cosa dice?
0: Che il meteo è al primo posto nel mondo.
1: Vedi?
0: Tant'è che è molto simpatico questo aneddoto, gli analisti del web usano il meteo come punto di riferimento. Quando un argomento supera il meteo vuol dire che ha spaccato veramente.
1: Pensa.
0: Il meteo è proprio il punto di riferimento dell'hype social, quindi...
1: Ginger, tu cosa hai cercato?
4: Adesso stavo guardando Sardegna Costa Rei. perché devo andare in vacanza.
1: Hai capito? Era giusto... E voi?
0: Se appena ti metti in posizione parte
1: sì,
0: la
1: sì,
0: base.
1: Sì, sì, perché appena allargo le gambe come Ronaldo quando segnava. Segna ancora?
0: Segna, in Arabia Saudita.
1: Quando segna?
2: No, allarga le gambe quando sta per battere una punizione.
0: Ha vinto il campionato.
1: Anche quando segna, che fa quel gesto lì, no?
0: Sì!
1: E voi? Cosa avete cercato su Google? Qual è l'ultima cosa che avete cercato? Vale anche un altro motore di ricerca?
0: Sì, dai.
1: Sì, dai, sì, qualsiasi. Dai.
0: Se sei avanti e sei moderno...
1: Chrome?
0: Sì. No, Chrome non è...
1: È il fratello.
0: Browser. No,
1: è il cugino di Google.
0: È la casa di Google.
2: Ma quella come si chiama? Cepato?
1: Yayu.
0: No, se sei un tipo moderno usi ChatGPT per aiutarti, no?
1: Levati di mezzo che sto parlando. Hai visto? Hai visto? Basta, Mario. Dai!

diversi messaggi al 342-6543210 sulle ultime vostre ricerche di Google, poi ne parliamo. Nel frattempo abbiamo risentito con molto piacere questo Emmett World dal 1991 CNC Music Factory a Deeper Love.

0: Beh, l'ha detto un sacco di volte, c'è bisogno che io lo dica il titolo di questa canzone. Lo dico perché sono Albert. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto immediatamente.
0: Sono qua apposta. Se non dici i titoli, cosa sei venuto a fare?
1: Hai ragione.
0: Ma ti devi vergognare. Sei andato in radio e non hai detto neanche un titolo.
1: No. Fino adesso li hai detti tutti.
0: Era New Religion di... Non hai detto neanche il nome del cantante.
1: Di New Religion, di chi?
0: Era Bebe Rexha insieme a Faithless. Una canzone, l'originale, importante, no?
1: Uff, l'abbiamo messa 7 miliardi di volte.
0: E eravamo rimasti a... Cosa avete cercato l'ultima volta su Google, giusto?
1: Giusto.
0: E gli ascoltatori hanno aderito a questa nostra interazione scrivendo dei messaggi o mandando degli audio. Per mandare degli audio devi tenere premuto a destra, sotto, e dire... Per dire, no?
1: Sì.
0: Per mandare un text basta scrivere.
2: Benvenuti
1: sempre
2: nel mondo.
1: Sempre se si sblocca il telefono guardandolo.
0: Se non si sblocca non è tuo.
2: Ma tante volte qualche alieno ci stesse ascoltando, magari che è appena arrivato sulla Terra.
0: Li salutiamo, ciao a tutti. Ciao. Alieni.
3: Ciao.
0: Felix, allora, questo ascoltatore, l'ultima ricerca che ha fatto è Felix bustine gelatina ingredienti. Sì. Evidentemente aveva le bustine di Felix, che non so cos'è.
4: Ed è per il gatto.
0: Ah, ecco, sì. E voleva sapere quali fossero gli ingredienti. Andrea invece, ultima ricerca, Sabrina Salerno.
2: E non vogliamo sapere altri dettagli di questa ricerca.
0: Bello.
2: Va bene, Andrea?
0: In che senso? Ma vai sul suo Instagram.
2: No,
0: Sabrina mette un sacco di foto,
2: però
0: è sempre bellissimo.
2: Non vogliamo sapere altro.
0: Vabbè. Fabio ha cercato calcio mercato Inter. Poi Monica, sei un po',
1: Cosa ha detto?
2: Un po' ingenuotta.
0: Un pochino.
1: Cioè?
0: Come chiamare un taxi a San Siro? Come in qualsiasi altra via, Monica.
1: No, esci fuori, taxi! Taxi!
0: Non è difficile. Però, vabbè, questi sono solo alcuni dei messaggi. Guarda, non mi si sta sbloccando il telefono, sto scherzando.
5: Alba, io ho cercato qual è l'ufficio postale meno affollato della mia zona. Alta Valseriana.
2: Ma non ti... ricerca interessante.
0: Ma meno affollato non te lo dirà. Te lo dice?
2: No, Google ti dice anche luoghi più affollati.
0: Affollato, sì, in questo momento?
2: Sì, sì.
0: Ah, vedi?
6: Ah, Antonio da Busnago.
0: Chi è?
6: L'ultima ricerca che ho fatto su Google è la parola Umarell. Ah. Perché io, conoscendo l'origine, che è bolognese, ho scommesso con i miei colleghi che dicevano che è milanese. E quindi alla fine ho vinto io due spritz.
0: Sai che avrei perso anch'io perché pensavo fosse milanese come parola.
2: Bologna.
0: E invece Bologna.
2: Bologna, sì.
7: Però. Ciao ragazzi, Matteo D'Alissone. La mia ultima ricerca. Perché il piantone dell'ammortizzatore della macchina fa rumore anche se l'ho messo nuovo?
2: Sì.
7: Porca di quella miseria.
2: Sì. Serba.
7: Ciao ragazzi, buona giornata. Yuhu!
0: Però mi sento di dire che questa è più una domanda da ChatGPT.
2: Infatti sicuramente la messa
0: più
2: però,
0: che di Google.
2: Però se scrivi su Google queste domande, Google si collega automaticamente alla sua intelligenza artificiale e ti dà la risposta anche a questo.
8: Ragazzi, buonasera, Enzo da Cosenza, camionista. Io ho controllato le chiusure autostradali in programma per questa notte sulla A14,
0: cioè ovunque.
2: Guarda, la prossima
8: piacere
2: volta
8: ascoltarvi sempre, ciao.
0: Allora io mi soffermerei su questo messaggio.
2: Abbiamo qua il maggiore esperto.
1: Attenzione,
2: di chiusure.
1: C'è un velo di polemica.
0: Questa notte chiusura in Pruneta, chiusura Bologna Casalecchio, chiusura Melegnano,
2: 4
0: chiusura Viale Certosa.
1: Scusa, perché
0: sono tornato alle 6,
1: quindi eri in giro stanotte.
0: Scusa,
1: la domanda è custe facevit in giro tutta la notte, sette sere dre fa cos'è?
0: Scusa Mario, non ti avevo avvisato.

0: abituati da tantissimi anni alla musica dance, perché vi ricorderete anche i suoi primi successi, Into the Groove, te lo ricordi Mario?
1: Come no.
0: Poi Holiday, quanti ne ha fatti che abbiamo anche ballato?
2: Ma... Like a Prayer.
0: Like a Virgin.
1: Like a Virgin, giusto?
2: Like a Virgin.
0: O Like a Prayer. Tutte e due ha fatto.
2: Like a Prayer.
0: Tutte e
2: like
0: due.
2: E anche Like a Virgin.
0: E Like
2: tutte
0: a Virgin.
2: E due.
1: La paloma blanca dell'amore l'ha fatta lei.
0: No, l'ha fatta lei.
2: Beh, c'è tutto l'album.
0: Quindi, quando è uscito questo brano insieme a Sabrina Carpenter, noi siamo rimasti un po' così, no? Un po'.
1: Basiti.
0: Eravamo un po' scettici.
3: Adesso, basiti. No, basiti no, Mario.
2: Io basita proprio.
0: E comunque, invece, poi ascoltandolo spesso il brano, devo dire che è molto. Come lo definiresti tu, Shorty?
2: Early House.
0: Tre punti per Shorty, bravissimo.

0: Ma allora, ogni volta che parla, tre punti, non ho capito.
1: Sei bravo. Questa è la storia. Sei bravo, non è colpa mia. Se tu sei meno bravo.
0: Cioè, no, questo non è vero.
2: Tra i produttori della canzone c'è anche Kevin Saunderson,
1: che è uno
2: also known as Inner City. Good Life.
0: Questa la sappiamo,
1: sì.
2: Degli appassionati di musica un
1: traduco piccolo. Le parole incomprensibili di Ale Lippi, che il produttore, tra i produttori c'è uno che ha fatto delle produzioni house importanti all'inizio. Early house vuol dire gli inizi della musica house. Bene, eravamo rimasti però, che cosa cercate su Google, se vogliamo fare, visto che siamo un po' in ritardo. Ginger.
3: Gli ultimi messaggi non si possono molto mandare in onda.
2: Potete immaginare un po' quali siano i contenuti, no, delle ricerche su Google.
1: Ah sì?
3: Ci sono anche quelle, sì. Milfoni da urlo. Enzo.
0: Cosa? Chi?
3: Enzo cerca milfone da urlo.
2: Scusa, aspetta. Mario cerca, vediamo cosa
1: cerca anche tu.
2: Aspetta.
0: Fammi cercare milfone da urlo.
3: No, dai, che poi ti vengono fuori tutti quegli algoritmi lì.
0: Milfone da
2: cosa? Sì, milfone da urlo.
1: Vabbè, per favore, non dobbiamo divulgare questi messaggi. Fa vedere.
2: No, ma escono solo i link senza foto.
1: No, ok.
3: Dennis ha chiesto a Google come trovare una ragazza.
1: Addirittura?
3: Sì.
1: Vabbè, no, era giusto per sapere qual è l'ultima ricerca che hanno fatto i nostri ascoltatori.
2: Sì.
1: Grazie per tutti
2: però
1: i vostri messaggi.
2: Il meteo rimane imbattibile.
1: Poi qual è la classifica delle cose più richieste?
2: Si cerca molto in tutto il mondo il come riparare le cose. Cioè, come riparare la lampadina, come riparare, aggiungete voi quello che volete.
3: È arrivato anche questo, il vetro del cellulare.
2: Il come riparare dopo il meteo c'è quello. Poi ti do un piccolo dato che fa sorridere ma anche riflettere. Negli ultimi anni tutto ciò che è ricerca sui cani ha superato tutto ciò che è ricerca sui bambini. Qui cibo per cane, come prendersi cura del cane, come lavare il cane, dove portare
1: il cane,
2: dove
1: tutto
2: andare
1: normale.
2: In vacanza con il cane.
1: La cosa che non sapete è che sono i cani che stanno cercando da soli. Hai capito?
2: Esatto.
1: È incredibile, sono troppo intelligenti.
2: Quindi tutto il mondo animale ha sorpassato il mondo umano.
1: Vabbè ragazzi.
4: Perché i bambini si sa come si curano, giusto? Gli animali no.
1: Tu sei medico, sei pediatra.
0: Io ho avuto dei bambini e quindi so come si fa.
1: Sai come si cura, ti devi rivolgere dagli specialisti, non è che sai come si cura. Va bene, siamo vicini alle 6 e sento che stanno per arrivare le news, quindi io direi di andare con una canzone e poi le ultimissime notizie da M2O.
5: Do it all.

0: battuta, dite piace.
1: Piace.
0: È piaciuta.
2: Ma incredibile, poi risponde immediatamente.
0: Ma pazzesco, eh?
2: Io non capisco.
3: Non è che hai due biglietti per Babbani, Alberto?
0: Babbani?
4: quelli sono abbastanza complicati.
0: Me li hanno già chiesti.
3: Lo so, per quello che te l'ho detto.
4: Sì, quelli sono complicati.
0: Pensa che li ho in tasca proprio giusto due che mi avanzano.
2: Che ti avanzano?
0: Sì, mi avanzano.
2: Dammi, mettiamo in vendita.
0: No.
2: Dividiamo.
4: E lui fa così, eh?
2: Sì.
4: Spesso al Morning Club, al Party Like a DJ.
1: Ma ce li hai veramente?
0: No.
1: Ci ho creduto.
0: Certo, già. Shorty, per te sì.
1: Ah,
0: per
1: davvero?
0: Lui, per Mario no.
1: Magari.
0: Allora, siamo in possesso delle news perché sono già arrivate. Incredibile.
1: Veramente?
0: Beh, mi è arrivato. Ah no, non è arrivato. Adesso sono arrivate.
4: Arrivato. Sa come? Come che biglietti di Bad Bunny?
0: E invece no. Grazie della linea, Felisandro, e dei biglietti di Bad Bunny anche. E li è andati loro, alla redazione.
2: Ecco.
0: La prima notizia arriva da Roma. Ha fermato un uomo sul Frecciarossa in direzione Bologna con 140.000 euro in contanti. Si giustifica dicendo: li sto portando da un mio amico. Sta portando un suo amico.
2: Ma quant'è il tetto massimo per...
0: Penso non oltre i 10. Forse...
4: Sai che non lo so, questa è un'ottima
0: Avevo
4: domanda.
0: Letto 10 da qualche
2: sì,
0: parte.
2: 5-10,
0: sì. Non lo so. Svizzera scambia i pedali durante una lezione con la scuola guida e sfonda l'intera vetrina di un negozio.
4: Però il, come si dice, il,
0: che bello.
4: L'istruttore avrebbe dovuto intervenire.
0: E invece era il telefono.
4: Dritti dentro la vetrina.
0: Era il telefono.
4: No, speriamo di no.
0: Torino esce per un aperitivo tranquillo in un locale del Valentino e si sveglia ore dopo senza più il PC e il portafogli. Si è addormentato?
4: Succede, un po' finita un po'
0: succede.
4: Così.
0: Vabbè.
2: Ma cosa succede? Lui ne sa qualcosa.
0: Ma che ne so, a me non è mai successo. Comunque, vabbè. Tra di voi che bevete gli aperitivi. Giappone. Cane segue l'auto di Google Street View e appare in oltre 1000 foto scattate per le strade.
1: Bravo.
4: Grande. Grande.
0: Si è fatto fotografare. Ha capito il trucco. Sciasciari. Sponda una vetrina ed entra nel locale per derubarlo, poi insoddisfatto

0: bottino, si mette a mangiare i cioccolatini.
1: Ma scusa, la domanda è, l'hanno arrestato?
0: Non lo so, Mario. Ti faccio sapere, eh?
1: Va bene.
0: Napoli, atti osceni all'IKEA di Afragola, blitz della polizia locale, altre denunce nel parcheggio hot.
2: Evidentemente quel parcheggio era molto frequentato dalle coppie.
0: Tu sei mai stato nel parcheggio di Afragola, Mario?
1: No, lì no, ma in altri sì.

0: I've been waiting for a love like this. È tempo che aspettavo un amore come questo, diceva la cantante Rani. Si chiama così questa ragazza che ha cantato per i Medusa la canzone intitolata Silence. Le 6:15. Siamo qui fino alle 19 come tutti i giorni. Albertino Everyday il ritorno. L'andata invece è con Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, che salutiamo.
1: Ciao Walter!
0: Ehi! Cosa?
1: Sei tutto bene? Sei pronto?
0: Ma non ti, non è che ti rispondo.
1: Nella replica
0: salutiamo,
1: però
0: in senso lato, così.
1: Ah,
0: ma...
1: ok.
0: Eravamo rimasti all'ultima notizia che riguarda questi casellanti che facevano la, la cresta sulla Palermo Messina. Per capire meglio come è andata la faccenda, ci colleghiamo con il casello di Palermo, dove il nostro inviato dovrebbe essere già collegato con noi. Riccardo Viacardo, ci sei?
2: Buon pomeriggio.
1: Hai sentito che ha fatto bom, bom, bom.
2: Eh no, sono stato, bom, bom, bom, sono stato boicottato.
1: Bom, bom, bom,
2: se non volete collegarvi, non volete sentirmi, basta dirlo.
1: Allora, senta, non faccia polemica, quello che deve dire lo dica, perché non abbiamo tempo da perdere qui.
0: Mi scusi, ma lei è quello che la voce che si sente anche che esce dal casello quando...
2: No, quello no, non sono io.
0: Ah, non è lei.
2: Non sono io. Allora, ci troviamo ai caselli di Cefalù e di Finale di Pollina, entrambe vicino a Palermo. Adesso vi leggo esattamente come veniva, come era il metodo della truffa. Allora, i casellanti infedeli calcolavano e ricevevano la somma dovuta da chi passava dal casello, ma il biglietto consegnato da chi guidava la macchina non veniva inserito nel ricevitore, che registra automaticamente e contabilizza ogni pagamento. Al posto di questi biglietti, questi casellanti inserivano altri biglietti che avevano da parte di un importo nettamente inferiore.
0: Okay.
2: La differenza tra il biglietto non inserito e quello inserito era il loro guadagno.
0: Sai perché te lo chiedo? Perché Mario voleva fare una roba analoga.
2: Sì, al casello di
0: Lissone.
2: Mario, devi fare,
0: allora
2: così.
0: Voleva capire come funziona.
2: Devi fare così.
0: Perché ha detto che vuole darsi alla truffa adesso. Cioè, non ho capito.
1: Allora, nelle 3 uscite di Lissone non c'è neanche un casello.
2: ecco, quindi sono stati beccati, perché c'erano dei sospetti su come mai ci fosse un traffico un po' particolare da questi due caselli, che solitamente non sono molto frequentati. I conti non tornavano, è proprio il caso di dirlo. Sono stati registrati con le telecamere di sorveglianza e sono stati beccati, insomma, questi qua. Dica.
0: In 5?
2: Erano, non so quanti erano, 3, 4, 5.
0: C'è scritto 5.
2: Alla 5.
0: Ed erano tutti casellanti...
2: Eh sì.
0: Cioè, erano assunti.
2: Infedeli li hanno, certo, li hanno definiti così. La stampa, i casellanti infedeli. Dica, signor Fargetti.
1: No, niente, cerco di... Adesso possiamo
0: come
1: farla,
0: niente.
1: Quella tratta lì la possiamo fare tranquillamente.
0: Ma anche prima la potevi fare. Tu sei onesto cittadino,
2: perché
0: erano loro che rubavano.
2: La truffa non era ai danni del
0: certo, era ai danni dell'autostrada.
2: Dell'autostrada.
0: Cioè, sì. Quindi, di chi era quel tratto lì?
1: Di chi è?
2: Autostrade di chi è? Per l'Italia, penso, no?
0: Vabbè.
2: Boh, credo.
0: Un servizio che ci danno ogni tanto.
2: Vabbè. I Robin Hood delle autostrade. Va bene.
0: Alberto da Monfalcone scrive: tetto massimo di contante per le transazioni tra privati è 5.000 euro. Il signore aveva 140.000 euro. Era leggermente fuori.
2: Va bene,
0: volete sentire Lady Gaga oppure avrei Lady Gaga?
3: Beh, Lady Gaga.
0: Ok.
3: Lady Gaga.

0: I'm Moving to the Sun. Mi sento di tradurre questo titolo, il contenuto di questo brano, in questo modo. Ci sono degli amici, avevo degli amici che mi dicevano: il mio sogno è muovermi seguendo il sole, cioè io vorrei vivere, cambiare posto a seconda di dove c'è il sole.
1: Adesso!
0: Ma Mario?
1: This is today, this what? Is my favorite song.
0: Ah, ok. Yes. I like this song, Moving to the Sun.
1: Yes.
0: Alla batteria, Franco. Vabbè, questa è la canzone, ma adesso va ora in onda la rubrica intitolata Le grandi inchieste di M2O.
1: Mi fa paura questa fase.
0: Le grandi inchieste di Albertino Everyday. Titolo: come guida il partner determina il nervosismo della coppia.
1: Questo è vero.
0: Secondo una ricerca del centro studi Direct Line, su 1000 automobilisti italiani, il 43% ha dichiarato di aver litigato almeno una volta in macchina con il proprio partner a causa del modo in cui lui o lei guida la macchina.
1: Esatto.
0: E voi? E sì. Voi? E io? Le cause più frequenti? Le frenate brusche, il modo di guidare, l'aria condizionata, indicazioni stradali non richieste. Quindi? Quindi, raga,
1: quindi qui scateniamo l'inferno.
0: Sentiamo la ginger, dai, dai.
2: A me dà fastidio,
0: ecco,
2: quando
0: ecco.
2: Ci si mette troppo vicini a culo dell'altra macchina. Proprio mi dà nervoso.
1: No, poi macchina.
0: Quindi,
2: hai capito?
0: Quando, cioè, tu sei passeggera.
2: Quando guida qualcuno che si mette troppo vicino.
0: A culo, come fa Mario, diciamo.
2: Sì, ma mamma, non lo sopporto.
0: Se no.
1: No, perché adesso con la macchina nuova ti dà il segnale. Io aggiungerei un altro punto che non c'è qua.
0: Qual è?
1: La scelta della musica.
0: Sì,
1: oddio, dai, un pochino. A volte
3: beh, va addirittura a litigare per la scena.
1: No, però, no, però le indicate frequenti sono: hai sterzato troppo forte, hai frenato troppo forte. Le indicazioni non richieste anche molto bene, no?
2: Poi non saper anche usare il navigatore proprio. Cioè, che il navigatore ti dice da una parte sbagliare sempre strada. Mi nervosisce.
1: Lì è un problema che va oltre la coppia, direi. Che
0: l'aria condizionata anche.
1: L'aria condizionata anche. Freddo, caldo, lui che ha caldo, lei che ha freddo e c'è viceversa.
4: Ma quindi cosa succede? La rissa in macchina praticamente.
0: No, però screzio.
1: Ah,
2: sì. Ok. Silenzio.
0: Però parliamo sempre di maschio e femmina, perché io e Mario su questo tema non litigheremo mai.
1: Coppie generale.
0: Per esempio.
1: Anche maschio-maschio, femmina-femmina.
0: Noi siamo
1: femmina.
0: Una coppia, io e Mario.
1: Cioè, però su qualcosa litigherete.
4: Sai quanti scherzi lui sopporta?
1: Cioè, quando ti apriva la portiera.
0: In curva.
1: In curva. Non litigavi. Quindi, vedi, ognuno.
0: No, lì ridevo.
1: Vai.
0: Vabbè, questa inchiesta finisce qua.
1: Però abbiamo dato al primo posto le frenate brusche, al secondo il modo di guidare, al terzo l'aria condizionata, al quarto le indicazioni stradali non richieste.
4: Qui ci
0: il
4: sta.
0: 40% dei passeggeri è convinto di essere guidatore migliore tra i due.
1: È questo, infatti.
0: Il che significa che quasi metà delle persone sedute sul sedile accanto pensa di saper guidare meglio di chi è al volante.
1: Sì. Questa è la morale, no? Che chi sta accanto crede di essere meglio ogni volta.
0: Invece adesso io ve ne do un'altra.
1: Vai.
0: Tu sei allo stop e ti sporgi lievemente per guardare se arriva qualcuno. Il passeggero o la passeggera si sporge anche lei.
1: Vai.
0: E non ti permette di vedere chi sta arrivando.
1: Questo mi manca.
0: Perché ti sporgi?
1: Per
0: io mi devo sporgere, sto guidando.
1: Rientra in indicazioni stradali non richieste.
4: Questi sono fatti accaduti realmente nella macchina di Albertino.
0: Sì.
1: No,
0: sempre.
1: E so anche quando? Questa notte. Tra un casello chiuso e l'altro.
0: Sì, sì.
4: Alberto, abbiamo 30 minuti. Qui ci sta uno e voi.
1: No, perché dopo c'è il pre-guidas, dobbiamo parlare di calcio.
0: Non prendere
1: qui
0: decisioni.
1: Non
0: allora,
1: voi.
0: Se prendi. Tu stai dando indicazioni.
1: Io sto dando
0: non richieste. Non era richiesta.

0: l'ufficio musica M2O da Cernobbio per la scelta di questo brano, un bellissimo M2O delle 18:30. Siamo tornati indietro di un bel po' di anni, nel 2001, Party One, In Excess, I'm So Crazy.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore.
3: Sì, che con gentilezza, chi sarebbe?
2: Il vincitore del Play with us.
3: Sì, chi sia? Chi è? Chi è?
2: Che si aggiudica il super cappellino di M2O Limited Edition Dance With Us, il Snap Snap Bag. Più la mini bag.
3: Guarda chi, chi, chi.
2: Per avere sempre la musica di M.O. di M2O in testa, come parlo? Lui! Sei finito?
4: È lui che ti confonde.
2: Lui! Direttamente da Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.
3: Sì, chi?
2: Manutentore ditta per prodotti di capelli.
3: Sì, chi?
2: Vince!
3: Chi?
2: Il Play With Us di oggi.
3: Chi?
2: Rocco da Montenero di Bisaccia.
5: Rocco da Montenero di Bisaccia.
2: Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Che tra l'altro Campobasso
4: si trova nel Molise.
2: E si dice in inglese?
6: Low field.
2: Tre punti.
4: Tipo Paesi Bassi, tipo l'Olanda, no? L'ex Olanda.
2: Sì.
4: Netherlands.
2: Eccolo qua, Rocco. Pronto?
7: Sì, ciao.
2: Ecco Rocco.
7: Rocco.
2: Come stai, Rocco?
7: Benissimo, ora ancora meglio.
2: Dove sei? Dove vai? Cosa fai?
7: Niente, sono al garage, sto aggiustando una cosa alla Vespa e nel frattempo ascoltavo il M2O.
2: La Vespa, che Vespa?
7: La Vespa, anni 50, sì, sì.
2: Quindi Vespe truccate anni 50?
7: Esatto, sì, sì, sì, sì.
2: E quindi,
7: ma
2: è quella con le marce a sinistra?
7: Esatto,
2: prima,
7: sì.
2: La prima in su, poi le altre in giù.
7: Il resto giù, la prima in su, il resto in giù.
2: E senti, ma che cilindrata cos'è? 125?
7: No, allora la mia era 50, adesso l'ho truccata.
2: Ah, era 50.
7: Però 50. Non si dice alla radio, non si dice.
2: No, vabbè.
4: L'hai truccata?
2: L'ha truccata.
4: Chiamiamo la polizia subito.
2: Vespe, no, scusa, Vespe.
7: Ma lo fanno tutti.
2: Vespe
7: truccate. Ma lo fanno tutti.
2: Vespe truccate anni 60.
4: Il fatto che lo facciano tutti non significa che devi farlo anche te.
2: Tra l'altro c'è questo weekend, il prossimo weekend, a Roma, c'è una 3 giorni bellissima dove si festeggiano gli 80 anni della Vespa e ci sono eventi, raduni.
7: Sì, lo so, faccio parte di un Vespa Club, è possibile che qualcuno parte. Ah, dopo la Vespa andiamo con macchina, in treno.
2: Bello, ma mi hanno invitato però non riesco, però deve essere una cosa fighissima, anch'io ho la Vespa, per cui...
7: Ah, bello, sì, grande Albert.
2: Che colore è la tua?
7: La bianca, semplice.
2: Bianca, e la marvitta quale? Quella...
7: della Proma.
2: La sella
7: normale. Normale. Monoposto. Così non posto nessuno.
2: Ah, monoposto.
7: Sì, vado da solo.
2: Ah. Fai l'impennata, sì. No?
7: No, non ancora. Ho paura di cadere. No.
2: Rocco, ti mandiamo il cappellino.
7: Grazie,
2: di
7: ragazzi.
2: No, grazie.
7: Vi stimo.
2: Grazie mille. Divertiti,
7: ciao,
2: con
7: ragazzi,
2: la Vespa.
7: Grazie.
2: Ciao.

0: una delle mie canzoni. This is my favorite song.
1: Oh, sì. It's a very pleasure.
0: Non so quanto durerà, perché a me le canzoni preferite durano poche ore.
1: Ah, ok.
0: Mi stanco subito, però questa è proprio bella. The Jungle era appunto The Wave. E noi siamo quasi arrivati in fondo alla puntata di questo martedì 16 giugno. E tra poco ci saluteremo, lasceremo il posto a Giorgio Dazzi, che oggi per tutta questa settimana sostituirà Andrea Mattei. Invece, se state ascoltando la replica del mattino dalle 4 alle 6, arriverà l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Adesso, prima di salutarci, però,
2: Walter, che seguirà in diretta per noi Austria-Giordania, perché tra pochi minuti

0: Inizierà anche questa partita.
1: No. Vedi che fortuna alzarsi alle 5.
0: Eh sì, alle 6 può vedere Austria-Giordania.
1: No. Invece noi guardiamo la Norvegia.
0: Prima c'è la Francia con il Senegal, stasera alle 9, una bella partita, esordio di Mbappé, perché stanotte entrano in campo le superstar. Prima c'è Mbappé e company con la Francia, a mezzanotte Haaland, il giocatore preferito da Mario Fargetta
1: che
0: della,
1: gioca
0: Norvegia.
1: Dove? Della Norvegia.
0: Quindi, e alle 3 di notte l'Argentina di Shorty con Messi, Lautaro e tutti. Quindi da stanotte.
1: Scusa, una domanda, è vero che la maglia della Norvegia è salmonata?
0: No, è molto bella, ma non è salmonata, è vera un'altra cosa.
2: Se le
0: però
2: mangiano i salmoni, quelle.
0: Cosa? Questo è vero, perché cioè? Sono talmente affezionati alla qualità e alla bontà del salmone norvegese che se lo sono portati tutto da casa, 300 kg di salmone nel ritiro
1: che
0: della Norvegia,
1: buono,
0: perché è il più buono del mondo. I giocatori ovviamente sono abituati a quel sapore, a quella dieta, a quel salmone, e si sono fatti portare da casa.
1: Beh, certo.
0: 300 kg di
1: quando,
0: salmone,
1: come quando l'Italia giocava, vi ricordate, no? Vent'anni fa portavano la pasta.
0: Tu sai cosa ti dico?
1: Ma un ricordo talmente confuso, lontano.
0: C'era ancora la pasta,
1: sì,
0: dico,
1: c'era la pasta.
2: Sai cosa ti dico, Alberto?
1: Cosa?
2: Mi è venuta voglia di salmone anche a me.
1: Ah, sai che anche a me?
2: Sai che quasi
1: affumicato, si va a mangiare il salmone.
2: Andiamo.
1: Si va a mangiare.
0: Sì,
1: si va a mangiare. Si mette un'altra canzone, si va a mangiare.

0: Mira qua. Apno. I fratelli Savino direttamente dalla Puglia con Wanna chiudono questa punta. Come ma fa? Wanna, che sa resterà? Wanna. Cosa resterà? Ce lo dice la Ginger.
1: Beh. Buongiorno.
0: Magari nulla, chi lo sa?
2: Oggi il pediatra Mario indossa una camicia color salvia da lavaggio sbagliato.
0: Non sapevamo che fosse pediatra, tra l'altro.
2: Sì, era pediatra.
0: L'ha detto oggi.
3: Io proprio.
0: Detto oggi.
3: Sì.
2: Ma il suo forte è il polpaccio, che tanto piace alle ragazze. Bravo Mario.
0: Bravissimo.
2: Ha le lippie come i bambini. Quando sta zitto sembra che stia male.
4: Sì, è vero, da sempre questa cosa.
2: Shorty oggi è vestito per come si alimenta. Shorty kebab.
0: Sì.
2: Milano è una città pisciata e cagata dai cani.
0: Parecchio.
2: Marco Scarola è un famoso DJ house.
0: Dicono.
4: Vegetariano.
2: Ormai i cani sono talmente intelligenti che fanno ricerche internet al posto dei loro padroni.
0: A volte sì.
2: Mario, attenzione, perché vuole darsi alle truffe nei caselli di Rissone. E anche per oggi ringraziamo il pubblico gentile per essere stati con noi.
0: Grazie.
2: Buona
0: a tutti,
2: serata.
0: È stato molto bello. Talmente bello che abbiamo deciso di rifarlo. E quindi domani torniamo.
3: Sì.
0: Dalle 5 alle 7, dalle magiche frequenze di M2O. Grazie Ale, ciao Mario, ciao Shorty, ciao Gigi.
2: Ciao.
0: E ciao a tutti voi. A domani alle 5.
5: Arrivederci.
6: Ciao a tutti.
7: Valterizzatevi con noi, perché niente è come sembra.

successo, cioè quelli che volevano cominciassimo anche prima stamattina. Buongiorno miei cari, il primo disco di oggi affidato al mio amico Maurizio Molella, Change, poi Don't Change, eh? Non cambiate idea se tutte le mattine siete qui con me, Walter Pizzulli, che ti do la sveglia alla radio, quindi ne vedi, non devi cambiare idea, siamo la famiglia.

importanti e medu... Oh, ognuno tira acqua al suo mulino, io lavoro qua, quindi tutte le tutte le mattine mi faccio 3-4 rampe di scale, anche se siamo al secondo piano. Devo capire sta roba io, perché è per tenermi in forma, capito? Allora, da...

0: Quindi applausi per voi, grazie gigantesco. O se magari siete arrivati nelle ultime ore, nelle ultime settimane, da poco, qual è la radio che avete mollato per stare con noi? Falli entrare, vieni.
1: Barterino, buongiorno.
0: Ciao,
1: noi ci siamo.
2: Roma.
1: Mati, dove sei?
0: Sono
1: dove
0: qua.
1: Sei?
0: Ma da Roma secondo me anche.
3: Buongiorno Walter.
0: Dite il nome e la città.
3: Finalmente
0: dai.
3: Sei arrivato.
0: Ciao cara.
3: Ciao da Beatrice di Capannori.
0: Capannori, forza, quindi Toscana.
1: Ciao. Buongiorno Toscana. Zio Walter.
0: Ciao, chi è?
1: Ma Walter, ma dove sei? Sono le 5.52.
0: Io ero già qua, sono arrivato qua alle 5.20, pensa. Stavo aspettando che finissero gli amici della crew della gang di Everyday.
1: Dai Walter. Oh. Walter, svegliati.
0: Sono qua, che
1: sveglia. Buongiorno Walter, Daniele da Torino. Ciao. 5.52.
0: Tutti a quell'ora siete arrivati.
1: No,

0: sera là, eh. Dimmi.
1: Valterino, Robby da Roma.
0: Ciao, Roma c'è, lo vedi? Perché vi ricordo. Aspetta, Nico, vi ricordo che a Roma, appena inizia il morning show di M2O, spengono tutte le altre radio. Beh. Ma anche da te, Nico.
2: Buongiorno Walter, Nicola da Olivati, Catanzaro.
0: Scusa, Nico.

0: sempre in ritardo. Andiamo a fare l'apertura al bar Dattini. Ciao ragazzi.
1: Ciao, saluto a tutti i baristi d'Italia e soprattutto ai bar che fanno ascoltare il Morning Show. Datemi i nomi dei bar che vi saluto in diretta.
2: Datterino, buongiorno da Manicola, da Roma.
1: Da Roma, cioè, ve l'ho detto che a Roma ascolto.
3: Datterino, sono le 5.45. Sveglia.
1: Ma sono sveglissimo.
2: Buongiorno Valterino. Ciao, okay, buongiorno, ma quanti siamo? Dai, che sono

0: questa dalla quale arrivano più messaggi. Roma stravince, lo vedi?
1: Puntuale come tutte le mattine, 5.45.
0: Sta diventando una gara, da dove?
1: Luciana da Occhiobello, dov'è? Provincia di Rovigo.
0: A Rovigo, anche a Rovigo sono sveglio.
2: Viva Valterino, ci sveglia ogni mattino. Viva Valterino, ci sveglia ogni mattino. Buongiorno.

0: festival. Sì, perché potrete scegliervi un familiare, un parente, un amico, un'amica, un collega a cui assegnare una canzone per il suo carattere. Cioè, tu sapete che ne so, un familiare che sapete esattamente com'è, oppure potreste dedicarla a voi stesso, perché proprio c'è la rubrica una canzone per te. Oggi è proprio dedicata a te.
1: Una canzone per te.
0: Dai, tirate fuori una canzone che so, potete scegliere magari per un familiare, per il carattere, per com'è. Un parente, un amico, un'amica, un collega. Oppure stamattina mi è venuta un'altra in mente. Potreste autodedicarvi una canzone a voi stessi. Chi è che vi conosce meglio di voi stessi, capito? E che cos'è? Ma sai perché poi mi è venuta in mente sta cosa? Perché nascono da sole. Vengono già solo le parole.
1: Vengono fuori
0: già con le parole.
1: Già con le parole.
0: Allora pronti? 342-654-3210. Via!
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Allora pronti per la puntatona di oggi?
1: Una canzone di te, come vedi?
0: Ciao ragazzi!
3: Alza la voce, Pizzulli, alza la voce.
0: Alza la voce. Sì, perché da noi la Vince Fantastic.

0: L'unico peraltro.
1: Ciao Walter, con la doppia V.
0: No, l'unico peraltro che ha la sveglia puntata alle 3.50 per svegliare tutti voi a quest'ora di mattina. Allora, ho detto che questa sarebbe stata una puntata bella e abbiamo detto che sei bellissima puntata di oggi proprio. Ehi! Se avete appena acceso la radio non perdete neanche un istante, puntatona, sei! Sai che si potrebbe chiamare sto programma Sei Bellissima? Perché alle 6 e poi la musica è bellissima, capito? La famiglia è bellissima! D'amore! Ma che sotto la doccia, voi e noi, cantiamo così, d'amore!
2: Amore, amore, amore.

0: Rica es. La canción decía, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: No te respetavi.
2: Ciao Vasco, te lo sai che ti amo, Vasco.
1: Invece, eccola qua.
2: Eccola qua. Ma fai che non lo so come mi è venuta.
1: Come mi è venuta?
2: Chi lo sa?
1: E chi lo sa?
2: Chi lo sa? Madonna, lascia su un pezzo, dai.
1: Ascolto,
2: sono qua, ascolto con voi, sto zitto, vai.

0: presenti, guarda qua.
1: Walter, buongiorno. Oh. Robby da Brescia.
0: Vedi che Brescia mancava proprio stamattina, la leonessa d'Italia, ciao.
1: Mancano 3 minuti alle 6.
0: Prima, adesso sono le 6:07, pensa un po', ciao.
2: Buongiorno Walter, Loris da Taranto, ciao. Puglia.
0: Puglia,
2: sono le 5:57 di direzione Ilva.
0: Me lo immaginavo, un abbraccio grande a tutti quelli che lavorano.
3: Ciao
0: tutti.
3: Walter, ciao. Buongiorno. Arturo e Carol.
0: Da dove? Da Lecce. Da anche la Puglia mancava, certo.
4: Walter, buongiorno.
0: Dai, che completiamo.
4: Yeah, yeah.

0: Serino, qui è Sara da Feltre Belluno.
1: Ciao tesoro,
2: buongiorno,
1: ciao.
2: Walter.
1: Vai, iniziamo,
2: Dev. Civitanova Marche.
1: Civitanova Marche.
2: Io voglio dedicare una canzone di Jay Axe alla mia dolce metà.
1: Senti la
2: alla mia compagna di vita.
1: Perché?
2: E la canzone nello specifico è la mia ragazza Mena.
1: Fa il bravo.
2: A
1: allora.
2: Voi i giudici. Buongiorno a tutti. Buongiorno vicini.
1: È strana la sua ragazza di David. Perché dice che mi ama, ma poi

0: Amico David, Silvia!
1: Ciao Silvia da Lucca, 601.
0: Sì.
1: La canzone la telefono a papà. Acido.
0: Ma perché acido?
1: Ciao.
0: Ti senti?
2: Scossa, agitata.
0: Capito subito il mood stamattina. Bravi ragazzi, brava famiglia. Dedica anche tu una canzone per te. In realtà è una rubrica che potete estendere ad un collega, ad un amico, ad un parente, al capo, al vicino, all'amante, al familiare. Oppure autodedicarla a voi. Questa è dedicata a quelli che si svegliano male. Sai che

0: state tranquilli che ci penso io, che vi do qualcosa che vi piace, dai su. Perché così dovremmo andare in università questa mattina al lavoro, con gli occhi della tigre.
1: Oh, ancora fa maldore, assate.
2: Buongiorno a tutti.

Anche io arrivo in radio qua con gli occhi della tigre, capito? High of the Tiger, Survivor. State ascoltando un programma, se siete arrivati in questo momento e vi domandate un po' di cose, perché per esempio potreste essere in ciampa, c'è uno Cinciampa, che è il mio amico cinese, Cinciampa anche le volte.

0: non è solo un programma, ma che è la famiglia.
1: La famiglia.
0: Capito? E mi fate sapere. Allora, il numero è il 342-6543-210. Simo, certo che sono in diretta, ma secondo te come avrei potuto leggere il messaggio? Always, come la Coca-Cola.

0: sogno di fare una canzone per te, dedicata a te o a lei. Allora, pronti stamattina, perché potete autodedicarvi una canzone, perché chi vi conosce meglio di voi stessi? Infatti la canzone va dedicata in base al carattere di questa persona, non è detto che dobbiate autodedicarla, potreste dedicarla ad altri.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Anche bravo, anche la categoria di lavoratori.
1: Timo da Como, e beh, che canzone voglio mettere su? Il muratore.
0: Dedicata di Giovanotti?
1: Giovanotti.
0: Sì, sì.
1: Per tutti me e tutti i miei colleghi.
0: Grandi ragazzi, che fate un lavoro complicatissimo. Soprattutto sotto stu sol quando fa scald, come dice l'amico mio Luca.
2: Buongiorno Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
2: Famiglia, Luca D'Alecco.
0: Ciao Luca.
2: Pronti per una bella giornata di asfalto anche oggi sotto il sole.
0: Dai, vedi.
2: E vorrei dedicare la canzone a mia moglie, bella stronza di Masina.
0: Sta scherzando, dai, sta scherzando. Scherzava?
3: No.
0: Un po' sì, forse. Ma avranno magari litigato, ma poi quando tornano a casa fanno pace. Ciao.
4: Buongiorno famiglia.
0: Sei per caso la moglie di quello di prima?
3: No, no.
0: Meno male.
4: Alessandra Tavelletti.
0: Ciao, no,
4: io
0: no,
4: vorrei
0: no.
4: dedicare la canzone di Marco Masini.
0: No, ma che avete stamattina?
4: Vaffa.
0: A chi?
4: Vaffa al mio principale.
0: Ma no, ma
3: no.
0: Ma non è lei. Allora le ho cambiato il nome e anche la voce, quindi al principale di questa sedicente Alessandra Tavelletri. Invece in realtà si chiama Mary, ma è di un'altra parte del mondo, spero. Ma io ti devo salvare io, dimmi tu.
5: Ciao Valterino.
0: Ma almeno inventi il nome.
5: Marco da La Brianza.
0: Ciao.
5: Mi dedico pedala, perché la vita, nella vita bisogna sempre pedalare.
0: Hai ragione Marco, pedala, pedala.
5: Ciao Danilo. Walter,
0: che
5: Danilo
0: vuoi?
5: Da Cornaredo.
0: Cosa vuoi Danilo da me stamattina? Dimmi che cosa posso fare per te.
5: Sono qui in tangenziale ovest.
0: È tranquilla, vero?
5: Meno male che è un po' tranquilla.
0: Eh beh, sono tutti in vacanza.

0: vero,
1: e io mi dedicherei la canzone Stronger, quella del bella. Film Never Back Down.
0: Ma perché
1: ci diamo la carica. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Appena hai citato, hai detto Stro, ho detto no, ma come? No, invece Stronger, è vero.
2: Buongiorno Valterino, sono Luca da Pistoia.
0: Dai, allora una canzone per te, a chi la dedichi, Luca? A te stesso in base al tuo carattere o al carattere di qualcuno che ti sta di fianco? E in quel caso può essere una canzone bella oppure meno bella, capito?
2: Toscana,
0: certo.
2: Sveglia alle 5.
0: Grande amico.
2: Voglio
0: mio.
2: Dedicare la canzone a mia moglie, la mia principessa, a te di Giovanotti.
0: No, vabbè, ma cosa è? A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, quella?
3: A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa.
0: Bella!
3: A te che sei semplicemente.
0: Dopo Marco Masini serviva questa, eh.
3: Sostanza dei giorni.
0: Sostanza dei giorni miei.
3: Sostanza dei sogni miei. A te che sei
0: cortesemente sei
3: essenzialmente sei.
0: Ho sbagliato l'avverbio.
3: Sostanza dei sogni miei. Sostanza dei giorni.
0: Lascio, chiedo a Miclini. Mauro, lascio su.

0: riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore,
1: il mio amore grande. Dai, finale.
0: A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande.

0: puntata di oggi fin qua, guarda.
1: Guarda. Oh. Che burdel stamattina.
0: Cioè significa che c'è grande confusione, ma bella confusione, perché è una puntata bellissima, abbiamo detto, dichiarata già, è la puntata dedicata a una canzone per te.

0: dipende da un po' come vi vedete voi, perché nessuno può conoscerci così si dice meglio di noi stessi. 342 6543210. Giuliana,
1: ciao Valterino. Ciao. Giuliana da Crispano, provincia di Napoli. Io per solidarietà femminile come Alessandra da Vercelli.
0: Alessandra, vi ricordo che aveva dedicato una canzone di Marco Masini al capo, giusto, al datore di lavoro.
1: Vorrei tanto anche dedicare la canzone di Marco Masini, vabbè, al mio capo.
0: Però non hai detto quale, nel caso t'avesse riconosciuta Giuliana da lì, da quel posto lì vicino Napoli, e io sto cercando di essere, come dire, vago, sto sul vago, potrebbe essere qualunque canzone di Marco Masini. Le ragazze serie,
2: no. Buongiorno famiglia.
0: Purtroppo è solo quella la canzone.
2: Adesso la Versilia. Stamani la rischio, faccio l'in.
0: Raga, attenti a quello che fate, come scherzate?
2: Vorrei dedicare una canzone alla mia amante.
0: Ma sta scherzando.
2: The Wind di Vasco.
0: Ma sta scherzando.
2: E dici che l'amo tantissimo.
0: Ma non è
2: vero. Poi ti faccio sapere se torno a casa.

0: famiglia.
1: Arrivo.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Questa era, serviva proprio come accoglienza, come diceva mia nonna, va tutto in enza, tutto quello che finiva in enza, era tutta Z dolce.
1: Amore.
0: Allora, come accoglienza, anche questa mattina alla reception hanno messo me, sono Walter Pizzulli, spero non vi dipiaccia l'idea, vi dipiace?
2: 1, 2, 3, sveglia.
0: Perché? Perché ci pensa?
2: Ci pensa il morning show.
0: A fare che? A fare che?
2: Su M2O, baby.
0: Ci pensa il morning show di M2O tutte le mattine da lunedì al sabato, perché anche in questo periodo sarete svegliati o rimborsate. Datevi da fare, buongiorno anche a voi, tra poco potremo dire estate con noi, appena scatta l'estate.
3: Estate con noi. Bravo. Perché nulla è come...

0: Se siete appena arrivati in questi 50 minuti, perché noi iniziamo presto, prima di tutti gli altri, essendo il primo programma del mattino, dalle 6 meno un quarto, cosa abbiamo fatto per una canzone per te. Però mi è venuto in mente che per tutto il periodo estivo si può riprendere tra le mani anche il Torment Show di M2O.
1: Il Torment Show di M2O.
0: Che praticamente.
1: Il Torment Show di M2O.
0: Anche esclusivamente.
1: Il Torment Show di M2O.
0: Torment Show di M2O è sulla melodia di I Love You Baby. Potete dire quello che vi capita nel periodo
2: voglio
0: estivo.
2: Voglio andare in ferie.
0: Voglio andare in ferie. Lui vuole andare in ferie. E invece per questa mattina è super puntatona. Infatti non posso rilassarmi più di tanto, perché oggi è veramente bellissima. Potrete scegliervi questa mattina di qua in poi un familiare, un parente, un amico, fatemi venire in mente un'amica, un collega, il capo, devo dire, molti datori di lavoro, oppure potete autodedicarvi una canzone, perché la rubrica siamo una canzone per te, come vedi? Allora, in base al carattere, però, capito? Cioè, non è che dovete fare delle dediche, si può anche fare, ma in base al carattere della persona o al vostro carattere, scegliete una canzone. Devo dire che Marco Masini spacca di brutto.
3: Valterino, buongiorno, sì. Alessandro da Roma.
0: Ciao, amico mio, bella questa dedica, lo sai?
3: Io vorrei dedicare due destini di Tiro Mancino a mia figlia Diletta.
0: Amore, perché...
3: Grazie.

0: finale, grazie. Sorry. Che bello, grazie Alessandro, giusto, l'ha scelta lui la canzone, meraviglia, 10 e lode, che vuoi dirgli? Segnatevi il numero di telefono, a maggior ragione se siete nuovi, non ho controllato ma non ho sentito ancora nessuno che mi abbia detto Walter, sono un nuovo ascoltatore, il che mi preoccupa un po'.
1: No.
0: Se siete nuovi fatecelo sapere, perché noi aggiorniamo il registro tutte le ore e aggiungiamo anche quelli che arrivano da altre radio, fateci sapere che radio avete mollato per stare con noi, se ve ne siete già pentiti oppure no.
2: Walter, Manuela, la Margherita, ciao, ciao. Volevo dedicare la canzone di Marco Masini a tutti i miei ex dipendenti, solo una fregatura.
0: Guarda, bisognerebbe sentire l'altra campana perché tutti ti diranno così, però se l'ha detto c'è un motivo.
3: Valterino, buongiorno.
0: Diciamo che non è stata fortunata evidentemente. Ciao.
3: Io stamattina alla mia squadra dedico la canzone, quella che fa.
0: Ma scusa, ma squadra di calcio oppure la tua squadra di lavoro? Forse di lavoro.
3: Vuole calma e sangue freddo.
0: Calma. Oh yeah.
3: Ciao Valterino.
0: Ciao.
3: Buona giornata famiglia.
0: Yeah.
3: Da Giovanni Siracusa.
0: Da Siracusa, secondo me la squadra è quella che lavora con lui.
4: Buongiorno Valterino, Max.
0: Ciao.
4: Da Milano.
0: Ciao.
4: Io volevo dedicarmi, e già di Vasco. Sono passati 3 anni dall'operazione al cuore.
0: Grande,
4: ho 53
0: amico
4: anni,
0: e
4: li
0: come
4: faccio
0: stai?
4: Domenica, e
0: stai
4: quindi
0: bene?
4: Siamo qua.
0: Ma grande.
4: Pieni di vita, pieni di allegria.
0: Ma dai, allora dai.
5: Con l'odio, l'amore.
0: Max, urlalo a tutto il mondo nel morning show di M2O.
5: Io sono ancora qua.
0: E alla faccia vostra. Vabbè, senti, devo mettere un disco degli anni 80. Molti me l'hanno chiesto questa mattina, non voglio indugiare oltre. Tutti i giorni, da lunedì al sabato alle 6:30 c'è un M2O80. Me l'avevate chiesta a me e a Mauro e la mettiamo. Black, Wonderful Life.
6: M2O80.
7: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
8: Questa è M2O!
9: Buongiorno a tutti

0: preoccupando perché molti ci inciampano. Ci inciampano che sei questo amico mio cinese nel programma nostro e poi alle volte immagino scelgano di fermarsi. Luca!
1: Ciao Walter, sono Luca da Paderno Dugnano. Io sono appena entrato nella famiglia un paio di settimane. Grazie. E devo dire tanta roba.
0: Oh, mi piace. Oh,
2: buongiorno Walter.
0: Altro nuovo.
2: Io sono nuovo, sono Lele da Vercelli.
0: Possiamo accogliere Lele da Vercelli con un caldo applauso? Grazie. Soprattutto ragazzi, voi che lavorate poco qua in redazione, per me intendo, potete segnare nuovo ascoltatore, ma Lele da Vercelli e Manuel, vai.
2: Ascoltavo Kiss Kiss.
0: Un abbraccio grande. Bravi anche loro.
2: E niente, mi sto trovando molto bene con voi, siete fantastici, sei unico.
0: Grazie, che bello.
2: Mi tieni compagnia durante la giornata.
0: Ma io ti voglio super bene.
2: Ciao.
0: Lele da Vercelli, preso, scrivete per favore, mettetelo tra i favoriti, grazie.
3: Ciao Walter, Mirella da Rona.
0: Ciao.
3: Io vorrei autodedicarmi Basta Così di Negramaro
0: Elisa,
3: e di Elisa.
0: No? Ma certo, ma perché?
3: Per il mio vissuto e perché non la mette mai nessuno ed è bellissima.
0: Ma come non la mette mai nessuno? Allora Basta Così, scusa, ditemelo che...

0: ascoltante. Non sono un nuovo ascoltatore, ma sono un nuovo ascoltatore del mattino, perché adesso lavoro presto.
1: Beh, per me sei nuovo allora. Sì, da questo momento sei...
2: La famiglia!
1: Ciao amico mio, dimmi.
0: Però volevo dedicare Isn't She Lovely di Stevie Wonder alla mia fidanzata, perché ho fatto la proposta a gennaio
1: con questa
0: canzone sotto.
1: Che t'ha detto?
0: Sarà sempre con me.
1: Vai a

0: meno, un giorno più, dove?
1: Sono Domenica da Brescia. Ma tu dimmi, ti seguo da poco, saranno due mesi e non riesco a lasciarti.
0: Non devi lasciarmi.
1: Ma tu dimmi, come faccio a scendere dalla macchina e entrare in ufficio con la musica che mi metti, cavolo? Ciao, buona giornata.
0: Tesoro. Ciao Domenica, benvenuta nella famiglia del Morning Show di MRO. Vedi che c'è sposto per tutti, c'è spazio, spingete pure. Poi oggi vi va di grande lusso, anche perché ho cose da regalarvi anche alle 7 della mattina, quando arriva il quiz, il quiz più giocato in Italia.
2: Arriva.
0: M2O, il nome della radio, sono Walter Pizzulli. Alle 7 questa mattina partirà un bel quiz che vi interesserà moltissimo, che vi darà la possibilità entro le 8, giocando e vincendo e sperando poi di essere richiamati, di portarvi a casa la lampada, quella con la scritta il Morning Show di M2O. Prima però datevi da fare questa mattina, perché questa è super puntatura, non la faremo mai più secondo me, o forse passerà tanto tempo per dire sto per dedicare cosa?
3: Una canzone per te.
0: Allora, una canzone per te, vi scegliete un parente, un collega, un amico, il capo, oppure voi stessi, in base al carattere assegnate come al solito una

0: possiamo mettere solo noi. Datemi retta.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
2: Oh my god.
1: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Vecchio.
1: Buona giornata a tutti voi, l'avevo detto, avremmo potuto metterla soltanto noi. Siete d'accordo?
2: Beh,
1: dopo averla ascoltata penso di sì. Ripassa Gigi D'Agostino, passa e ripassa quando ti piace e pare. Questa è casa tua praticamente. Mancano 11 minuti

0: dedicata a quella canzone, ad
1: una canzone per te.
0: Una canzone per te si chiama l'appuntamento di oggi, solo per oggi, bella davvero, perché potete assegnare una canzone per il carattere ad una persona che scegliete voi. Può essere che vi stia di fianco un collega, il capo, l'amante, la fidanzata, il fidanzato. Voi scherzate, ma ve lo siete persi stamattina. Molti hanno avuto il coraggio di. Oppure potete autoassegnarvi una canzone, ma sempre in base al carattere che questa persona ha o che voi avete. Il numero è il 3426543210. Vero?
2: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
2: Io mi autodedico, ciao. E io mamma di Coez.
0: Bellissima.
2: Canzone fantastica.
0: Ma ti rispecchia.
2: Che mi rappresenta. Mm-hmm. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao, ciao. Veronica da Offanengo.
0: Offanengo, Veronica, Offanengo è là. Cioè, Offanengo è crema, giusto. Ciao, Silvietta.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvia da Firenze. Vorrei dedicare Che fastidio di Dito nella piaga a mia figlia, che per lei odia il mondo intero.
0: Cioè, non ho capito, lei odia il mondo. Ma perché? Perché ha questo sentimento nei confronti del mondo?
3: Quindi mi sembra che quella canzone lì sia stata cucita addosso.
0: Beh, a parte che credo che sia in un'età, in un'epoca, evidentemente la giovinezza, capito, l'adolescenza, in cui pensano di odiare il mondo, ma poi capiranno che non è così, eppure peggio alle volte. Andrea!
4: Ciao Valtea. Ciao. Andrea da Parma.
0: Ciao da Parma.
4: Io vorrei dedicare a me e alla mia dolce metà
0: quella,
4: la canzone di Lorenzo, Il più grande spettacolo.
0: Ma sai che mi era venuto in mente di dedicarla io e la mia dolce metà? Siete voi praticamente tutta la famiglia del Morning Show di M2.
2: La famiglia,
0: perché davvero va detto, e Lorenzo l'aveva già detto all'epoca, siete

0: la persona, il personaggio, in base al carattere che ha.
1: Ed è quello, lo spazio si chiama
2: Una canzone per te.
0: Beh, cos'altro avrei potuto utilizzare se non una sigla, una canzone, una soundtrack di Vasco? Leo!
3: Siete persi?
4: Buongiorno famiglia, buongiorno Val.

0: ne importa nulla, in questo caso vivono meglio di noi.
1: Sono un nuovo ascoltatore che ti ascolta da soli 6 anni. E oggi volevo dedicare una canzone a un mio collega che come filosofia di vita andrebbe sposata in pieno. Lui è così.
0: Senti,
1: se
0: qua,
1: per caso
0: cadesse il mondo, io mi sposto
1: un po' più in là.
0: Cioè non gliene frega niente. Ma mi piacerebbe capire com'è che la storia.
2: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là.
0: È una roba e se uno se la fa scivolare allora sei bravissimo, bravissima. Insomma, io non sono ancora riuscito a fare questo switch.
3: Se invece sei tra gli ignavi non puoi essere mio amico, no, dai. Gli ignavi no, dai.
2: Girando la mia terra io mi sono convinta.
0: Sai quelli che non si dichiarano mai, quelli che sempre sniguri, mamma. Ma come fanno a vivere, raga? Ma com'è bello?
2: Com'è bello far l'amore da Trieste.
0: Sì, ma non ho messo sta canzone per fare gli auguri a qualcuno, era perché aveva, conteneva proprio dentro la, quella frase portante, cioè se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più.
4: Io voglio dedicare una bella canzone alla mia ex fidanzata, bella stronza.
0: Ma ragazzi, ho capito, ma anche lei te la dedicherebbe. Quando uno è ex è così, finisce tutto, tesoro, è così, eh.
5: Quindi, ciao Walter,
0: volta pagina.
5: Katia da Siracusa.
0: Ciao.
5: Io voglio dedicare noi ragazzi di oggi a tutti i giovani.
0: Ma perché sei generosa e quindi stai pensando anche a loro, devi venire con noi. Dedicato a tutti i giovani.
6: Siamo ragazzi di oggi noi.
0: Bello, mi piace. Questo è altruismo, ragazzi.
6: E poi vedrai che ti piacerà.
0: Sono in rita, sono in rita. Dai, dai, dai. E altruismo perché ha scelto proprio di... Vabbè, Sabri!
7: Buongiorno, Valterino. Io vorrei autodedicarmi. Non sono una signora della Barbetta.
0: Ma anche questa, Sabri, io vorrei capire. Ma perché? Nel senso che magari qualcuno pensa che tu sia troppo dolce, che tu sia sensibile. Questo è evidente che tu lo sia. Ma insomma, ma non mi dovete toccare. Come il cavaliere nero di Gigi Proietti. Te la faccio sentire, vai.
8: La fretta

0: funziona!
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Dai che oggi è bellissimo!
3: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
4: Valterizzatevi con noi.
0: Ma certo, certo. La radio è M2O. Morning Show, buongiorno, sono Walter Pizzulli, va di giocare con me, con noi. Beh, da questo momento fino alle 8 per vincere la lampada, quella che cambia colore in base all'umore.
3: M2O. M2O. M2 Hit. Italian Remix.

0: soldi,
1: arrivo, che non ci si sente più in autostrada tra Bologna e Modena.
0: Ma mai una buona notizia mi date, mai? Ma come mai? È perché lo fanno apposta, capito? Lo fanno perché abbiamo troppi amici che...
2: No!
0: Dai, pronti?
3: Sveglia! Sveglia! Sono le sette!
0: Magari le 7:08, altro che...
3: Caffè che fuma!
0: Radio. Vi ricordo che questa è sigla del quizzo Unofficial fatta dal nostro ascoltatore che non ne poteva più di non vincere.

0: avrò fatto la domanda, quella del quiz di questa mattina. Daniele dalla Spezia, non mi saluti mai. Buongiorno Walter, buongiorno Antonio, Salvo e Giovanni da Pacchino, Sicilia. Pacchino famosa anche per i pomodori. Mattia da Siracusa, famosa per un mucchio di cose. Sergio da Torino, non mi saluti mai Walter. Sergio, vieni tu a salutarmi sabato sera perché sarò in piazza, l'ingresso è gratuito e sarò a Castagnole Piemonte. Mi hanno fatto ridere tantissimi ieri che sul flyer dell'evento di Castagnole Piemonte c'è scritto sotto sold out. Mi hanno detto, ma Walter come sold out? Era la prima volta che avrei voluto venire. Sold out è un'agenzia, non sono io. È il mio amico Roby. Roby, cambia il nome a sta agenzia,
1: no.
0: Se no pensano che non ci sia posto. La Michi da Milano, ciao, un saluto da Martino e Claudio da San Fermo della Battaglia, Como. Non mi saluti mai, Giulia da Ronchi, Claudio da Filadelfia. Ma è light, si sta tutti leggeri. Francesco da Mesoraca, magari in pigiama, sto andando a lavorare per 40 minuti, mi fate compagnia, buongiorno anche a te. Simone da Scandiano, Reggio Emilia. Patrizia da San Mauro Torinese, pure tu, ci vediamo sabato. Graziella, buongiorno da Sassari, vieni qua. Allora, non so se sta esattamente a Sassari, ma verrò presto in Sardegna e molte volte quest'estate. Cioè potrete dire,
1: no,
0: basta, non venire più. Paola da Ortona, buongiorno, non ci saluti mai. Fabrizio Andrea da Palermo, un altro paio. Walter, sono Alfonso dal bar Europa di

ipotetici. Un altro, da brividi, Massimo da Roma. Mi piace. Non lo so perché da brividi. Mamma mia, ho solo 40 secondi per farvi la domanda. Attenti! Due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti, quindi due di caffè e tre di biscotti, al supermercato costano 14 euro. Ma se compro invece al contrario tre confezioni di caffè e due pacchi di biscotti, spendo 16 euro, 2 euro in più. Ma allora quanto costa una confezione di caffè? Quindi occhio, eh? Due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti, 14 euro. Se invece compro tre confezioni di caffè e due di biscotti, spendo 16 euro. Quanto costa una confezione di caffè? Il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 8, così stamattina so che è un po' complicato, ma non troppo, vi do una mano. Quindi fra 0 euro e 8 euro, datevi da fare. 342 654 3210, entro le 8 si vince la lampada del Morning Show. Money!

0: Sono qua!
1: Walter!
0: Sono qui! Buongiorno miei cari vicini, dove volete che vada? Stavo ascoltando con voi Praise My DJs mentre è arrivato, perché quello quando arriva arriva alle 7 della mattina, tutta l'Italia gioca, è inutile che perdiate tempo altrove, si gioca solo qua!
2: È arrivato!
0: Fallo entrare, è arrivato!
2: Dimmi.
0: Solo su M2O si gioca anche questa mattina con un quizzo che già piace molto. Sono contento tutte le volte che mi dite questo è bello, Walter. Due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti al supermercato costano 14 euro. Ma io se compro invece al contrario tre confezioni di caffè e due di biscotti spendo 16 euro. Ma allora la differenza è di 2 euro. Quanto costa una confezione di caffè? 342-654-3210. Nel caso foste appena arrivati.
1: Beh.
0: E allora vi dico e vi do l'aiuto che ho dato agli altri. Fra 0 euro e 8 euro è il numero che sto cercando.
3: Buongiorno Alterino.
0: Ciao
3: Daniele da Roma.
0: Che stai a di Daniele?
3: Costano 5 euro.
0: 5 è molto detto, 5. Non ho detto no sul 5. Io ricordatevi che non dico no.
4: Buongiorno Walter, Davide da Sermoneta.
0: 5 euro a Sermoneta.
5: Buongiorno Walter, buongiorno
0: ciao.
5: Famiglia.
0: Ciao.
5: Andrea da Treviso. La risposta di questa mattina 3 euro
0: o 3 o 5
6: Walter, buongiorno.
0: Abbassate sempre il volume della radio se no non capisco quello che dite. Mario
6: da Massafra.
0: Vai Taranto.
6: 6 euro.
0: 6 euro da 0 a 8 raga, vai.
7: Ciao Walter, sono io da Bergamo. 5 euro.
0: 5 euro anche a Bergamo, dicono 5. Chi offre di meno oppure di più? Tra 0 e 8 euro, perché sono due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti che costano 14 euro. Se invece compro tre confezioni di caffè e due di biscotti spendo 16 euro. Quanto costa una confezione di caffè? Giocate, dai, giocate.
8: Ciao Walter, siamo Beatrice e Eleonora dalla provincia di Torino.
0: Ciao ragazzi, ci vediamo sabato sera a Castagnole Piemonte.
8: E volevamo dirti che ti ascoltiamo sempre.
0: Grazie, portami anche i bambini, mi raccomando.
8: E per noi stamattina la soluzione è che il caffè costa 4 euro.
0: Lei
8: ciao,
0: dice
8: Walter,
0: 4,
5: dacci un aiuto.
0: Ciao.
5: Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora in cinese
3: non
0: lo...
3: in cinese.
0: E come ve la do l'aiuto?
3: In cotoliva, l'aiuto lo vogliamo
0: in cotoliva. Stamattina sai che non ho voglia
4: in
0: di dare.
4: In Bergamasco.
0: Fermi.
4: Con l'aiuto Walter, sì, in Bergamasco.
0: Sai che forse in Bergamasco avrebbe aiutato di più, vai. Senti che aiuto che vi do. Occhio. Occhio. Dice un numero. L'ha detto. Non l'avesse detto, l'ha detto.
9: Eigo no hajime wa
10: ABC.
0: È da

0: soltanto, capito com'è? La canzone di Ludwig e il pagante, ti soffro stamattina.
1: Ascolto sempre il tuo quiz. Ma che gioia mi dà questo Walter qua.
0: La la la la la. Mica siamo normali noi, ragazzi.
2: No.
0: Lo so. Allora, due confezioni di caffè e tre pacchi di biscotti costano 14 euro. Se compro tre confezioni di caffè e due di biscotti, spendo invece 2 euro in più, 16. Quanto costa una confezione di caffè? Mi date un minuto, vi do un aiuto?
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: Era la mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: Mi sta piacendo moltissimo anche il Quizzoli questa mattina. Un aiuto tra poco. Intanto il primo aiuto è che l'euro è tra 0 e 8, quello che cerchiamo. Tra poco l'aiutone, subito le ultime. M2O M2O
1: DJ Station. Ma e Bion, ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro fra il presidente ucraino Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente americano annunciando che presto potrebbe reintrodurre sanzioni al petrolio russo. Roma, morto a 95 anni, il cardinale Camillo Ruini fu presidente della CEI e vicario proprio di Roma dal 1991 al 2008, punto di riferimento dei conservatori vicino a Papa Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI. Tragedia a Mykonos, una 37enne originaria della provincia di Arezzo, madre di una bimba di 3 anni, è morta in seguito a un incidente stradale. Si trovava sull'isola greca con alcune amiche per l'addio al nubilato, si sarebbe dovuta sposare il prossimo sabato. Calcio, esordio vincente per l'Argentina al Mondiale, 3-0 all'Algeria, le reti tutte del capitano Lionel Messi. Inizia bene anche la Francia, 3-1 al Senegal con doppietta di Mbappé, e all'appello con la Norvegia, a questo punto non poteva mancare Erling Haaland, 2 gol anche per lui nel 4-1 all'Iraq. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Anticiclone africano in deciso rinforzo, e quella di oggi sarà una giornata soleggiata su tutto il paese, qualche nuvola solamente nei cieli di nord-est. Temporali di calore possibili nel pomeriggio sui settori alpini e su quelli appenninici centro-meridionali, temperature dunque ovunque in aumento. Le previsioni di Il Meteo.it su M2 ritornano alle 9.30.
0: A me è il temporale di calore che mi fa paura, lo sai che è quella roba là proprio...
1: Buon gustario.
0: Giochiamo!

0: sai che dalla prossima settimana si potrà dire finalmente estate con noi, perché nulla è come sembra. Come abbiamo detto sempre, nella stagione più bella in assoluto. State ascoltando il Morning Show di M2O, quello per le quattro stagioni. Lo sapete che siamo come la pizza, noi pronti a stare con voi anche stamattina dalle 6 meno un quarto alle 9.
1: Alza la voce, sì, sì. Alza la voce.
0: Allora, pronto ad alzare la voce, soprattutto per accogliere anche gli amici e le amiche

0: sinistra. Trovate le storie, tra le storie troverete il mondo del morning show di M2O, niente di più. Dentro, per esempio, ogni mattina all'inizio proprio del quizzo postiamo la domanda e poi più tardi, quando avrete dato la risposta alla radio, anche la card arancione con la risposta corretta. La domanda di oggi è questa. Signora, provi a giocare anche lei.
1: Buongiorno Walter.
0: Buongiorno signora. 342-654-3210. Come dite, siete nuovi e non riuscite a ricordarvi il numero, è molto semplice. Basta ricordarsi solo del prefisso, che è 342. Il numero è un countdown, cioè 6 5 4 3 2 1 0. Mandate un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta e entro le 8 della mattina potreste ricevere la telefonata bella. Non è bella perché vi chiamo io, è bella perché sì, vi chiamo io per darvi, assegnarvi la lampada del morning show di M2O. Due confezioni di caffè, 2 e 3 pacchi di biscotti, quindi 2 e 3, al supermercato costano 14 euro. Se compro invece al contrario 3 confezioni di caffè e 2 pacchi di biscotti, spendo 16 euro. Quindi c'è una differenza di 2 euro, capito? Quanto costa una confezione di caffè? 342-654-3210. Perché sei triste?
2: Buongiorno Walter.
0: Perché t'ho sentito che sei triste proprio.
2: Sono triste perché tu non mi chiami mai.
0: Dai, prova!
2: La risposta a questa domanda, alla domanda di oggi, è 8 euro.
0: Perché questo? Perché vi ho detto che il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 8. Quindi potete sparare anche lì nel caso non aveste voglia di fare un calcolo.
3: Walter, Tommaso da Roma.
0: Ciao Tommy.
3: Oggi per me la risposta è 4.
0: Loro dicono a Roma 4.
4: Walter, buongiorno. Maurizio Pescara. Per me costa 8.

0: tutti costano 14 euro. Se invece al contrario compro 3 confezioni di caffè, 2 pacchi di biscotti, spendo 16 euro, 2 euro in più. Quanto costa una confezione di caffè?
1: Walter, buongiorno, Maurizio. Ciao. Torino. Una confezione di biscotti costa 2 euro.
0: No, ma ciao, io voglio sapere quanto.
1: Giornata.
0: Ma io voglio sapere invece quanto costa una confezione di caffè, ed è per quello che mi vedo costretto a metterti nel pensatoio. Quando lo sparate grossa, come nel caso del mio amico di Torino, c'è questa base che secondo gli scienziati fa riflettere.

0: anche cercando di intercettare la domanda giusta.
1: Ciao Walter, sono Sabrina da Sant'Angelo. Per me è 4.
0: Ma Sant'Angelo,
1: 4 euro.
0: Sant'Angelo lo diciamo? O non lo diciamo?
2: Walter, ma quali 3, 5? Il caffè è arrivato a 18 euro al chilo. Mannaggia al dolcificante. Ma...
0: No, ragazzo mio, ma sai che mi piace molto che qualcuno stia facendo anche pubblicità al proprio bar. Fate bene, visto che si parla di caffè e biscotti.
3: Ciao,
0: vai.
3: Walter. Ciao. Sono Barbara da Busto Arsizio.
0: Ciao Barbara, sono Walter da Milano.
3: Il caffè costa 2 euro.
0: 2 euro? Dove?
3: Ciao, chiamami però, perché ho indovinato.
0: Ciao Barbara. Ah, ha detto ho indovinato.
4: Ti faccio i complimenti.
0: Pensa che mi stava sfuggendo. Quando usate l'inno della spocchiosità vuol dire che in realtà proprio siete stati. No, poi in effetti non era neanche tanto gnegne quanto arrogante proprio. Che
5: sono un arrogante.
0: Scherzo, Babi, un bacio, ciao Andrea.
6: Buongiorno, buongiorno. Andrea da Napoli, anche con Rosselli. Il caffè costa 10 euro. Comunque il caffè buono è da Mariano.
0: Allora, andate bene a Napoli, da Mariano, fanno il caffè buono. Dov'è? Mi fate sapere. Fatemi pubblicità
7: pure. Dacci un aiuto. Walter, dacci.

fare per il piemontese. Senti che aiuto vi do, vai. 3, 2, 1, vai. Basta, dai, questo può bastare, dai. Ma che bel disco è! Provate a fare con me.

0: Money Show, DMZ.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: caffè e due di biscotti, spendo 2 euro in più, 16 euro. Quanto costa una confezione di caffè?
1: Il caffè qua in Sicilia è 20 euro.
0: A 20 euro al chilo in Sicilia.
2: Buongiorno, ragazzi. Alessandro da Brindisi. Per me costa 6 euro. Ma buona
0: piace,
2: giornata.
0: Ciao, mi piace il fatto che stiate dicendo che in realtà nella vostra città costi al chilo proprio il caffè. Datevi da fare, mi raccomando. No!
3: Ah, che bello caffè! Tutti quanti lo sanno fa!
0: Caro ricetta
3: 15 euro al chilo, vai!
0: Ma non voglio sapere al chilo, raga!
4: Ah, che bello caffè!
0: Ma non è
4: così! In carcere lo sanno fa!
0: Grande Fabri!
4: Con ricetta cacci cirinella, compagni di cella, precisa, mamma!
0: Mamma ragazzi, giocate, avete poco tempo, datevi da fare. Tra un minuto torno e metto Cadavesca e Teveo e vi do un aiuto.
5: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
7: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Che affa! Che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: attenti, perché questa è puntatona dichiarata, quella di questa mattina, dalle 6 meno un quarto già fino alle 7 è stato meraviglioso, perché oggi c'è una canzone per te.
1: Come non è vero, sei te?
0: Datevi da fare, perché vi chiederò dalle 8 alle 9 di scegliervi un familiare, un parente, un amico, un'amica, un collega, il capo, molti hanno dedicato cose al capo, l'amante, il fidanzato, la moglie, oppure a voi stessi, una canzone in base al vostro carattere o al carattere della persona, ok? Tra poco, prima però finiamo di giocare. Due confezioni di caffè, tre pacchi di biscotti al super costano 14 euro. Se compro tre confezioni di caffè, due pacchi di biscotti invece, quindi tolgo uno e aumento l'altro, spendo 2 euro in più, 16 euro, ok? Quanto costa una confezione di caffè? Si gioca al 342 654 3210. Signora!
2: Buongiorno Walter!
0: Mi dica!
2: Sto più con te che con mio marito.
0: Sì, ma stavo cercando di capire perché bisognerebbe giocare. Beh, perché uno poi può dire d'averci preso, uno, e poi perché alle 8 arriva la telefonata bella tra 5 minuti, anche di meno, e vi consegno la lampada del morning show di M2. Che luce che fa!
3: Buongiorno a tutti, Tony da Milano.
0: Ciao.
3: Eccomi all'ascolto del morning show con Walter Pizzulli.
0: Ma perché, dove sei stato, amico mio? Ciao!
4: Buongiorno Walter!
0: Ciao!
4: Marco da Roma!
0: Ciao!
4: Per me sono 6!
0: 6? Allora, confessiamo anche 6, il numero che sto cercando, gli euro, è compreso fra 0 e 8. 8 abbiamo detto no, 6 abbiamo detto
4: no.
0: Anche no. Quale sarà? Che è rimasto, raga?
5: Ma buongiorno famiglia di M2O.
0: Ciao.
5: Sono Roberta, chiamo da Marina di Ginosa.
0: Ehi, ciao Roby, salutami tutti i marinesi.
5: Provincia di Taranto.
0: Ma anche i ginosini, sì, so, esattamente dovete so.
5: Ebbene, la
0: c'è ancora il gabbiano lì, c'è il boomerang, aspetta che mi ricordo delle cose, devo passare. Il parco comunale, l'hanno aperto poi alla fine. Ciao Roby.
5: Posta dovrebbe essere 4 euro.
0: 4 dice la Roby da Marina di Ginosa. Adesso si starà chiedendo come fa a sapere tutte queste cose. È che ho studiato geografia, guarda.
4: No.
6: Il singolo caffè, sì, costa 2 euro.
0: 2 euro!

0: cosa rimane.
1: Ciao Walter, sono Silvia da Corridonia.
0: Ciao.
1: Il caffè costa tantissimo, ovvero 4 euro.
0: 4, anche Silvia punta sul 4, molti puntano sul 4.
2: Ciao vedremo. Walter, Sandra da Rivignano. Mi sorge un dubbio.
0: Dimmi cara.
2: Visto che io faccio la cassiera, ma passano la tessera socio, e in promo con la tessera socio, hanno preso una borsina.
0: Non lo so.
2: Il sacchettino per le spese, mi devi dire queste cose, perché sennò non ti posso dire quanto è veramente il valore del caffè.
3: Ma Martini, levate gli erbina sta gente.
0: Ma no, guarda che c'ha ragione, lei fa la cassiera.
4: Un aiuto.
0: Allora dai, veloci, vi do l'aiuto.

l'ultimo aiuto è questo: chiedete, buttate giù dal letto con calma, e sapete che sono i miei preferiti, i bimbi e le bimbe, e loro la conoscono questa. Erano i pirati nel mar dei Sargassi, ok? Ma se vi ricordate quanti erano i pirati del mar dei Sargassi, è fatta, anche se qui nulla è come sembra.

0: Caterina. Centallo è Cuneo, vero?
1: Centallo è vicino a Cuneo,
0: no,
1: sì.
0: Bello, ragazzi. Tu lo sai che io sono nato ad Alba? Chi se ne frega, avete detto? No, sì che hai detto chi se ne frega, sì che lo sai. Tutte e due. Senti, a Centallo c'era una discoteca dove io spesso ero ospite. Non c'è
1: sì,
0: più.
1: Sì, c'è ancora, ha cambiato nome, però
0: cioè
1: adesso fa latino, liscio.
0: Ma io
1: ha cambiato un po' genere.
0: Sono campione comunale di liscio, invitatemi. Romagna mia, però mi rendo conto, ma anche se Romagna mia è internazionale, che poi cantato a Cuneo devi sapere delle robe del posto. Senti, Kate, ma com'era sta storia qua? Tu non c'eri alla reunion della famiglia, mi hai detto, vero?
1: Io non c'ero alla reunion, no.
0: Ma?
1: Mi è dispiaciuto, ma verrò a vederti vicino.
0: Vai, sono a Torino sabato sera, sono a Castagnole Piemonte. E c'era un'amica tua, mi hai detto, giusto? Chi era?
1: Sì, la mia amica l'hai vista domenica, si chiama Cristina.
0: Ciao,
1: la saluto.
0: Cristina. Che ha detto della reunion?
1: Che è stata una bellissima.
0: Davvero?
1: Una bellissima giornata, vi siete divertiti un sacco, è stato emozionante, era molto felice.
0: Te l'ha detto quando è andata via la corrente che ho parlato senza microfono? Io ragazzi parlo sopra i problemi, ricordate? E chi ci ferma, ma ci mancherebbe. Senti, allora sto cercando un numero compreso fra 0 e 8. Quanti euro erano?
1: 4.
0: Ma certo ragazzi, bastava fare un'equazione di secondo grado che fai membro a membro e poi...
2: No,
0: era più semplice. Allora senti,
3: ti faccio i complimenti.
0: Sei pronta? Dedicato a tutti quelli che non hanno vinto, al mio 3. 1, 2, 3, vai Kate. Brava. Brava. Senti Kate, ti voglio già bene, lo sai, ma tu mi ascolti da tanto o da poco?
1: Io ti ascolto da 4 anni.
0: Mamma ragazzi, che tempra che hai. Che fiat tempra che hai.
1: Però non riesco a mettere, quindi.
0: No, ma scusa, ma non ti è mai venuto in mente di mollarmi? No,
1: perché è molto bello. Al mattino io ti ascolto prima di andare a lavorare e mi rallegri la giornata.
0: Ha detto sono molto bello, ha detto al mattino. Traduco a cavolo io così. Senti Kate, è un piacere averti qui. Fai una cosa, lanciamo insieme. Intanto io ti regalo la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi.
1: Grazie.
0: Vorrei partecipassi

0: Queste gli anni 90 arriva.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
0: Ehi, tu, voi!
4: Digitale,
0: come dice quello, non è finito niente, sto per farvi un regalo. Scusa, ho sbagliato, anzi due regali.

0: Understand, you can discover that you understand the meaning of love. Alright. Allora, pronti, una canzone per te. Scegliete una persona a cui assegnare una canzone. Mi date un titolo in base al carattere. Ma prima,
1: auguri augurissimi nel morning show di M2O.
0: Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. Oh, prenotatevi per domani. Auguri augurissimi @m2o.it. Mi date nome, città e telefono della persona che volete. Io chiami e io chiami, infatti. Walter, sono Giovanni, ti scrivo da Enna. Auguri a Sebastiano, per noi Seba, ma pure per noi. Compie 40 anni oggi, è una persona eccezionale, un venditore di auto eccellente. Occhio che ti vende la tua nuova BMW. Ciao, ciao amico mio. Walter, sono Michela, ti scrivo dalla Sardegna, ma sono originaria di Bergamo. Mercoledì oggi è il compleanno della mia migliore amica, nonché testimone di nozze. Le voglio tanto bene, le sono molto vicina anche da lontano, soprattutto quest'anno, che è passato, si sa come capita nella vita, un momento un po' così. Per me è come una sorella, la mia ormai ragazzina la chiama zia Pieri. Tesoro, un bacio grande, un bacione e tanti auguri. Volevamo fare gli auguri alla nostra artista di casa, Arianna, che oggi compie 16 anni. Volevamo dirle che la nostra gioia è la piccola variabile impazzita delle nostre giornate. È bellissima la variabile. E soprattutto di non rosicare se non la chiami mai. Da parte di papà Carlo, mamma Valentina e fratello Adriano, da Monte Rotondo. Carlo, un abbraccio. Auguri tesoro, ti voglio bene. Mi fai quel numero? Devo andare da Giada? Giada ci manderà a quel paese, lo scoprirete un attimo. C'è? Giada!
2: Buongiorno.
0: Sembra un pazzo che urla. Giada! Giada, sono Walter, come stai?
2: Tutto bene.
0: Ti faccio ridere, come diceva quello. Ti faccio ridere?
2: Sì.
0: Senti,
2: sì.
0: Giada, sei? Dov'è che sei? In che posto?
2: Viterbo.
0: Viterbo, cosa fai nella vita, Giada? Scusa, così mi informo un po'.
2: Gestisco i social.
0: Cioè?
2: Faccio la tua
0: social media. Hai capito perché te l'ho fatto dire? Già, dai, in realtà vengo in pace questa mattina. Ma tu sei una mia ascoltatrice anche o solo la mamma?
2: Sì, anch'io.
0: Anch'io, sì. Allora, ciao, no, l'hai detto proprio, sì. Ciao carissimi, simpaticissimi. Allora, di a Carla, la mamma, che anche non avesse usato i superlativi assoluti, t'avrei chiamato ugualmente. Vi seguo sempre. Valterino, ti chiedo gentilmente di chiamare mia figlia Giada per fare gli auguri, perché oggi compie 24 anni ed è già... Brava Giada, sai che io sarei orgogliosa, in effetti lo è anche lei. Dille che sono orgogliosa della ragazza che è, con amore dalla mami. Grazie di cuore, mitici e super. Ragazzi, ma sei brava come figlia, intendo proprio.
2: Oddio,
0: Beh, se lei ha detto così, penso di sì, portatela a casa. Cosa hai organizzato per oggi o cosa ti hanno organizzato?
2: Un pranzo con lei.
0: Bello, mamma, che bello. Ma perché voi vi vedete poco? Perché tu fai una e quindi sei sempre al lavoro.
2: Esatto.
0: Giada, ti voglio bene, ti faccio tanti auguri da parte mia, di tutta la famiglia e soprattutto di Carla e di chi ti vuole un gran bene, ok?
2: Grazie.
0: Ciao Giadina, un bacio.
2: Ciao, grazie.
1: Auguri augurissimi.

0: dedicarlo a voi in base al carattere. Quindi lo spazio ho deciso di chiamarlo Vasco.
1: Una canzone per te.
0: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh?
1: Non te l'aspettavi, eh?
0: Infatti io faccio le cose quando voi meno ve l'aspettate. Funziona così la famiglia.
1: Invece,
0: eccola qua.
1: Eccola qua.
2: La famiglia.
1: Come mi è venuta?
0: Lascio?
1: A chi lo sa?
0: Lascio su sta canzone un pochetto. Viva!
1: Basta.
0: Lascio.
1: Vengono fuori già con le parole.
0: Mandami un messaggio se vuoi che lasci su con un sì o con un no. Vai adesso.

0: lascio sul serio, eh. Tutti sì, state dicendo, vi prendete la responsabilità, eh.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: E poi
2: una canzone per te. Come non è vero, sei te.

0: senti cotto.
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Mi piace perché è fiero da come lo dici.
1: Buongiorno famiglia di sì. Morning Show. Allora io dedico la canzone a me stesso e penso proprio ad hoc. Fegato spappolato di Vasco Rossi.
0: Sai che mi sembravi grandissimo, uno degli Squallor, ma grande. Otto Walter, siamo Rocco e Michele, ti mandiamo un saluto, siamo in viaggio per un trasferta lavorativa verso Rimini, un saluto dal Gar

0: Hanno partito di là, ciao ragazzi.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Vorrei dedicare la canzone Il Grande Mazinga a mio nipote
0: Grande
1: Matteo.
0: Grande Mazinga, ma veramente? Ma dai, su, sì.
1: Ciao Walter.
0: Mazinga! Ma scusa, ma lui è piccolo e grande.

0: basta che devo giocare. Oggi c'è la scemitudine in giro. Allora, ciao anche a te, amico mio. Cristi, che c'è?
1: Walter, amico mio, io ti voglio benissimo.
0: Anch'io.
1: Ma? Perché non fai mai una capatina qui nella capitale, a Roma?
0: Perché non mi volete? Cioè, io vengo, non è che... Allora, aspetta che spiego questa cosa. Non è che io mi scelga i posti. Là dove mi chiamano, chi sceglie per me, poi sceglie se mandarmi o meno. Un po' questo è il senso, capito?
1: Ma anche nelle zone limitrofe, dai.
0: Allora, messaggio per gli amici di Roma, zone limitrofe. Facciamo in modo
1: siamo
0: di...
1: Sono carini, bravi, simpatici, estroverti.
0: Ma lo so, tesoro, ma io vi voglio bene, ma stai scherzando, ci mancherebbe. 8 e 18, scegliete una canzone nel Morning Show, nella famiglia. Una canzone per te. Go!

0: me la volete dedicare o a voi stessi.
1: Marcellino,
2: dimmi.
1: Sono sempre io, Irene da Pisa. Mettimi qualsiasi canzone, per favore, che mi faccia compagnia ad arrivare serena.
0: Serena, guarda, sto per mettere una canzone che vi farà arrivare sereni. Datemi un minuto, arrivo.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Eh? Ho montato la mensola da solo.
12: Quale mensola?
11: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
12: Era la mensola in salotto!
11: Era?
13: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

0: sabato. Tutti i sabati insieme, da lunedì al sabato, quindi praticamente tutti i giorni siete coperti dalla garanzia svegliati o rimborsati. Sono Walter Pizzulli, buongiorno miei cari vicini, se siete appena arrivati vi va di lusso, perché non so quando capiterà più, probabilmente mai più, che uno dedichi ad un'altra persona. Vi chiedo di tirar fuori una canzone, proprio una dedica questa mattina, con un titolo di una canzone. Non dovete fare la dedica, mi date il titolo, perché in base al carattere di quella persona noi possiamo scegliere e decidere una canzone per quella.
1: Una canzone per te.
0: Allora, lo spazio si chiama Una canzone per te. 342-6543210. Che ne so, un collega, un parente, un amico, un'amica, l'amante, il fidanzato, la fidanzata, il vicino di casa, a voi stessi, in base al carattere.
2: Walter, sono Elia da Pisa, sto andando con la mia famiglia.
0: Sì, amore.
2: All'acquario di Genova, ti stiamo ascoltando.
0: Ciao amore, un bacio grandissimo, sarà bellissimo, vedrai che ti divertirai tantissimo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Chiedo per favore se potete mettere cuoricini per il mio bimbino Enea, che è in macchina con noi e vi sto ascoltando.
0: Enea, oh, sai che ho incontrato in pista proprio a Borgo Ticino Enea, un bimbo, è lui o è un altro? Mi si è avvicinato, poi fra l'altro questi bimbi piccolini, quelli che girano in moto lo sanno già, sono talmente piccoli, li vedete con queste tute che invece indossano solitamente gli adulti, e sono meravigliosi. Fanno una tenerezza bellissima. Mi ha fermato, io ero lì e mi ha detto: mi scusi, ma lei è Walter Pizzulli? Io ho detto sì, io la ascolto tutte le mattine. Enea, ti voglio bene, un bacio piccolino mio, ciao.
4: Ciao Walter. Wait. Sono Gabriele a Firenze. Secondo la mia canzone che mi descrive a me è My System.
0: Qual
4: dell'Eurovision
0: era? Dell'Eurovision, era quello della Svezia se non sbaglio, vero? Felizia.
5: Walterino, wait. Buongiorno.
0: Ciao.
5: Da quando ci siete voi? Ho lasciato una nota stazione radio di Roma.
0: Ma è quella con le tre consonanti? Li saluto, sono amici miei.
5: Essendo
0: certo.
5: Di Roma.
0: Certo, certo.
5: E sono entrato nella vostra famiglia.
0: Grazie, Dani, grazie.
5: Oggi vi voglio dedicare una bella canzone.
0: Che canzone?
5: Gigi D'Agostino, bla bla bla.
0: Ma

0: Vai Pizzulli a tutto fuoco!
1: Abbassate questa musica, che mi cane.

0: potete play with us. Allora, intanto ho dedicato una canzone a qualcuno, una canzone per te. Non è una dedica della serie, lo voglio dedicare con tanto amore, è in base al carattere della persona. Io qua ho pensato per un attimo che stesse dedicando una canzone proprio al papà, perché papà è grandioso.
1: Walter, buongiorno. Senti, ma una canzone per il nostro papà? Compagno, Lucky Man.
0: E poi ho pensato, lo chiamano Lucky Man, invece sì.
1: Dei Verve, perché è un uomo fortunato ad averci. Buona giornata.
0: Aspetta, ma saluta. Salutate
1: perché
0: un po',
1: perché è un uomo fortunato ad averci.
0: Hai detto
1: salutate un po', zio Walter.
0: Salutate.
2: Ciao,
0: amori. Ciao. Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao.
3: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
3: Roberta dalla Spezia.
0: Ciao, Roby.
3: La nostra relazione Vasco Rossi. E ce ne sarebbe da dire. Ce ne sarebbe. Dai, mio marito, via.
0: No, vabbè, ma questo.

0: ragazzi. Avete avvisato gli altri che c'è il morning show di M2O? Grazie ragazzi.
1: Beh.
0: Perché mi è venuto in mente di fare questa puntata oggi, anche se è puntatona? Ma...

0: base al carattere di quel qualcuno spesso siete voi.
1: Buongiorno Walter, la canzone perfetta per me è Nato Sbagliato.
0: Dai, non esagerare, Roby.
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Sono Giona da Parabiago.
0: Ciao Giona.
2: Io vorrei dedicarmi una canzone. Discotech di Gabri Ponte.
0: Senti come ha capito tutto dalla vita lui, senti.
2: Se me la dedichi sei il migliore.
0: Te la dedico, sono il migliore.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Ah! E se non carica lo streaming?
14: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
15: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
16: Eh? Ho montato la mensola da solo.
17: Quale mensola?
16: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
17: Era la mensola in salotto!
16: Era?
18: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Yeah.

0: ascoltato questa pronuncia. Swam. Poco invadente, così come la vogliamo. 8 minuti dalle 9 della mattina nel programma che state ascoltando. Manca poco alle 9, il morning show di M2O. E non vi chiamo mai.
1: Non chiami mai. Non chiami mai.
0: Play with us. Vi ho chiamati già questa mattina al rapporto alle 7 della mattina, lo sapete, vi ho regalato la lampada del morning show di M2O, ma adesso mi fate fare un giro per l'Italia. Dov'è che mi fermo? In tangenziale, sulla TEM, dal mio amico Stefano. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Valterino.
0: A che ora è iniziata questa giornata qua per te?
2: È iniziata presto, alle 6:30, per svegliare la bambina per portarla alla
0: piccola. Come si chiama la piccola?
2: Irene,
0: un bacio dallo zio Walter. Poi le fai ascoltare sull'applicazione di M2O che è gratis. Scaricala.
2: Certo.
0: Falle ascoltare la telefonata. Ma noi stiamo insieme da tanto, io e te, e mi ascolti da molto.
2: Da tantissimo. L'ho già vinto 2 anni fa.
0: No, dopo 2 anni ed è giusto che tu vinca di nuovo, anche perché abbiamo cose nuove tutte le volte, ragazzi.
2: Sembra
0: il mercato. È il mercato, ragazzi. Senti Stefano, che cosa fai nella vita? Io lo so.
2: Sono un elettricista.
0: Ho la canzone per te e per tutti gli elettricisti.
2: Salsa.
0: Elettrica, salsa. Ba. Elettrica, salsa. Oh ragazzi, non ho tempo da perdere, Stefano.
2: Siamo presi.
0: Lo so, devi raggiungere il posto di lavoro. A che ora inizi oggi?
2: Alle 7. Sono partito, adesso alle 9 arrivo in cantiere.
0: Dai, ci siamo, quindi arriverai lì e comincerai a lavorare oggi con un piglio diverso, con un umore diverso, perché ti regalo il cappellino, il limited edition, con la scritta Dance With Us e anche la mini bag. T'abbraccio forte. Ciao,
2: grazie mille anche a te. Ciao,
0: ciao.

0: Ne hai di cattive abitudini, amico mio?
1: Una quantità, guarda.
2: Ne vuoi dire una tua?
0: Ma non
2: Walter.
0: Ne ho, se non lo so, sai che boh. Sono
2: Walter.
0: Talmente perfetto.
2: No, Walter, secondo me la sveglia alle 3.50 del mattino è una cattiva abitudine,
0: sai,
2: è brutta.
0: Mia moglie è disperata, ti dico questo, scusate un attimo, un quarto d'ora solo, quindi dice, sì, sì. Ma come fai, Walter?
2: Ma la sveglia anche al mattino?
0: No, ma va, io non sveglio nessuno, ma va.
2: Sei silenzioso.
0: Ma certo, bravo, scherzo. Basta, erano i fatti nostri, domani c'è Davidino.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
6: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

perché Pizzulli si sveglia silenzioso, poi arriva in radio e insomma lo sapete. Qui su M2O di silenzioso a ben poco. Ciao Walter, ci vediamo domani mattina e a voi benvenuti e bentornati.

0: Ve la ricordate questa canzone degli Earphones? Prime Time Sex Crime apre il nostro matinè. Buongiorno, benvenuti, bentornati. Ormai vi voglio salutare sempre così perché è anche un dato di fatto. Questo è il matinè, lo sapete, di M2O. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, una sorta di festicciola mattutina dove ci ritroviamo a raccontare un po' le notizie della giornata, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo e soprattutto per ascoltare le vostre opinioni. Sono sempre fondamentali. Una sorta di microfoni aperti, di vocali aperti, ma pur sempre che siano di 15-20 secondi e sintetici. Vuoi dire la tua opinione, amico mio? Vuoi dire la tua? Vuoi fare una critica? Sentiti libero di farla al 342-654-3210. Ovviamente senza uscire fuori tema, perché questa mattina abbiamo deciso che affronteremo una tematica un po' particolare. Visto che quando eravamo bambini, andavamo a scuola, c'era sempre la blusa, il grembiulino, insomma c'era una sorta di divisa, oggi avrebbe senso ancora per tutti i lavori riproporre una divisa uniforme per tutti quanti? Insomma, ci proviamo a interrogare anche sul, diciamo, in generale l'abbigliamento sul posto di lavoro. C'è chi ha più libertà, chi deve mantenere una certa formalità, l'abito fa il monaco, boh, andremo ad indagarlo. Ma nel frattempo ricordatevi anche le altre cose importanti che accadranno questa mattina dalle 9 alle 12 su M2O, perché ci sarà la possibilità di vincere The Snapback, il cappellino, il Limited Edition Dance With Us più la mini bag. E come? Beh, provandolo e tentando la fortuna col nostro Play With Us, momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. BTS e la loro Swim vi ricorda qualcosa? Bene, oggi la sentirete parecchio perché è proprio la canzone del nostro Play With Us.
1: Più musica. M2

0: sono certezze nella vita, una di queste è la musica della Swedish House Mafia, appena ascoltati con la loro Save the World alle 9:11. Siete su M2A, intanto messaggi riguardo alla possibilità di avere una divisa al lavoro o anche a scuola in questo caso stanno arrivando e li state inviando al 342-654-3210. Come dici Paolo?
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Paolo D'Alegnano.
0: Ciao,
1: io
0: Paolo.
1: Sarei proprio curioso di vedere la divisa di Walter Pizzulli.
0: Ma guarda Paolo che Walter viene sempre in divisa, tendenzialmente ha dei jeans su delle tonalità molto chiare, delle camicie scure a maniche lungo, a maniche corte in base alla stagione. Poi vabbè, lo potete vedere anche sui suoi account social, ogni tanto ci mostriamo nelle diverse foto di M2O sugli account personali. Ora però, prima di parlare di divise sul posto di lavoro,

sul prato del National Mall, che è un enorme, diciamo, prato celebrativo all'interno della capitale statunitense, c'è stato proprio segnato nell'erba 8647. Ecco, questo numero nella simbologia e nello slang americano ha una valenza quasi, diciamo, preoccupante, perché da una parte 86 significa cacciare e sbarazzarsi, mentre l'altro 47 fa riferimento evidentemente al 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, motivo per cui lo stesso presidente alla stessa Casa Bianca ha chiesto delle indagini più approfondite per vedere se si tratti di una reale minaccia.

che torna a lavorare, a collaborare con i One Republic. In Your Eyes è il titolo della novità, l'M28 appunto, appena ascoltato alle 9 e 16 minuti su M2O, mentre ci raccontiamo ancora un po' di notizie da sesta pagina. La questione di Washington sta prendendo piede, infatti ha fatto il giro anche delle prime pagine, mi viene da dire, questa minaccia velata con il numero 8647. Ma dall'altra parte, riguardo alle regole e ai possibili pericoli, arriva anche la Svizzera, sì, perché sappiamo che la Svizzera, la Confederazione Elvetica, si prepara ad un mese di feste in strada in occasione proprio della Coppa del Mondo, che tra l'altro si sta svolgendo tra il Messico, gli Stati Uniti stessi e anche il Canada. Però proprio la Svizzera, visto che è nota per la sua precisione svizzera, ha definito delle regole precise di ordine pubblico per gli eventuali festeggiamenti. Allora, i tradizionali caroselli d'auto, l'uso dei clacson e i cori dei tifosi saranno tollerati solo per 60 minuti dopo il fischio finale di ciascun match, dopodiché scatteranno i controlli delle forze dell'ordine. Ora, non vorrei fare nessun riferimento, però Aldo, Giovanni e Giacomo, durante gli anni d'oro di Mai Dire Gol e il loro ultimo minuto svizzero, forse ci avevano già visto lungo rispetto a queste regole.

0: Monks and Boys Noise con Getaway, appena ascoltata su M2O. Sì, è mercoledì mattina e ci stiamo interrogando sull'opportunità o meno di avere delle divise sul posto di lavoro. Michela,
1: ciao,
0: prego.
1: Davide, Michi da Pavia. Allora, ciao, sulla divisa sul posto di lavoro sono d'accordo in quei contesti dove ci sono degli ambienti particolari o dove bisogna rispettare delle norme igieniche, ad esempio in ospedale,
0: sì,
1: o okay, in alcune camere bianche di produzione.
0: Camere bianche
1: in altri contesti penso che debba vigere semplicemente la norma del buon gusto e del tener presente che sia sul posto di lavoro.
0: Okay,
1: ciao, buona giornata.
0: La questione del buon gusto però è molto soggettiva. Vediamo un po' cosa succede adesso.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Il festival più famoso al mondo incontra la musica elettronica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Ho montato la mensola da solo.
11: Quale mensola?
10: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
11: La mensola in salotto!
10: Era?
12: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: M2O più musica e tutte le sfumature di blu per la canzone di John Summit, Shades of Blue, alle 9:31, è mercoledì mattina e c'è un dibattito aperto al 342-654-3210 rispetto ad una questione di decoro, a una questione di ordine, a una questione anche di pudicità da un certo punto di vista per quanto riguarda l'abbigliamento sul posto di lavoro. Chiaro, bisogna un po' contestualizzare anche l'attività, il proprio lavoro e tutto quanto, tuttavia però stanno arrivando delle regole per cui verrebbero imposte anche delle uniformi a livello generale, così non c'è il problema neanche di scegliere cosa mettersi al mattino. 342-654-3210 i vostri messaggi. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. 1995 l'abbiamo ripescata da lì, ma prima abbiamo il meteo e tutti gli aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Cronaca dell'ultima ora: un 16enne residente in provincia di Bologna è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo durante la perquisizione domiciliare. Ritrovati materiali jihadisti e manuali per fabbricare armi. A Ivano, ultima giornata del G7, possibile un nuovo incontro fra il presidente ucraino Zelensky e quello americano Trump, tornato ieri a parlare di pace in Ucraina, una pace però sempre lontana. Nella notte un morto e diversi feriti negli attacchi russi su Zaporizhia. Ed è morto ieri sera nella sua abitazione romana il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della CEI, originario di Sassuolo. A febbraio aveva compiuto i 95 anni e dal mese scorso era in condizioni critiche. Siamo al calcio con il mondiale, esordio con vittoria per Argentina, Francia e Norvegia nel segno dei loro simboli. L'albiceleste batte 3-0 l'Algeria con tripletta di Lionel Messi che raggiunge il tedesco Klose nella classifica dei bomber mondiali. 16 le reti totali, nessuno come loro. Per Messi anche la presenza numero 200 con la maglia della sua nazionale. Mbappé trascina la Francia nel successo per 3-1 sul Senegal, doppietta per l'attaccante del Real Madrid, doppietta anche per Erling Haaland nel 4-1 della Norvegia all'Iraq, 3-1 poi dell'Austria sulla Giordania. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo e quella di oggi sarà una giornata soleggiata su tutto il paese, qualche nuvola solamente nei cieli di nord-est. Temporali di calore nel pomeriggio sui settori alpini e su quelli appenninici centro-meridionali, temperature dunque in aumento. Le previsioni di ilmeteo.it su M2O ritornano alle 10.30. This is M2O. M2O.
3: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls.

singolo di debutto di Skilo. E pensate che questa canzone del 95 permise anche a lui di vincere un Grammy Awards come miglior brano rap nel 1996. Era I Wish, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, mentre ci interroghiamo sull'opportunità o meno di avere una divisa sul posto di lavoro. Ecco, ripensando magari a quando eravamo bambini che avevamo la blusa, il grembiulino, eravamo tutti uguali, oggi invece nel mondo del lavoro si fa più riferimento magari ad una sorta di decoro, ma non è sempre così, anche perché nell'immaginario collettivo, pensando ai grandi potenti del pianeta o dell'industria in generale, ma realmente potete pensare un po' a Steve Jobs, pensate un po' ad Armani, pensate anche allo stesso presidente Donald Trump, sempre con la camicia bianca e l'abito blu e la sua cravatta rossa. Filippo scrive: nel mio vecchio lavoro eravamo tutti con l'uniforme uguale, camicia bianca, cravatta rossa, vestito blu. Infatti Filippo, fammi capire, ma lavoravi alla Casa Bianca?

0: Lady Gaga racconta il suo sentimento leggero, improvviso, così piacevole, il suo Stupid Love alle 9:43 minuti. Siete su M2O e ci stiamo interrogando sull'importanza o meno della divisa sul posto di lavoro. Anche i grandi capi hanno una divisa.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: 19:48 minuti. Siete d'accordo? Possiamo già assegnare la coppa romanticismo della giornata alla canzone di Kygo insieme a Conrad Samwell. Firestone è una canzone che conoscete benissimo e avete appena ascoltato su M2O, mentre ci interroghiamo sull'opportunità o meno di avere una divisa sul posto di lavoro. E non solo, Patrizia.
1: Buongiorno, frequentando una scuola privata ho portato il grembiule fino a 18 anni.
0: Sì,
1: ed era comodo
0: 18.
1: Perché nei risvolti ci scrivevamo le formule matematiche oppure ci infilavamo i fogliettini da copiare.
0: Mi fai la furba, Patrizia.
1: Per i posti di lavoro sono d'accordo di portare una divisa o un grembiule. Così la mattina non ho il pensiero, oddio che mi metto.
0: Esatto, guarda, questo tuo pensiero è stato anche teorizzato e non sei l'unica a pensarlo. Anzi, si chiama proprio decision fatigue, ossia questa fatica della decisione che comunque porta ad uno spreco, ad un utilizzo delle energie. Ora, sembrerà magari qualcosa di superfluo, ma dai, adesso dobbiamo pure teorizzare anche la fatica di scegliere cosa mettersi al mattino per andare al lavoro. Allora, proviamo a vederla da un altro punto di vista. Esiste anche una cosiddetta CEO uniform, ossia l'uniforme, la divisa degli amministratori delegati. Non ci credete? Pensate veramente a quei grandi uomini di potere o anche geni della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo. Pensate al caso di Steve Jobs, lui sempre dolce vita nero nell'immaginario, un paio di jeans e un paio di sneakers. Ecco, un uniforme così riconoscibile da essere diventata iconica per lui e per la sua storia. Stessa cosa anche per Mark Zuckerberg, maglietta grigia, felpa, zip e jeans, e la stessa cosa anche Barack Obama. Anzi, lo stesso Barack Obama aveva deciso di indossare per tutto il suo mandato solo due colori, il grigio e il blu, perché aveva altre cose più importanti a cui pensare. Business.

erano stati belli anche l'anno scorso a settembre i 4 live di Drake qui a Milano e noi di M2O eravamo lì presenti. Drake l'avete sentito con la sua Massive, appena ascoltata alle 9:55 minuti su M2O, mentre ci guardiamo un po' dalle divise che dobbiamo indossare. Michela mi scrive: ciao Davide, io sempre in divisa, sono una fisioterapista. Giuseppe da Rimini: buongiorno Davide, divisa da cuoco, rigorosamente nera, giacca o maglietta, rigorosamente con le maniche tagliate, con la forbice, il caldo sai com'è, scarpe da ginnastica perché in cucina si corre. Guarda Giuseppe, sei stato chiarissimo e preciso. Ora però, diciamoci la verità, non vuole essere una questione prettamente estetica, ma una questione anche di fatica, perché la decisione dell'abbigliamento da indossare al mattino sul posto di lavoro comporta un utilizzo di una riserva di fatica. Motivo per cui dicono, se avete sempre lo stesso abbigliamento, questa riserva non si esaurisce perché c'è già una decisione prestabilita. Stessa cosa anche per cui la normativa italiana permette agli stessi datori di lavoro, non dico tanto di avere un obbligo di divisa per tutte le attività, ma di introdurre un dress code, una divisa obbligatoria, a condizione che questo sia appunto oggetto di notizia al

0: Cruel Summer Again chiude questa prima ora di dibattito non ancora finito riguardo le divise sul posto di lavoro.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Digitale terrestre.
0: Mercoledì 17 giugno 2026 alle 10:01. Per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Che ne dite? Volete la musica made in Italy?
8: M2O.
9: Più musica.
8: M2O. M2 Hit.

tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a Spot durante le nostre dirette. Talmente belle, talmente famose, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo detto, eh. Questo è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina dove andiamo a commentare le notizie della giornata grazie alle vostre opinioni che generosamente mandate al 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire il traffico, la quantità.

0: vestirmi come voglio la mattina, cioè sì, non proprio come voglio, sempre in modo decoroso ovviamente per andare al lavoro, però mi piace cambiare, non mi piace la divisa, tutti uguali, tutti no.
1: Ok, quindi
0: viva l'originalità.
1: È una passione oppure ti implica

0: avete tutti le braccia aperte verso il cielo per cantare questa canzone di Armin van Buuren, This is what it feels like. Si può ballare solo così, lo dico anche per esperienza. 10 e 11 minuti, è mercoledì mattina, siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi. Ancora qualche battuta rispetto alla divisa sul posto di lavoro, su un concetto che ci racconta un nostro ascoltatore molto interessante. Prego.
1: Ciao a tutti, ma io penso che al lavoro ci voglia riconoscibilità. Quindi più che essere vestiti tutti uguali, ad esempio i camerieri di un ristorante,
0: certo,
1: almeno che abbiano un bel grembiule, che siano riconoscibili,
0: riconoscibilità,
1: che sono dei camerieri, certo, ecco. Come anche in altre occasioni di lavoro, soprattutto, certo, dove c'è a che fare con cliente, diciamo, e lavoratore,
0: che hanno a che fare
1: quindi
0: col pubblico.
1: La cosa più importante è la riconoscibilità.
0: Guarda, sei stato chiarissimo. Per quanto riguarda la riconoscibilità, guarda, qui almeno da M2O non abbiamo un obbligo di divisa, chiaro, però quando siamo agli eventi o magari il venerdì mattina siamo tutti così con le nostre magliette e i nostri gadget che potete vincere anche voi col Play With Us.
2: M2 Hot, le hit di domani.

0: DJ Goya con Michiko. Questo è il titolo dell'M2Hot. Novità appena ascoltata alle 10.14 minuti. Ancora una questione sulla divisa, ma che arriva da un nostro amico expat dall'estero. Andrea, prego.
1: Allora, qui Andrea, 58 anni, ingegnere.
0: Sì.
1: 25 anni carriera da esecutivo, vive la libertà, il buon gusto, sì. Tatuaggi e orecchini, il valore aggiunto nel lavoro.
0: Dai, dimmi
1: non
0: dove
1: è dato
0: sei.
1: Dalla divisa.
0: Di dove sei? Dove lavori?
1: Divisa e basta, hanno abbastanza fatto danni nella storia, okay. Le divise. Un abbraccio, ciao da Barcellona.
0: Da Barcellona, uomo libero, creatività, un altro mondo anche a livello culturale. Guarda Andrea, mi trovi totalmente d'accordo. Non a caso anche questo weekend verrò lì in quel di Catalunya, in quel di Barcellona a farmi un giretto. Ci becchiamo in giro magari per una tapas. Ora Alvaro Soler. Sueño.

0: e Molella insieme a Boost Kids e Mi Soleil and It Goes Like alle 10:19. Siete su M2O, va bene, la questione divisa andremo a riaffrontarla in un altro momento perché non pensavo che fosse un nervo scoperto per i lavoratori italiani. Intanto al 342-654-3210 Alberto, mi mandi un vocale di 2 minuti, dimmi la verità, vuoi farmi il posto? È un provino per M2O questo. Scherzi a parte, vogliamo parlare di un'altra cosa. Chissà perché ci sono solo attività che facciamo sempre solo d'estate.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70, tuo a soli 449 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Eh? Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: Ah! E se ci sono costi nascosti?
12: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
13: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: una nuova carica per un classico, ormai potrei definire, di Jody Ranks insieme ad Albi, I See You, appena ascoltata alle 10:29. Siete su M2O a guardare bene il calendario, il 17 di giugno, ma possiamo dire che l'estate è iniziata, sì dai, con qualche giorno d'anticipo, ma soprattutto per le attività che facciamo. Chissà perché in questo momento dell'anno ci riscopriamo tutti grandi lettori, grandi enigmisti e anche campioni di racchettoni. Non è solo una questione di tempo libero, ma tra poco vi racconto. Intanto siamo anche degli scopritori, anche appassionati di musica del passato. L'M2 Old è tutto da cantare dal 1996, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O.
1: Un 16enne residente in provincia di Bologna è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Durante la perquisizione domiciliare sono stati ritrovati materiali jihadisti e manuali per fabbricare armi. A Evian, l'ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello americano Trump, tornato a parlare di pace in Ucraina, una pace sempre lontana. Nella notte un morto e diversi feriti negli attacchi russi su Zaporizhzhia. È morto ieri sera nella sua abitazione romana il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della CEI, originario di Sassuolo. A febbraio aveva compiuto i 95 anni e dal mese scorso era in condizioni critiche. Lo sport e il calcio col mondiale. Nella prima giornata della fase a gironi la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Tutto facile per la Norvegia, 4-1 sull'Iraq. Qui la doppietta è di Holland. Argentina-Algeria 3-0 con tripletta di Messi, che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo, 3-1 dell'Austria sulla Giordania. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizia un'intensa e prolungata ondata di calore, sole protagonista nelle prossime ore. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, qualche temporale possibile su Alpi e Prealpi orientali, massime fino ai 35 gradi, specialmente al centro-nord. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.

non è solo una canzone, non è solo un M2 Old, è un inno generazionale. Dal 1996 le Spice Girls con Wannabe. If you wanna be my lover. Dovevamo cantare l'ultima parte, mica volevo rovinarvi il karaoke dell'M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma ora, anche se per l'astronomia il solstizio sarà questa domenica, il solstizio d'estate, per il termometro l'estate è già ufficialmente iniziata. L'abbiamo sentito anche nelle previsioni del nostro meteo, arriverà un'ondata di caldo, alte temperature, costumi da bagno e poi quelle immagini che a studio aperto e diversi TG vediamo tutti i turisti con i piedi a mollo nelle fontane del nostro paese, di certo non è un'immagine bellissima. Oppure anche quei consigli del tipo bevete molto, non uscite nelle ore più calde, insomma tutto giusto. Però al di là di quest'estate che sta arrivando ed è già iniziata, abbiamo tirato fuori dal nostro cassetto anche tutta una serie di oggetti che magari nei precedenti 11 mesi avevamo solo lasciato nel dimenticatoio. Ecco, facciamo qualche esempio: i racchettoni, le carte da burraco, la settimana enigmistica che tiriamo fuori per l'occasione della bella stagione. Anzi, se avete la settimana enigmistica dell'anno scorso non ancora finita, vale doppio, eh.

0: Impala, Jenny and Boys Noise con Dracula. Ci portano alle 10:40. State ascoltando M2O. Più musica sì, ma anche più hobby estivi. Esistono, e d'altra parte sono anche normali, quelle attività o quelle passioni che facciamo solo in occasione dell'estate. Ora, banalmente, anche questioni culinarie. Io non so perché d'estate faccio un altro tipo di colazione rispetto a quelle che faccio abitualmente durante l'anno. Oltre alla questione anche della tipica estate italiana che vogliamo raccontare e ricordare durante la pausa caffè.
1: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Eh? Ho montato la mensola da solo.
12: Quale mensola?
11: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
12: Era la mensola in salotto!
11: Era?
13: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera. Consegna gratuita. Bricofer. Vicino a te. www.bricofer.it.

anche questa versione di Jay-Z, Young Forever si intitola e l'avete appena ascoltata alle 10:47 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma è arrivato oggi, come sempre, il nostro momento della pausa caffè. Quindi prendetevi qualche minuto e proviamo ad interrogarci su quelle attività che non dico facciamo solo d'estate, ma prettamente d'estate. Abbiamo preso per esempio i giochi di carte, i racchettoni, la settimana enigmistica, ma c'è uno studio che ha fatto emergere un fenomeno molto interessante, la cosiddetta summer reading. E infatti è il caso più studiato e probabilmente anche il più curioso, perché secondo gli ultimi dati Istat, il 57,1% degli italiani ha dichiarato di avere letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti. E indovinate in che periodo? Esattamente, proprio quello estivo. Ma sarebbe troppo riduttivo vedere questo fenomeno unicamente come un effetto, diciamo, del tempo libero.

ci prendiamo il nostro libro o mattone che sia, andiamo lì sotto l'ombrellone e ce lo leggiamo. No, gli scienziati dicono molto di più. Secondo gli esperti, infatti, ci bisognerebbe considerare non solo una questione di tempo libero, ma un effetto emulazione. Infatti, se voi guardate il vostro vicino d'ombrellone che sta leggendo e l'altro vicino a destra fa la stessa cosa e così via, voi avete proprio quella voglia bellissima di copiare in maniera positiva i vostri vicini e così leggete anche voi.

versione remix di Albert Marzinotto per The Temporary Maya, la loro Feel It, che ha fatto la storia e ha raggiunto anche la posizione numero uno nella UK chart di quegli anni. 10:54 minuti su M2, oggi stiamo in

0: che vogliamo copiare quello che le altre persone stanno facendo accanto a noi. Mauro, prego.
1: Di solito a me capita in spiaggia di copiare i vicini quando prendono le birre.
0: Ah, dici? Ah no, vabbè, quello è un altro tipo di emulazione.

0: Let Me Be In Your Arms, questo è il titolo della canzone a chiusura della nostra pausa caffè, ma ancora le questioni sul fattore emulazione delle attività estive tengono banco al 342-654-3210. Daniele scrive: per lo stesso motivo del fenomeno della summer reading, se ti posizioni col camper in un posto isolato, puntualmente anche con 5 ettari di posto libero, arrivano sempre gli altri che ti si piazzano accanto. Ecco, ti dan fastidio questi fatti qua, volevi essere l'unico su un promontorio romantico, Daniele?
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Mercoledì 17 giugno 2026, le 11.02. Ma vogliamo farlo ogni tanto un momento ora esatta? Bene, tanto per darci una direzione nel tempo e nello spazio. Ora, più musica.

grazie ufficio programmazione musicale di M2O per queste perle, perché ci ricordi che dobbiamo essere svegli, portare avanti la giornata e la settimana. The Drill, l'energia pura, l'avete ascoltata alle 11.05 minuti su M2O. Più musica sì, ma anche per dirvi buongiorno, benvenuti e anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Vale la pena ricordare per i nuovi arrivati le nostre coordinate, perché il matinè che facciamo dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, è fatto tantissimo anche delle vostre opinioni, dei vostri messaggi, visto che sono tanti gli argomenti che siamo andati a trattare già nella mattinata, ma adesso nella terza ora abbiamo il nostro M2O Love, quindi preparatevi, accoppiati con più o meno felicità nella vostra vita, potete già dire la vostra al 342-654-3210, perché parleremo di quelle coppie nei nostri sentimenti in cui c'è una sorta di disparità tra i componenti della coppia, quando si vede che magari agli occhi di terzi non hanno una, diciamo, una compatibilità, eppure magari sono coppie che hanno un progetto a tempo indeterminato, definiamolo così. Questo è il nostro M2O Love, ma ricordatevi anche che il 342-654-3210 vi servirà anche per giocare con Play With Us, un momento ludico, un momento di gioco, un momento di fiducia che vi vuole premiare con i gadgets di M2O. Ma in particolare oggi ho in palio il cappellino in limited edition Dance With Us, the snapback, quello nero su nero, bello ed elegante, giusto per l'estate, oltre alla nostra mini bag. Come fare per vincerlo? Inviare il messaggio con scritto Play With Us non appena sentirete la canzone dei BTS, Swim.

Waiting for Tonight, ma in una versione remixata da parte di Fisher. Chissà, magari anche nelle prossime settimane potremo vedere Jennifer Lopez durante qualche DJ set di Fisher in quel di qualche console in giro per il mondo, così come ha fatto la stessa J-Lo in occasione appunto del mega, iper, super, grandissimo, gigantesco show che ha fatto David Guetta in quel di Parigi allo Stade de France, dove a un certo punto è uscita lei con tutta la sua bellezza, il suo carisma, il suo talento, la sua meraviglia a cantare la canzone che proprio aveva realizzato con David Guetta. Brava Jennifer, non finisce mai di stupire, ovviamente anche di dettare legge a livello musicale. 11 e 12 minuti, stiamo parlando di superstar, sì, ma non dobbiamo perdere la concentrazione perché la questione di M2O Love che oggi dobbiamo affrontare è abbastanza spinosa. Non vogliamo essere buoni d'animo, quindi dobbiamo essere un po' maligni, un po' gossipari da questo punto di vista, anche perché vorrei avere da voi la massima sincerità. Sono anche disposto a mantenere il vostro anonimato se richiesto, con i messaggi al 342-654-3210, anche perché immagino che chiunque nella vita abbia incontrato, abbia frequentato magari una coppia e nel cuor suo abbia pensato: ma come fanno a stare insieme? O per differenza d'età, o per una differenza estetica, o per una differenza di ideale e di vedute anche nella vita. Ecco, di questo vogliamo parlare, perché alla fine, anche se gli opposti si attraggono, c'è sempre qualcosa

0: Loro stessi hanno dichiarato nella loro bio su Instagram: siamo due fratelli, dietro di noi non c'è nessun grande nome, nessun parente ricco, niente auto costose e gioielli, siamo due ragazzi semplici proprio come voi. Sto parlando della dichiarazione dei fratelli Savino, che sono protagonisti di questo M2 Hot. La novità, la canzone che avete appena ascoltato, si intitola Wanna, ma l'avrete capito perché viene ripetuto costantemente durante il ritornello. Nel frattempo facciamo il nostro M2 Love provando a capire chi sono e che come fanno quelle coppie che apparentemente hanno una grande disparità di vita, una grande disparità estetica o anche una grande disparità anagrafica. Sentiamo, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Ciao.
1: Secondo me è quello che penseranno di me e della mia compagna.
0: Sì.
1: Visto che io ho 22 anni.
0: Cavolo.
1: Più di lei.
0: Cavolo.
1: Ciao Chicco da Piacenza.
0: Ovviamente 22 anni è un'età, è una differenza importante, soprattutto magari da conciliare anche all'inizio. Poi se siete felicemente innamorati ci mancherebbe altro. Ora però la domanda che dobbiamo farci è: se non conosciamo una coppia per cui magari ci viene qualche sospetto rispetto alla loro relazione per queste disparità che vi ho elencato, forse quella coppia siamo proprio noi e la stiamo vivendo.

0: casa de suela ruina.
1: Questa è un'accoppiata che funziona, almeno a livello musicale, visto che il mondo che raccontano è sempre quello latino, da una parte catalano, dall'altro invece quello dell'America Latina. Karol G e Manu Chao con Viajando por el mundo, e poi uniti anche dal viaggio che vogliono fare. Appena ascoltata alle 11:21. Ecco, stiamo facendo il nostro M2 Love. Riccardo ci scrive un messaggio curioso. Ciao, a me succede il contrario. Tutti dicono a me e a questa ragazza che ci vedono bene insieme, invece lei non ne vuole sapere. Riccardo, è brutto da dire, ma vorrò essere abbastanza spietato. Evidentemente non gli piace abbastanza, devi puntare da un'altra parte.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

0: Cash con Volevo Capire, giusta questa canzone, perché anch'io vorrei capire queste coppie che hanno delle differenze importanti eppure sono felicemente insieme. Sentiamo i vostri messaggi per M2 Love. Laura, prego.
1: Buongiorno, mi chiamo Laura, chiamo dalla provincia di Monza Brianza. A proposito,
0: Laura,
1: del fatto di ma come fanno quei due a stare insieme, lo dicevano anche di me e mio marito.
0: Sì, dici subito.
1: Lui ha 24 anni più di me. Urca, quando ci siamo conosciuti io ne avevo 23.
0: Sì.
1: E lui ne aveva 47. Quindi ovviamente, ma come fate, ma non è possibile, ma non si può. Insomma, siamo insieme da 32 anni.
0: Ma bello.
1: Abbiamo tre figli stupendi, meravigliosi. Abbiamo tre gatti, abbiamo un cane e siamo felici più che mai. Alla
0: ma
1: faccia
0: si
1: di
0: sente,
1: tutti gli altri. Ciao,
0: si sente alla faccia degli altri. Viva l'amore, viva la vostra relazione al di là delle differenze. Eppure c'è una questione dello swing gap che tra poco vi racconto. Ora M2 Old.

Maria, cantante svedese che non si aspettava tutto questo successo internazionale. Del tutto inaspettato per Big Big World del 1998, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2Old.

fatte che funzionano molto bene perché tendono al meglio, quindi la persona magari esteticamente meno curata si farà contagiare dalla persona esteticamente più curata. Ora però, senza togliere tutto il romanticismo, dobbiamo dire anche che sempre questa ricerca dell'Università del Colorado ha visto che il 90% delle coppie esaminate tende ad essere molto simile tra

nelle diverse componenti. Parliamo di valori politici, abitudini legate alle sostanze, livello di istruzione, quello che si mangia, quello che si fa, insomma tutto quanto, tutto quello che può rientrare nella sfera di intimità ed ideali della coppia. Ora, non ci voleva uno studio dell'università, però è sempre meglio anche certificarlo questo. Tuttavia però sono arrivati tantissimi esempi anche di coppie che hanno delle estremità molto opposte nella loro relazione, almeno

0: ascoltato alle 11.39 minuti su M2O. Laura, prego, dici, hai mandato un bel messaggio per l'M2O Love.
1: Gli opposti si attraggono, è vero, ma i simili si amano.
0: Ecco, questa è un po' la sintesi di quello che abbiamo raccontato. Antonella!
2: Buongiorno, Antonella da Roma.
0: Buongiorno.
2: Più se si curano o meno,
0: sì,
2: se si lavano soprattutto,
0: sì,
2: o meno,
0: sì,
2: ma stomini. Oltretutto, come fanno a stare con ste gatte morte?
0: No, sento qui un cuore ferito. Ora vorrei dire, va bene il rispetto, la fedeltà, l'educazione per stare insieme, ma la cosa più importante secondo me è il deodorante.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il festival più famoso al mondo incontra la musica elettronica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: Daida con Whistle alle 11.46 minuti, ma vi sento scatenatissimi con i messaggi, prego.
1: Ciao Davide, salvo da Solaro, intanto grazie per i gadget che sono arrivati puntuali, ho vinto grazie a te qualche settimana fa
0: con Play With Us.
1: Con Play With Us
0: ne abbiamo un altro in palio adesso,
1: per
0: eh?
1: Chiudere l'argomento coppie divergenti, direi Jessica Rabbit e Roger Rabbit
0: ma
1: hanno praticamente tutto
0: fuori
1: quello di cui hai parlato oggi.
0: Sì, lì siamo ai limiti della zoofilia, però vorrei dire per fortuna di fantasia.
2: Non c'è miglior cosa del deodorante naturale.
0: Cosa?
2: L'uomo ad appuzzare.
0: Guarda, salvo, capisco l'ironia, ma sarebbe quasi da denuncia questa tua affermazione. Dai, facciamo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti proprio oggi, 17 di giugno. Beh, sappiate che oggi, ma nel 1885, arrivava in quel di New York City la Statua della Libertà.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La canzone dei BTS, Swim, in questa versione remix molto afrobeat, segna il momento ludico, il momento in cui si gioca con Play with us e vi premia con The Snapback, il cappellino limited edition Dance with us di M2O, insieme alla nostra mini bag. Chi è il vincitore?
3: M2O, play with us, dai, che sono Alessandro da Monza.
2: Bravo Alessandro, hai vinto tu, complimenti.

una collaborazione che prende ispirazione da un classico di Dido. Jason Derulo però ha voluto collaborare proprio con lei per realizzare la sua When Love Sucks. Questo è il titolo della canzone ascoltata alle 11.55 minuti su M2O, dove stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 17 di giugno? Beh, sappiate che nel 1928 la dottoressa Amelia Earhart era la prima donna a compiere una trasvolata atlantica, sì, proprio la prima che riusciva a attraversare l'oceano Atlantico partendo dal Galles andando verso gli Stati Uniti. Sempre oggi, ma nel 1945, dopo tantissimi mesi d'esilio a causa della Seconda Guerra Mondiale, la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Museo del Louvre. E sempre oggi, ma nel 1970, si svolgeva la partita del secolo. Sì, erano i mondiali del Messico del 70, la partita appunto tra Italia e Germania, vinta per 4-3 dagli azzurri ai tempi supplementari.

0: un'atmosfera elegante, sofisticata, esattamente così come è lei. E sto parlando di Marlene, ma quanti complimenti ti ho fatto oggi, una bella sviolinata. Merito anche della canzone di Jungle, The Wave, che chiude le nostre tre ore dirette insieme su M2O. Ci sentiamo domani?
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ah! E se non carica lo streaming?
4: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Mezzogiorno in punto. Ciao Davide, vai già via. Ha fatto il gesto dell'ombrello. Non si fa. Treno stop, subito.

0: con Avicii, Nicky Romero, mezzogiorno e 9 minuti, M2O, che giorno è? Mercoledì, a metà giornata, a metà settimana stiamo per far partire di nuovo il nostro viaggio musicale.
1: Oggi l'offerta di viaggio musicale sì? È veramente incredibile.
0: Dica, dica.
1: Le offro tutti i Caraibi, quindi Aruba, Curaçao
0: sì?
1: E con solo $15
0: c'è
1: in più anche Bonaire. Ci mettiamo dentro anche Bonaire nel viaggio.
0: Va bene, no, qua è gratuito. Mi spiace, dobbiamo fare una piccola variazione. Io vi farei partire dai paesi nordici in realtà.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

chiama In Your Eyes. Che partenza clamorosa questo nostro viaggio di due ore che facciamo tutti i giorni da mezzogiorno alle due. Alesso, One Republic.

0: like a little.
1: James Hype,
0: so effective.
1: Insieme a Tita Lau.
0: Disconnected.
1: M2O più musica. È la volta di Clapton. Wanderlust.

0: Wanderlust, oppure detto alla tedesca Wanderlust, per ricordare le origini di Clapton dalla Germania.
1: Ciao Marlene.
0: Ciao
1: Massimo da Bologna. Che musica che mettete, bellissima.
0: Oh, siete soddisfatti? Molto bene. 342-6543-210, il numero che potete usare per dire quello che volete. E più tardi per il Play With Us.
2: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Eh? Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

Moving to the Sun. Ugel, uno dei producer diciamo di maggior successo, eppure, anzi togliamo il diciamo, eppure anche Ugel è passato dalle scuole ed è passato da quell'insegnante che gli ha detto certo che forse tu non arriverai troppo lontano. Succede che lui scrive su un questionario che il suo desiderio sarebbe stato quello di diventare un DJ di successo e la professoressa in questione disse no, quello non è un vero lavoro, cambia idea.

1998. Vabbè, non so come stesse andando la vostra giornata, ma la mia è appena migliorata. Coimbra, Another Star. E intanto stanno arrivando al 342-6543-210 le frasacce che vi ha detto quel professore cattivo a scuola sul vostro futuro.

in Home, Art Bath, John Martin, M2O, più musica. E poi ci sono i vostri messaggi. Stiamo toccando un tema particolare stamattina. Mother, I'm coming home. E il tema riguarda i professori, quelli che ti hanno detto la frase sbagliata. Poi ci sono anche professori che invece ti hanno cambiato la vita, eh. Ma

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: La mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

0: Parade. Joel Corry riprende il mega successo di Da Hool. Questa che abbiamo appena ascoltato insieme, appunto, si chiama The Parade M2O. Stiamo toccando il tema del professore che quella volta ti ha detto una frase che ti è rimasta impressa per tutta la vita. E forse per senso di riscatto, oppure non sappiamo perché, poi la tua vita ti ha fatta fare proprio la cosa che desideravi. Siamo partiti da Yugel con la professoressa che gli ha detto no, il DJ non è un vero lavoro, cambia idea. E poi è diventato Yugel.
1: C'è una cosa che ti appassiona, una cosa che ti piace, dovresti provarci comunque, no?
0: Vedi?
1: Non costa niente alla fine.
0: Ma dai, professori, ditelo, no? Non costa nulla, dite una cosa carina.
2: Sì che c'è, professore.
0: Vai.
2: Quello che ha contribuito a farmi bocciare.
0: Aiuto.
2: Dopo l'esame di maturità.
0: Sì.
2: E l'anno seguente ha detto ai miei che non avrei dovuto scegliere ingegneria perché non l'avrei mai finita. E ecco. Oggi sono ingegnere.
0: Eccoci
2: ciao,
0: qua. Sono tanti messaggi così. Giovanni, professore di filosofia alle superiori. No signora, suo figlio è un mediocre. Oggi sono un medico. Poi, la mia professoressa di matematica alle medie, prima degli esami alle medie, ha detto che il percorso artistico che avevo scelto non faceva per me. Risultato, diplomato in arte applicata, laurea in architettura, diploma di scultore e intagliatore del legno, affresco e graffito, oggi faccio il designer. Paio pita. Poi
3: Francesca, ottima ragazzina, ma
0: sì,
3: voglio di studiare proprio pochina.
0: Aia.
3: Simpatica, l'ha pure fatto la rima.
0: La rima.
3: Che cosa ho fatto io? Mi sono messa a studiare e mi sono pure laureata un anno prima di quello che avrei dovuto.
0: E allora vedi,
3: Francesca da Monza.
0: Questo mi è piaciuto. Forse ha ragione Giuseppe.
4: Quella frase che ha detto la professoressa Yugel è stata la motivazione più forte per continuare ad andare avanti. E forse
0: dici?
4: Dovrebbe ringraziare quella professoressa che gli ha detto quella parola. Ciao Giuseppe da Catania.
0: Può essere che fosse un modo per stimolare. La mia mi disse: Pizzo, quelle come te non arrivano da nessuna parte. E invece, ecco, però devo dire che ad anni di distanza io la ringrazio.

0: On My Mind, Becky Hill con Sigala. Chiudiamo così il tema professori.
1: Ciao Marlene.
0: Ciao.
1: Io mi ricordo di una mia professoressa,
0: sì?
1: Che ai tempi mi disse: tu non ne farai tanta di strada. Si sbagliava di grosso. Adesso faccio il camionista e di strada ne faccio un sacco.
0: Grazie Andrea. Chiusura perfetta.

0: Show Me Love. L'ultima del mercoledì mattina su M2O. State qua.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Mercoledì pomeriggio, l'una in punto, pausa pranzo attivata. Niente, sembravo un Transformer oggi. M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: Love Story. Ci siamo fatti un giretto dalle parti di Londra grazie al duo britannico Leyo and Bushwaka, l'ultimo dei nostri tre non stop, anche se siamo partiti con l'M2 Hit. Così che ci piace iniziare i pomeriggi insieme qui su M2O. Più musica, ciao, sono Marlene, 342-654-3210. È il nostro numero, segnatelo perché, spoiler, sei appena acceso la radio, te lo dico. Il Play With Us non l'abbiamo ancora fatto. Adesso c'è una canzone nuova.
1: M2 Hot.

0: su M2O l'una e 19, ecco. E stasera invece alle 23, per dirne una, che cosa fate? Dal lunedì al giovedì alle 23 qui c'è 1212 Selecta mixato da Valès. Il sabato e la domenica alle 19 invece 1212 con WAD, quindi 1212 nella versione originale. Entrambi potete riascoltarli su m2o.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida.

0: Da per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!

con Salmo e Cola Pesce. Cattive abitudini. Come si fa a trasformare una cattiva abitudine in qualcosa di positivo? Basta andare in Olanda al Waste Bar, che è un bar mobile che gira proprio per i Paesi Bassi e ti fa fare una cosa bellissima. Cioè, se tu porti un mozzicone di sigaretta che magari hai raccolto per terra o hai appena finito di fumare, anziché buttarlo, lo porti da loro, loro ti danno questo dolce tipico che si chiama Puffer Cheese. Non so se si pronuncia così, ma sono i loro tradizionali mini pancake. Quindi prendi due piccioni con una fava. Bravi! Dovremmo farlo anche

Doja Cat con Nicki Minaj, Say So, M2O c'è anche Harry Styles. Questa si chiama American Girls.

0: Time in the mix. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scaccia nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
5: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Ho montato la mensola da solo.
12: Quale mensola?
11: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
12: La mensola in salotto!
11: Era?
13: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: Alexa, Faithless, New Religion. Che ore sono? 1:48 e non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Ma no, arriva. Segnatevi il numero 342-6543210. Quando arriva? Quando sentite la canzone dei BTS, Swim. BTS che sono tra i più grandi artisti, direi, di tutto il mondo, ma rimaniamo nell'Asia. Però sono anche artisti che veramente stanno continuando a far impazzire tutto il mondo. L'Asia è un posto pazzesco, dove se hanno una regola, se hanno qualcosa che non va, va aggiustato immediatamente e se ne occupano subito. Per esempio in Giappone da qualche settimana ci sta arrivando la notizia che, siccome ci sono queste ondate di calore potentissime che stiamo sentendo anche qua in Italia, ma in Giappone, ecco, chi ha magari un viaggio organizzato ad agosto si deve veramente preparare, le autorità metropolitane di tutta Tokyo hanno avviato questa campagna che invita i dipendenti pubblici ad andare al lavoro vestiti un po' come vogliono, nel senso, vai con abbigliamento informale, pantaloncini, t-shirt, probabilmente anche infradito, che sembra molto strano perché in alcune aziende è richiesto un certo rigore estetico, però liberi tutti visto che c'è un caldo fotonico. In Corea invece, rimanendo in ambito Asia e regole ferree, è successo che da Starbucks alcuni dipendenti hanno fatto una gaffe per una politica interna, hanno deciso di chiamare i nuovi bicchieri, hanno fatto questa linea chiamandoli tank, cioè carro armato, e lo hanno lanciato proprio nel giorno di un anniversario storico di un massacro veramente brutto in Corea. E adesso cosa fanno? Chiudono tutto e mandano i dipendenti a fare un corso di storia per rimediare alla gaffe.
1: M2O.
2: M2O.
1: Più musica.

0: Edo, Rainer Zonvelt. Questa è l'ultima di oggi, eh sì, confermo. E allora ciao, vi saluto e torno domani a mezzogiorno. Vi lascio con Ilario. Ciao!
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Ma grazie Marlene, a domani ore 12. Mercoledì pomeriggio, per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O.

Allora dimmi, c'è forse qualcuno che può farlo meglio? Michael, dimmi, dimmi. C'è forse qualcuno che può farlo meglio? Uno dei dischi più presuntuosi credo che siano usciti nel 2016, perché questo è l'anno in cui uscì Nobody Does It Better di Michael Kalfan. O forse sarebbe meglio dire Michel Kalfan. Sai cos'è questo dubbio? Lui è parigino. Vuoi che si faccia chiamare all'inglese? O che preferisca farsi chiamare alla francese forse? Allora, avete il numero di Michael Kalfan sotto mano? Voglio chiarirmi sto dubbio prima di sera. Ciao a tutti, da Ilario qui anche oggi dalle 2 alle 5 con la musica di M2O e con qualche dubbio. Subito una canzone nuova, è Wanna.

0: Gabriele Alessandro from Puglia. Vabbè, ma questo si capiva, non c'era certo bisogno che arrivassi qua io a dirvi che i ragazzi sono pugliesi. I fratelli Savino, una delle novità di questi ultimi giorni qui su M2O.
1: M2 Hot.

0: Do you mind?
1: No, I don't mind. Dall'Olanda, queste le sonorità a cui gli olandesi ci stanno abituando ultimamente. Sam Jacobs con Ezra Nurey, che è il padrone della voce, che si sente nella canzone appena riascoltata, che è I Don't Mind qua su M2O. Anche stanotte torna Dance With Us, i migliori DJ internazionali che si alternano su M2O ogni notte a partire da luna. Il mercoledì prevede la partecipazione di a luna James Hype e alle 2 Lost Frequencies. E adesso c'è una veloce anteprima. Dance With Us.

0: partire da Luna perché c'è Dance With Us con James Hype e Lost Frequencies.
1: Dance With Us.
2: Let's go! Da Mediaworld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Oh my God!
10: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Yeah. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Strada facendo.
13: Eh? Ho montato la mensola da solo.
14: Quale mensola?
13: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
14: Era la mensola in salotto!
13: Era?
15: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
17: Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Just the Way You Are. David Guetta con la canzone dei Milky di qualche anno fa. Come passano le loro notti quando sono insonni i grandi DJ internazionali? Allora si mettono lì, tirano fuori quell'idea che gli ronzava per la testa quando non riuscivano a prendere sonno, la mettono sul loro computer e provano a realizzare qualcosa. Secondo me è andata più o meno così quando David Guetta ha tirato fuori Music Sounds Better degli Stardust e l'ha messa insieme a Just the Way You Are dei Milky. No, non credi? Che sia uscita così la canzone che abbiamo appena ascoltato, ormai alle 2:30 qui su M2O.

0: la numero uno della classifica inglese dei singoli con Dreamer, la loro prima canzone, ed erano già in giro con questa, che comunque ha ottenuto non così tanto successo, ma si è difesa bene lo stesso. Don't Stop Moving the Living Joy, l'M2 Hold delle 2:30.
1: Più musica.
2: M2

0: oggi la risposta è che tu per noi sei Walter Pizzullo.
1: Allora, a parte che non mi chiamo Pizzullo, io mi chiamo Pizzulli, credo lo sappiate, mi chiamo Walter Pizzulli. Vai, prova a chiedere a Google, guarda.
2: Pizzulli, si chiama Walter Pizzulli.
1: Hai visto?
2: Alias l'uomo della sveglia.
1: Non sbagliare.
2: È un conduttore radiofonico italiano.
1: Beh.
2: Sostiene di svegliarsi alle 4:10 sì. per condurre il morning show su M2O.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare.

0: Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Eh? Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
1: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

Bring Your Love. M2O, Madonna e Sabrina Carpenter, queste due signore sono la numero uno della classifica ufficiale, quella con le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana. Vedremo sabato prossimo se sarà ancora così. Al momento, mentre vi sto parlando, è così. Poco prima delle 3 di questo mercoledì pomeriggio, quando volevo, vi ricorderete senz'altro le notizie di un paio di giorni fa, dello scorso weekend, che due turisti americani hanno pagato 44 euro a Roma per due gelati, cosa che detta così... Oh, li hanno fregati. Ma non lo so. Allora, erano vicino a Piazza Navona, quindi un luogo di sicuro non particolarmente economico. Hanno preso un gelato a tre gusti, super gusti tra l'altro, e poi con tutti gli accessori, no? Biscotti, macaron, i cannoli aggiunti, tutte cose che hanno un sovrapprezzo. Ora, 22 euro per un gelato, perché il 44 euro si riferisce a due gelati, è tantissimo. Però se vai in un posto, come dire, di quelli costosi e ci botti sopra l'impossibile, non puoi aspettarti di pagarlo 1,50 euro. La cosa che fa un po' tenerezza è che la notizia è stata ripresa praticamente in tutto il mondo e un giornalista del prestigioso Times di Londra ha scritto un bell'articolo, un vademecum, la lista di cose da fare per non farsi fregare se si è turisti stranieri in giro per Roma. Ok, scegli una gelateria fuori mano, magari in periferia, e non caricarla con 800 accessori sopra, magari.

girano così di solito, soprattutto quando fanno musica, e Loco, la loro canzone appena riascoltata qui su M2O. Devo dire che avete ragione, cioè dai messaggi che arrivano qua sul tema dei gelati, e chi se ne frega della ipotetica fregatura del gelato da 22 euro, ma certo è che ci ha fatto venire voglia di gelato. E come vuoi fare adesso?

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: In FM Lab su MWO.it.
7: Lovers in a Past Life era la canzone di Calvin Harris e Ragabone Man. Appena ascoltata qui su M2O.

0: fire in my soul.
1: C'è il fuoco dentro la mia anima. Oliver Heldens and Sean Guzzo, Fire in My Soul, è il terzo dei tre brani non stop delle tre. Per quelli che amano il tre e il numero perfetto, meglio di così, guarda, non poteva certo andare.

fino alle 5 esattamente come ogni giorno con la musica di M2O. È qui il cappellino in limited edition di M2O che regaleremo entro le 5. Dopo vi spiego tutto. Per ora mettiamo una canzone nuova, In Your Eyes di Alesso e One Republic. M2O.

0: FM2 Hot, Alesso e One Republic.
1: Lo so che la tentazione è forte, quella di fare paragoni, però sono passati 13 anni di If I Lose Myself e questa è quella nuova.
2: In Your Eyes, M2 Hot.

la volta in cui Joel Corry e Da Hull quasi hanno litigato, anzi forse hanno litigato, perché Da Hull non era molto d'accordo per questo remake. Era The Parade.

0: Inolvidabile Bad Bunny qui su M2O. Il capo dei capi rimane un punto di riferimento per la musica latina, ma non solo. L'ho ascoltato su M2O mentre tu non hai idea di chi sia appena passato da qui, ma neanche a farlo apposta, eppure è appena passato Shorty con un'anteprima della nuova puntata della Mescla. Potremo ascoltarla per intero sabato sera alle 22. No, non l'anteprima, quella la sentiamo subito.
1: La Mescla.
2: Vamos a mezclar.
3: What the vibes up, limite schiba a your bats up. Can I get crazy every time we drop a bats up. Once up, she a went up on me like she wants some.
2: Digga, I really want some. So

0: all'America Latina il suono che ha conquistato il mondo. Concerti ogni sabato sera su M2O alle 10, una nuova puntata della Mezcla.
1: La Mezcla. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Il festival più famoso al mondo incontra la musica elettronica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì

0: 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Eh? Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

Businessman. La canzone sospesa dei dito nella piaga, ma non potevano finirla. Vabbè, ci pensiamo noi, no problem. Appena ascoltata ormai alle 3:30 qui su M2O, quando ho promesso che vi avrei spiegato tutto, e quindi certo che ve lo spiego, a parte che lo sapete benissimo come funziona Play With Us. Vi regaleremo The Snapback, il cappellino in limited edition Dance With Us con la sua mini bag. Quando ci saranno i BTS, oggi è la canzone Swim quella che darà il segnale. Quando la sentite partire, solito messaggio con nome, città e Play With Us al numero solito 342 654

Arrested Development, titolo di una serie TV curiosa, interessante e divertente, ma anche di un gruppo, di una band rap che un po' di anni fa abbiamo ascoltato molto. 1992, Mr. Wendell.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

di Molella che si chiama proprio And It Goes Like, che avete appena riascoltato qua su M2O poco prima delle 4, quando è ora di cominciare a pensare di farsi un bello smartphone pieghevole. Vabbè, ce ne sono già in commercio, ho degli amici che sfoggiano questa cosa piuttosto piccola, che ha due schermi, uno esterno, due display, uno esterno, poi lo apre e dentro c'è quello grande e diventa uno smartphone una volta aperto. Ma sono certo che li avrete visti, gli appassionati di tecnologia e di smartphone. Sì, sono gli appassionati di smartphone in giro, cosa ti credi? Sono lì che non vedono l'ora che arrivi il momento di possedere, magari aggiungerei, quello di Apple, l'iPhone Ultra. Per il momento lo hanno battezzato così, è un nome provvisorio, hanno detto. Allora, è previsto per l'inizio del 2027, sarà super tecnologia, nemmeno sto qua a spiegarle le caratteristiche tecniche, anche perché poi da qui all'inizio 2027 ci saranno delle ulteriori evoluzioni, quindi perdiamo tempo. Una cosa che purtroppo non migliorerà sarà il prezzo, sarà destinato veramente a pochi o a chi è così fulminato da voler spendere una cifra così alta per lo smartphone. Andrà il prezzo fra i 2000 e i 2200 dollari. Vabbè, quando esce poi ne ripartiamo.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Swim. Nuota, nuota. Nuota. La canzone è quella dei BTS, quella con cui oggi si gioca Play With Us. Tutte le volte che la sentite, 342-6543-210. Bisogna essere, sì, piuttosto veloci, però non è la velocità l'elemento determinante. L'algoritmo ragiona in un altro modo. Ragiona da algoritmo, adesso non è che possiamo proprio capire fino in fondo come funziona un algoritmo. Si vince The Snapback, il cappellino in edizione limitata Dance With Us, più la mini bag per i vostri mini oggetti da portare in giro. La vincitrice stavolta è Lucia di Fasano Brindisi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Per fortuna che c'è. Guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O. Mercoledì pomeriggio è il 17 e si sono fatte le 4.

0: M2L. More music.
1: Más música.
2: Meia music.
0: M2L. Più musica.

0: Super Love. Caspita, se pensi che questa canzone era di Lenny Kravitz, che cosa è diventata nella versione di Avicii? È diventata la versione di Super Love che tanto amiamo e conosciamo benissimo qui a M2O. Appena riascoltata, da poco passate le 4 di questo mercoledì pomeriggio. Ancora ciao a tutti, da Ilario. Qua fino alle 5, esattamente come ogni giorno. Con temperature ormai, guarda, che non le sentiamo neanche. Mica ci lamentiamo, figurati. Ah! Sai in cosa confido? Nella freschezza della musica di M2O, che ha un effetto benefico, eh. Prova un po' a alzare. Poi la prossima è anche nuova. Si chiama Make Your Fight ed è di Chris Lake.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

0: The Life con Chris Lake, al momento appunto fra i top DJs. Make You Fight è la canzone nuova, una delle novità di M2O di questi giorni.
1: Più musica.

0: Bad Times, che è il titolo della nuova canzone di Robin Schulz, chiaramente non cantata da lui, perché Robin, guarda, con tutti i pregi che ha, non ha una voce così bella come quella che avete appena ascoltato. La voce è di Barbara Argyrou, di origine greca, che si fa chiamare Barbs e che appunto si fa notare insieme a Robin Schulz. Era su M2O.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Eh? Ho montato la mensola da solo.
12: Quale mensola?
11: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
12: Era la mensola in salotto!
11: Era?
13: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera. Consegna gratuita. Bricofer. Vicino a te. www.bricofer.it.

canzone, questa qua di Samurai J, quella nuova, che ha il sapore di canzone di fine estate. No, mi sbaglio, è un po' quella... Noi non le vogliamo le paranoie di fine estate, siamo solo all'inizio. Beh, tu dici che ci siano anche le paranoie di inizio estate? Può essere. 4:30 ormai, M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica, ed essendo a metà dell'ora che va fra le 4 e le 5, che cosa è arrivato il momento di fare? Se non tirare fuori una canzone di qualche anno fa. Siamo andati a tirare fuori forse la canzone più famosa dei De La Soul. Si intitola

Saturday, a roller skating jam named Saturdays. Sarebbe il titolo completo di questa canzone della Soul, abbreviata in Saturday, con la partecipazione di Q-Tip, M2 Old delle 4.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Strada facendo.
7: Eh? Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto.
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

the Sun, la nuova canzone di Ugel. Ma guardi, io me ne sto qua all'ombra tranquillo ancora per un attimo. Casomai poi al sole vi raggiungo dopo. Vai, vai avanti tu, trova un bel posto, poi mi chiami e ti raggiungo. M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Allora, dopo aver parlato dello smartphone di Apple che forse verrà lanciato a inizio 2027, se non sarà a gennaio 27, prima o poi comunque arriverà quello pieghevole che costa un botto, volevo citare anche la nascita di un prodotto decisamente più economico, però che ha sempre a che fare con questo oggetto che tanto amiamo e che un po' cominciamo anche ad odiare, no? Perché le nuove generazioni lo smartphone lo buttano lì più spesso di quanto pensiamo. Vabbè, più o meno tutti però siamo un po' schiavi del cellulare e di tutto quello che serve per mantenerlo pulito, quantomeno decente. La cover è l'oggetto principe che ha questo scopo. È nata la cover fatta con il legno di ulivo ricavato dagli ulivi pugliesi che per colpa della xylella non hanno più potuto continuare a fare gli ulivi nella vita e quindi sono diventati qualcos'altro. Fra le cose che sono diventati anche delle bellissime cover, verde oliva, marrone terra, azzurro mare, beige, va che belle. Certo, non sono regalate, costano 48 euro, però per ogni cover venduta l'azienda che ha avuto questa idea e che le produce, che si chiama ViaCover ed è delle Dolomiti, finanzierà la rigenerazione di un metro quadro di macchia mediterranea a Specchia in provincia di Lecce. Ma che sono molto belle.

What You Gonna Do, quando c'è Jax Jones. Whistle, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su M2O, poco prima delle 5 di oggi. Ne mettiamo altre due e poi inizierà una nuova puntata di

0: Che musica, oh. Che radio è questa? M2O. Gorillaz and Tame Impala. Ci sentiamo domani qui su M2O a partire dalle 2, perché adesso inizia una nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Giochi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
1: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
3: Ciao Ilario. Da tutti, eh?
4: Ma da tutti!
3: E siamo pronti per questa nuova puntata, mercoledì 17 giugno, sono le 5 M2O.

0: Uè, fenomeno, questa canzone qui ha 26 anni, No, perché ogni tanto capita che arriva qualche fenomeno che ti dice: oh, ho sentito un pezzo bellissimo, l'house di Ibiza. 26 anni a Feel For You, Bob Sinclair.
1: Albertino Everyday.
2: Sponsored by
1: Old Wild West, stile western, gusto unico. Scarica l'app e scopri tanti squisiti vantaggi.
0: Era un 2000 la canzone. 2000 era la canzone.
3: Da parte. Da parte.
0: Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata di Albertino Everyday, mercoledì 17 giugno, pochi minuti dopo le 5, pronti per cominciare.

0: buon pomeriggio, hello everybody, ciao, sono Albertino.
1: Adesso il programma può cominciare.
0: Mi hai riconosciuto?
1: Subito.
0: Intanto do subito una notizia meteo, perché ieri ho scoperto che è diciamo la voce più cercata su Google, quindi se io do questa informazione si alzano gli ascolti, Mario. Oggi fa caldo. Benissimo, per quanto riguarda il meteo è tutto. Altre notizie durante la trasmissione che dura?
1: 2 ore.
0: 3 punti per certo, certo.
1: Giusto, meno male.
0: 2 ore, 2 ore di trasmissione. E pensate che all'Elippi si ferma tutte e 2 le ore.
2: Anche oggi sì. E mi dispiace per voi, ragazzi. Ormai è un'abitudine questa, non riesco a farne a meno. Anche oggi 2 ore.
1: Sì. Hai visto che numero ha sulla maglia?
0: Che numero hai sulla maglia?
2: 44.
0: Gatti.
2: No, è il nome di un brand che io non volevo nominare, ma come al solito.
0: È un nostro amico.
2: Mario,
0: ce l'ho anch'io quella maglietta.
2: È un nostro amico.
0: Nominiamo. Salutiamo. Ciao, Claudio. Shorty.
3: Oh, ciao Albert.
0: Oh, ma avete visto Shorty oggi?
3: Sì.
0: The Man in Beige.
3: Man in Beige, esatto.
2: Terra di Siena bruciata.
3: Cacchio, vorrei conoscerlo anch'io il vostro amico, perché sono belle quelle maglie lì.
0: Stai calmo.
3: Infatti,
0: perché
3: cambiare un po' il look.
0: Perché scroccare è un'arte, ricordatelo.
3: Lo so, infatti, chiedo a voi che siete.
1: Parole sante.
0: Beh, che la mia maglietta è bella però.

0: Molto bello,
1: scroccata
0: molto.
1: Anche questa.
2: Bene.
1: Nella puntata di oggi quindi parleremo di meteo, ci saranno diversi aggiornamenti durante tutte le due ore di trasmissione. Per esempio, rispetto a prima, che sono passati 2 minuti dall'inizio del programma, com'è la situazione?
2: È stabile.
1: Fa caldo.
2: Molto caldo. Molto
1: benissimo,
2: caldo.
1: Questo era l'aggiornamento meteo di oggi. Ma Mario?
2: È qua Alberto. Fa
1: silenzioso.
2: Caldo fuori. No, fa caldo fuori, noi stiamo bene.
1: Come mai sei così silenzioso? Enjoy the silence.
3: Cosa vorresti dire? Che noi siamo fortunati perché abbiamo l'aria condizionata?
2: Noi siamo pochissimi dei tra i fortunati?
1: Beh, pochissimi. Ormai l'aria condizionata ce l'hanno
2: anche all'esterno, come,
1: tanti,
2: come a Doha, no?
1: Insomma, dai, tutto. Chissà se la Ginger ha l'aria condizionata.
4: Ginger!

0: pomeriggio.
1: 17 giugno.
0: Eh sì, allora oggi anch'io ho una t-shirt scroccata. Intanto
1: fa vedere che
0: Girl non... Gang.
1: Ah, non l'avevo visto, l'avevo notato.
2: Cosa sono questi messaggi?
0: Ho scroccato una pesca dalle lippi.
1: Abbiamo questo sì che è una notizia.
2: No, veramente è una notizia. Con tanto di buccia tutta pelosa.
1: Ma incredibile, hai dato una pesca alla gente.
2: Sì, tutta pelosa, morbida come piace a me.
3: Fuori onda.
1: Ma come è potuto accadere?
0: No, infatti, guarda, questo caldo assurdo per me è...
4: No, ma tra l'altro lui si tiene tutto per sé, non dà niente agli altri.
1: Appunto, come è potuto accadere?
0: Sì.
4: Non lo so.
1: Quindi in questa occasione si dice pioverà.
5: Esatto.
1: Quindi questo è un aggiornamento meteo.
4: Giusto.
3: In onda.
1: Ale, ho saputo che forse pioverà oggi pomeriggio.
2: Hai visto le previsioni? Di solito con questo caso, guarda alle 6 temporale improvviso. Chissà perché.
1: Vabbè.
0: E poi, terza cosa, ho l'aria condizionata rotta a casa mia.
1: Aia.
0: Sto soffrendo molto.
4: No, ma scusa, Alberto, chiedile se ha tagliato il pelo alla nena, perché a caldo ho avuto quel pelo lì.
0: No, non bisogna rasarli a zero i cani, quando fa molto caldo.
1: No,
2: il primo suggerimento sbagliato del giorno.
1: Chi è che ti ha detto che i cani vanno rasati?
4: Il pelo va sempre tagliato, fa caldo.
2: Scusa, ieri era pediatra.
1: oggi è veterinario.
4: Cioè, scusa, i peli.
1: Quindi non so se avete notato, gentili ascoltatori, che in questo programma si spazia dall'amico a quattro zampe al meteo, alla musica dance come ridere, cioè
4: trattiamo
1: qualsiasi argomento con cognizione di causa. Parliamo di sport, di mondiali.
2: E come facciamo a non parlarne stanotte? I tre campioni che avevamo nominato ieri hanno sottolineato il fatto che sono veramente tre campioni, no?
1: Oh, ieri sera nel nostro gruppo WhatsApp, Albertino Everyday, io scrivevo forza Senegal.
2: Perché l'hai scritto a fine primo tempo, dopo un ottimo primo tempo della compagine.
1: Sì, dai, poverini, sono stati bravi. Cioè, grande dignità, cioè una bella squadra.
2: Ma il Senegal è una realtà, però dall'altra parte.
4: Meno male che sono arrivato io alla fine della chat scrivendo troppa differenza.
1: È arrivato così. Lui.
2: Senza neanche aver visto la partita.
1: Il commentatore di Radio Sportiva è arrivato. Ma lì, 342-65-43210 è il numero di M2O. Non ce l'avete ancora in memoria? Fatelo! Perché potrebbe servirvi per interagire con noi oppure per vincere il Play With Us. Oggi vi regaliamo The Snapback, il cappellino in limited edition Dance With Us, più la mini bag di M2O. Forza con i balli latini, tutti insieme. Tu, Mario, vai avanti. Sì. Io sto dietro, tu vai.

0: oggi. Che incomincio è! Oh oh, zio!
1: Muovere, muovere!
0: Muovi la cintura, también lo pie. Muovi la vita, quindi il giro vita e anche il piedino. Non rimanere fermo con la musica di M2O. Shingaling Shingaling, titolo di questo brano.
1: Guarda che non è quel titolo lì, eh. Tra l'altro grandissima citazione, cioè, un grande stadio italiano, cioè, di Catania, Cibali Cibali, grandissimo.
0: Se grande, non capisci il testo delle canzoni, Mario, non è colpa mia, eh.
1: Cibali Cibali,
0: no,
1: dice,
0: dice Shingaling Shingaling. Tra l'altro vorrei aprire una piccola parentesi e poi andiamo nel approfondimento sul titolo del brano, le origini del titolo, l'etimologia della parola, con Sapientino alle Lippi, che è già pronto come un avvoltoio sul trespolo per dirci le sue...
1: Cagate,
0: che poi 99% sono false.
1: Esatto, giusto.
0: Comunque questa è la storia di un ragazzo di Modena che si avvicina ad Albertino, parlo di me stesso in terza persona come le persone più arroganti, e consegna una chiavetta e dice: "Toh, questo l'ho fatto io, se ti piace mettilo." E io oggi ho fatto felice con questo ragazzo di Modena, che non mi ricordo, cioè non...
1: Quindi mai perdere le speranze, perché saranno passate 2 o 3 settimane, però alla fine,
0: consegna pure le tue chiavette con i tuoi successi o aspiranti successi al...
1: l'hai detto, no, alla fine, no,
0: no,
1: l'hai detto.
0: Ma io ricevo un sacco di musica, un sacco di input e mi piace, no, così fare... dare fiducia. Questo ragazzo si chiama Ricky Bini, da Modena.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Bella Ricky.
0: Tu eri con me quella sera.
1: Esatto.
0: Però la chiamata, la chiavata.
2: La chiavetta. Ginger!
0: La chiavetta. Volevo dire la chiavetta.
3: Entriamo subito nel vivo.

0: Questa è un'entrata nel vivo. Questa è un'entrata nel vivo.
1: La chiavetta l'ha data a me, chiamata. Poi guardavo Mario e mi è venuta la parola sbagliata.
0: Certo. Che sarebbe l'entrata chiamata. Nel vivo di nuovo dopo
1: dai,
0: che hai guardato Mario.
1: Per favore. Perché? Perché?
0: Entrare nel vivo
1: questo doppio senso, volgarità.
0: No, vabbè. Oh.
1: Vabbè, possiamo tornare seriamente alla canzone di prima.
2: Prego.
1: Che era evidentemente una canzone con riferimenti latini. A me qualcuno ha detto, una persona a me molto cara, mi ha detto che è una canzone tipo cubana. È molto famosa, si chiama Shingaling. Cos'è lo Shingaling, a Sapient?
3: È un ballo di origine Latin Soul che esplose a New York negli anni 60.
0: Amato!
1: È un ballo sincero?
3: Nato dalla fusione tra R&B, soul e ritmi latini come il mambo.
0: Alberto!
1: Sì, Mario.
2: Ma sta leggendo?
1: Credo
3: oggi
1: di sì.
3: Oggi il termine... No, siamo l'ho imparato a memoria. Oggi... Cioè, guarda. Oggi il termine...
1: Guarda, senza mani.
3: Guarda, senza leggere.
1: Guarda, oggi, senza denti.
3: Oggi
4: guarda, senza denti.
3: Viene anche utilizzato per descrivere brani di musica dance moderni.
1: Grazie.
3: Bravo. Senza leggere, l'ho imparato a memoria.
1: Bravo,
3: Alelica.
1: Quindi è Shingaling. Non Sherling.
3: No, Shearling è un'altra.
1: Sherling,
3: no, Shearling è la pecora.
2: Comunque per me dice Cibali. Vabbè,
1: no, dice Shingaling e non è Sherling. Lo Sherling è la pecora. Lo Sherling è un tessuto.
3: No, lo Shearling è un tessuto tipico degli abiti invernali, no?
1: Ah,
3: pelle di pecora, uccello, conciata. Dimmi.
1: No, una comunicazione di servizio.
3: Sì.
1: Sapete che mentre noi siamo qui a ridere e scherzare a Firenze c'è Pitti Uomo?
3: Ah.
2: Ah, sì?
1: Vogliamo farla la sigla di Pitti Uomo che l'anno scorso l'avevamo fatta e aveva avuto molto successo.
2: Va bene,
1: facciamola.
5: Pitti Uomo, walking down the street. Pitti Uomo. Pitti Uomo.
1: Basta così.
3: E quest'anno un'edizione molto particolare, un'edizione speciale, quella del Pitti Uomo di Firenze, perché è il 110° anno. Chi si organizza il Pitti Uomo?
2: Scusa, però posso dire una cosa?
1: Sì, ma
2: non l'invidio per niente con questo caldo.
1: Custo caldo, cos'è a Firenze?
2: A Firenze, custo caldo.
1: Perché poi Firenze è un po' come Bologna. Quando fa molto caldo,
3: Kappa Future Festival.
1: Questo è un altro aggiornamento meteo. Abbiamo molto scoperto caldo. Che a Firenze fa caldo.
3: Caldissimo, perché è una conca protetta da quelle meravigliose colline, no?
2: La conca.
3: Allora, si anticipano un po' le tendenze della primavera e estate.
2: Ah, parliamo di Pitti Uomo.
1: Ah, okay. Allora, Pitti Uomo perché scusa, Alessio,
3: prego, prego.
1: Poi ti lascio parlare delle tendenze, so che tu ci tieni molto. A Pitti Uomo ci sono tanti uomini adulti vestiti a pupazzo.
3: È la roba lì.
2: Li vorrei vedere oggi.
1: Sì, vestiti come Bruno Barbieri quando fa 4 hotel.
3: E bisogna guardare con chi è appassionato di moda,
1: sì.
3: O ci crede o ci tiene.
1: Sì.
3: Deve guardare questi uomini adulti.
1: Ma come... anche non guardarli.
3: Perché oggi si presentano le collezioni, si anticipa la moda dell'estate prossima.
1: Addirittura.
3: Primavera-estate 2027. Quello che quest'anno salta all'occhio è che si torna al colore.
1: Come sarà l'uomo estate 2026?
3: Sartoriale, informale, ma con un forte ritorno del colore dopo anni di toni neutri.
1: Ma io non ho questa scheda.
3: Tutti colorati.
1: Io ho un'altra scheda.
3: Quale? Lei. Leggi.
1: Un uomo che guarda al futuro con un occhio al passato, ma con un piede nel presente.
3: Questo
1: vuol dire?
3: No, perché quella vale sempre. Quella vale tutti gli anni. No, questo è l'intro
2: giusto.
3: Che vale per ogni collezione.
1: A tu quale scheda hai, Mario?
2: Quella stessa la tua.
3: Uguale. Quindi, ragazzi, via il nero dall'armadio e si torna al colore. Questo dicono le tendenze, poi io.
1: Ecco perché Shorty oggi è the man in beige.
6: Eh sì, perché sto tirando fuori i colori. Ho una scarpa anche bianca e arancione, quindi proprio colori su colori.
2: Io stavo pensando di comprare una camicia rossa. Ci può stare una camicia
1: rossa? Sì, come Garibaldi.
2: M2O.

0: fresca in questa estate così calda. Erano The Jungle, che tra l'altro saranno a Milano a settembre, ottobre, se non ho capito male, in concerto all'Unipol Forum Get Down. Come si chiama adesso il forum?
1: L'Unipol Forum Get Down.
0: Get Down si chiama, ok. E questa era la loro The Wave.
2: Cioè, vuoi andare a vederli?
0: Forse vengono loro da me.
2: Ah, ok, non sarebbe
1: male. Il 15 novembre.
0: Vedi? Che non mi sbagliavo.
1: Ad Assago.
2: Il 15 novembre fa freddo.
0: E allora?
2: Vabbè.
0: Vado col giubbotto, qual è il problema? È al chiuso. Che osservazione. Ah, perché oggi parliamo del meteo.
2: Esatto.
0: Ah, lui quindi ha giustamente, Mario, ha detto la sua.
2: Ho associato il caldo di oggi con il freddo che probabilmente farà novembre, ma forse non farà neanche più freddo.
0: Me lo state scrivendo in molti. Inizio col botto di questa puntata di mercoledì, a parte le affabulazioni di Fargetta sul meteo di novembre.
2: Ognuno dice
0: stava
2: la sua.
0: Andando tutto bene, Mario.
2: Sì.
0: Prego, di altre cose.
2: Io ho finito.
0: Ah, hai finito. Va bene, allora io anche.
2: Sì.
0: Ma il programma mica finisce qui, perché va avanti fino alle 19 su M2O. Sta finendo la scuola, c'è un motivo in più per festeggiare. Da Old Wild West potete assaporare l'atmosfera del vecchio West con un menù adatto ai gusti di tutti, grandi e piccoli. Potete scegliere tra deliziosi hamburger, carni alla griglia, menù per i bambini e, per non farvi mancare nulla, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena. Scaricate l'app di Old Wild West, registratevi e scoprite come ottenere gustosi premi.
3: M2O 1212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. 1212.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto, allaccia la libertà!
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: tutti i generi, l'importante è che ci sia del ritmo, perché è un po' questa la caratteristica che unisce tutte le musiche di M2O. E questi ragazzi pugliesi si chiamano i Fratelli Savino, la canzone è intitolata Wanna, Wanna, Wanna, Jadam. Cosa?
1: Qua.
0: Chi?
1: Ti sto imitando.
0: Mi stai imitando?
2: Stai facendo dei versi, tra l'altro.
0: Quindi stai imitando. Io parlo così.
1: Sì.
0: No, non mi stai imitando. Mi stai.
1: Sto facendo il verso.
0: Il verso.
1: Ok.
0: Quindi vuoi litigare in diretta?
1: No, figurati.
0: Litigi in diretta, cioè su Rai 1.
2: Stasera su Discovery.
0: Ah.
2: Il martedì alle 22.
0: Bello, è nuovo.
2: Sì.
0: Ma che è successo? Che è successo?
1: Scusa,
0: sei stato tu?
1: Sì.
0: Ma secondo voi l'ha fatto apposta? Per me non l'ha fatto apposta.
3: Sì, come la porta quando sbatte nella porta.
2: Posso dire la verità? Sì. È d'oggi pomeriggio che la punto.
1: Che la sto puntando proprio.
0: Hai finito?
1: Sì.
0: Guarda che se continui così devi lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello.
2: Oggi, perché oggi?
0: La casita di M2O.
2: Il problema
0: lasciare.
2: È che oggi Mario ha pranzato la scaloppina al vino.
1: È vero, buonissimo.
2: Quindi questo condimento
0: c'era
2: di
0: più vino che scaloppina.
2: La scaloppina lo ha un po', diciamo, segnato.
0: Ok, io sono pronto.
4: Per che cosa, Albert?
0: Per le grandi inchieste.
4: Ah.
0: Le grandi inchieste di Albertino Everyday.
1: Senti, non si può cambiare questa base, mi fa paura.
0: Uno ha sempre freddo, l'altro sempre caldo. Perché succede nelle coppie? Molte coppie litigano sulla temperatura ideale della casa o della camera da letto. La differenza dipende da numerosi fattori.
2: Fattori.
0: Metabolismo, massa muscolare, percentuale di grasso corporeo, ormoni, età e perfino stress. In generale le donne tendono a percepire il freddo più intensamente rispetto agli uomini, anche se esistono moltissime eccezioni. Per questo motivo il classico conflitto sul condizionatore o sul riscaldamento è molto più comune di quanto si pensi. Prego.
1: Come
0: scusa, questa era l'incipit.
1: Vabbè, sì, tutti abbiamo provato.
3: In effetti, le donne hanno sempre i piedi freddi,
1: esatto.
3: Hanno sempre più freddo. A meno che ad una certa età, credo, mi hanno detto che iniziano le scalmane.
2: Sì. Così dice la scienza. Così dice.
1: No, capita spesso che invece durante la notte l'uomo ha caldo e quindi cerca di scoprirsi. Perché fa caldo.
0: A me sembra un po' una chiacchierata un po' da bar questa.
1: Non lo so.
0: Mi avevate detto vai con le grandi inchieste.
2: Ma è una grande
0: inchiesta. Che ci sono degli opinionisti esperti che
2: ma
0: poi.
2: No,
1: cioè, vuol dire che si litiga.
2: No, è che hai detto tutto te.
0: Voi siete pignonisti, dovete. Non sei pignonista.
1: Io sono pignonista. A volte si litiga. Si litiga a mano in faccia proprio.
2: Sì, la temperatura è causa di litigio, assolutamente.
0: Cioè, allora,
2: sì. Già
0: allora,
2: ieri, no, nella grande inchiesta dedicata ai litigi in macchina,
0: sì.
2: Tra i vari argomenti di litigio c'era anche l'utilizzo dell'aria condizionata in macchina, no? Quindi se pensiamo
0: quindi
2: a questo utilizzo in casa.
0: Questo argomento di oggi è parente di quello di ieri.
2: Un pochino, sì, diciamo che siamo stati ispirati un po' da ieri.
0: Shorty, aiutami tu.
4: Allora,
2: hai l'aria condizionata?
0: Tu per esempio,
4: allora, no, a me capita spesso di entrare in casa a sentire molto caldo, ma perché arrivo da fuori accaldato. Tutte le finestre chiuse in questo periodo e dico ma scusa,
0: come mai?
4: Avete
0: ecco.
4: Freddo?
0: Sì,
4: non fa tutto sto caldo.
0: Quindi è vero.
4: È vero, quindi
0: dicendo.
4: Io sì, sì.
0: Quindi non andate d'accordo con le temperature tue Sara?
4: No, sì, è uomo
0: avete
4: donna,
0: delle temperature
4: un
0: diverse.
4: Un po' differenti, esatto.
0: Bene, questa è una testimonianza reale.
1: Guarda che
0: non
1: se,
0: no, vabbè, non no, no, vabbè,
2: perché,
0: vabbè.
2: Sai perché? Perché è l'unico qua dentro che condivide un tempo.
0: Ma l'avevo capito.
2: Io e Mario non abbiamo questi problemi,
0: capito?
1: No, però esperienza passata è esattamente quello che dice.
4: Ma tipo a volte mi alzo presto la mattina e vedo che loro hanno le finestre spalancate in camera,
0: sì.
4: E le chiudo per timore che possa prendere troppa aria.
0: Quindi io allora vi segno.
4: Esatto.
2: Segna, Shorty timore che possa prendere
0: timore,
2: aria.
0: Timore, Mario, esperienza passata.
1: Sì,
0: dove lei aveva freddo tu no.
1: Io no, assolutamente.
0: Okay.
1: Ma io sudavo proprio.
0: Ad Ale Lippi non lo chiedo perché
2: non
0: sa. Tu Ginger, esperienza passata?
3: Io ho sempre freddo.
0: Tu hai sempre freddo.
1: Sì. Scusa, la sua Albertino?
0: È uguale.
1: Uguale. Quindi a questo punto ci sta qua.
0: Io e il mio amoroso litighiamo sempre perché lui ha freddo e io ho caldo. Vedi, qui è il contrario. Non sono in menopausa, Francesca di Riccione. Qui è il contrario, raga.
2: Sì.
0: Questo è un caso eccezionale.
2: Che conferma la regola.
0: E voi?
1: Giusto?
4: Sì.
1: E voi?
0: Qual è la domanda?
1: Avete freddo o avete caldo?
0: Avete caldo o avete freddo?
1: Che domande sono?
0: Ma sì,
1: ma
0: chi sono pro...
1: ma ti
0: ma per fare amicizia
1: ma
0: con la gente?
1: Domanda
0: con
1: è?
0: Lui o con lei? Per
1: Giorgione...
0: conoscerci con gli...
1: no, ma che domanda
3: Il Giorgione dorme sul divano perché la Bubu c'ha freddo, eh?
0: Vedi,
3: lui
0: vedi.
3: Con l'aria condizionata
1: domande alte. Chi è il Giorgione e chi è la Bubu?
3: Mio papà e mia mamma.
1: Ah, ok.
3: Litigano,
1: ma
3: litigano.
1: Che domande sono?
0: Che domanda è?
1: Ma che un programma
0: ormai
1: serio?
0: L'ho fatto.
1: Allora,
0: dai.
1: La domanda è: voi maschi dormite sul divano?
0: No, non era questa la domanda, era un'altra.
1: Quale?
0: Era voi avete freddo, no, lei ha freddo, chi ha freddo dei due?
1: Qualcuno.
0: O siete allineati con la stessa temperatura corporea?
1: Ma che domanda è?
0: Oggi è veramente una bella puntata.
3: Bella.
0: E non è ancora finita. 342 654

Sau di brutto, direi. L'Emmet World delle 5 e mezzo è un brano del 2000 che però si ispira a sonorità anni 70, molto bello, una produzione veramente raffinatissima, alla

The Another su M2O, 20 minuti circa alle ore 18, mercoledì 17 giugno, Albertino Everyday fino alle 19. Visto che siamo un po', come dire, lunghi, come direbbe qualcuno, siamo un po' in ritardo.

0: di più l'aria condizionata, chi la tollera meno. Lui suggerisce due coperte singole nel letto matrimoniale.
1: È vero, in alcuni hotel vero, le usano. Vero.
0: Vale anche il lenzuolo d'estate.
2: Vero, vero, vero. Ci sta.
0: Eh?
2: Sì.
0: Che ne dite?
3: Beh, noi che viaggiamo tanto, capita spesso che quando entriamo nella camera d'hotel ci tocca spegnere l'aria condizionata.
0: Ah, sì,
3: perché
0: sì,
3: è
0: sì.
3: Veramente.
0: A volte sì. Sapete che cosa non mi piace per niente di trovare in una camera d'hotel? Adesso non so, magari mi farò qualche nemico. Quel piumone che appoggiano sopra,
2: sì,
0: tipico,
2: certo,
0: di zone
2: del nord Europa,
3: da Bolzano in su, diciamo,
2: sì, del nord Europa.
0: Io non, no,
2: l'unico,
0: io piuttosto piumone, dormo in macchina.
2: Piumone unico.
0: No, no, non riesco.
1: Neanch'io. Ma peggio se è fiorato.
0: No, beh, chi se ne frega del colore, Ginger.
1: No, no, io lo guardo.
0: Va.
1: Se è fiorato, zero proprio. Tolgo subito.
0: Vabbè. Dicevi, Mario?
3: No, no, che c'è una tecnica anche per riuscire a coprire tutto il letto con due piumoni così.
0: Ecco, qual è la tecnica?
3: La metti da una parte, poi gli vai sopra con l'altro. C'è tutta una tecnica.
0: Davvero?
3: Sì, sì, sì.
2: Io c'è uso un tutorial.
0: Allora,
2: Mario, fai corsi su YouTube.
0: Allora come... dichiamo la prossima volta.
3: Bravo.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Quando il ritmo è frenetico,

0: Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

every day. Midwell. Suona così.

0: 92.8
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore dello snapback, il cappellino in limited edition Dance With Us più mini bag M2O.
3: Sì.
2: Per avere sempre la musica in testa.
3: Sì.
2: Che poi non è vero che se metti il cappellino snapback hai la musica in testa, devi comunque accendere la radio, ma questo è un dettaglio.
3: Sì, ma chi?
2: No, lo spiego perché almeno.
3: Sì, ma chi?
2: Non è che tutti capiscono.
4: Dici che qualcuno non ha capito.
2: Secondo me qualcuno non ha capito.
3: Sì, ma chi?
2: Lui!
3: Sì, ma chi?
2: Il vincitore?
3: Sì, ma chi?
2: Ha 27 anni.
3: Sì, ma chi?
2: È di Villa d'Ora.
3: Sì, ma chi?
2: Provincia di Torino,
3: sì,
2: troppo migliore.
3: Sì, ma chi?
2: Di lavoro sommelier.
3: Sì, ma chi?
2: Senza la R.
3: Sì,
2: ma chi? Perché è muta. Sommelier.
3: Sì, la...
2: Il vincitore ha un nome bellissimo.
3: Che allora quello lei chi?
2: Vince il cappellino Alberto.

0: beve tanto vino, perché è un sommelier di lavoro. Pronti, Alberto?
1: Pronto, ciao. Grazie.
0: Eccolo.
2: Ecco. Il tuo amico Mario non sta benissimo.
0: No, sta bene, fa caldo.
2: Fa caldo.
0: Dove sei, Alberto?
1: Sto andando in palestra.
0: In palestra?
1: Sì.
2: Oggi che gruppo muscolare alleniamo, Alberto?
1: Oggi gambe.
2: Oggi leg day. Quindi squat, sì. Leg press.
0: Oggi gambe mi sembra una risposta di uno che comunque si allena seriamente.
2: Il leg day è importantissimo.
0: Domani?
2: Sì. No, domani niente, no. Venerdì. Lunedì, cosa? Mercoledì e venerdì.
0: Che ne sai tu? Quante volte vai a settimana?
1: 4/5.
0: Hai capito?
2: Quindi sei grosso.
0: Lui va anche domani, secondo me. O vai venerdì?
1: No, domani riposo, venerdì.
0: Ok. E venerdì cosa farai? Panca.
1: Esatto, sì, esatto.
0: Panca.
2: Alberto!
1: Mi spinte con le spinte.
0: Sì.
2: Chiedigli se questa cosa lo aiuta nella conquista delle ragazze.
0: Questa cosa...
1: No,
0: ti...
1: lo faccio per me stesso.
0: Bravissimo, questa è una bellissima risposta.
2: Giusto. Ti ha umiliato.
3: Vabbè, scusa.
0: Certo, cioè, giusto.
3: È giusto.
0: È giusto.
1: Sì.
0: Senti,
1: bene.
0: Quando sei diventato sommelier, Alberto?
1: Con il gruppo ICE 4 anni fa.
0: E come mai hai scelto questa carriera, questa strada?
1: Il vino mi ha sempre appassionato, poi appunto lavoro in questa piccola enoteca di famiglia.
0: Ok.
1: Quindi il vino mi ha sempre incuriosito.
0: Quindi per lavoro spesso viaggi anche per assaggiare nuovi prodotti?
1: Capita, sì, molto volentieri. Siamo tornati da poco dalla Borgogna anche con degli amici.
0: Ah, sei stato in Borgogna, eh?
1: Sì.
0: Dove sei stato? A Bonn?
1: Esattamente, sì.
0: Io ti ho visto.
1: Ah.
0: Non è vero, non è vero, non è vero.
2: Spaventi che deve fare le gambe adesso. No, Se me le fa spaventato, mi rimane incastrato.
0: Mi hanno detto che ci sono dei vini costosissimi. Stai parlando con un semiastemio, quindi non sono così esperto.
1: Sì, sì, ci sono alcuni vini, specialmente francesi, che hanno dei costi abbastanza elevati.
0: Sì, lì proprio in Borgogna, mi hanno detto che ogni chicco d'uva
2: costa.
0: È come una perla.
1: E Premier Cru sì, hanno un costo molto molto elevato, sì.
0: Ok, va bene, e tu li hai assaggiati?
1: Quello che
0: per
1: ci
0: forza.
1: Possiamo permettere, sì, qualcos'altro
0: per
1: lo
0: forza.
1: Guardiamo.
0: E avete acquistato?
1: Qualcosina, sì.
0: Bene, bene.
2: Alberto! Ma Mario? Chiedi se sei mai ubriacato con lui.
0: Ma può darsi. Ti sei mai ubriacato?
1: Può capitare.
2: Assaggia di qui,
0: di
2: assaggia
0: lavoro.
2: Di là.
0: Mi ubriaco di lavoro.
2: No, il sommelier in realtà sa. Spesso non lo ingoia neanche il vino, vero Alberto?
1: Sì, quando facciamo delle serate con tanti vini, specialmente anche quando ci sono anche distillati e super alcolici, conviene, tornando a casa,
0: le famose degustazioni.
2: Sì, lo passano sulle gengive, hanno un metodo particolare, sì.
0: Va bene, allora Alberto ti auguro un buon allenamento e ti mandiamo il nostro cappellino e grazie per aver scelto M2O. Buona serata, Alberto.
1: Grazie mille, buona serata. Ciao.

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Relax your body. Relax your body.
5: Siamo prontissimi per le news, perché si sono fatte già le 18 e 3 minuti. M2O.
6: Albertino. Every day.
7: Damn. Roll another blunt.

0: questo è così. È inutile, senza girarci troppo intorno, senza giri di parole, la sintesi del testo di questo brano è: volevo fare, ma ero fuori. Dopo il sommelier, direi che. Invece il sommelier
1: deve
0: è furbo.
1: Stare dentro, non deve andare fuori il sommelier.
0: Ma c'è il sommelier degli spinelli?
1: Sì, sai che sì.
0: C'è?
1: Sì, ci sono delle gare, delle cup dove tutti i coltivatori presentano il proprio innesto, la propria marijuana.
0: Prodotto,
1: prodotto. E ci sono degli specialisti che vanno lì e
0: tra cui Snoop Dogg.
1: Lui è uno dei
2: pensa
1: primi.
2: A quel torneo lì. Immaginatelo un attimo.
0: È torneo, è una degustazione.
1: È una fiera, proprio sì, tipo una fiera.
0: E tu sei fiero di questa cosa?
1: Io sì, bene, vado abbastanza fiero.
0: 3 punti per Shorty.
1: Mai abbastanza,
2: perché?
1: Però.
2: Perché? Perché 3 punti?
0: Perché ci ha dato delle notizie, delle info che io non sapevo.
1: Sì, sì.
0: Si impara sempre qualcosa comunque.
1: Di
0: cosa gara? Di cosa gara? Di cosa gara?
2: Arrivavo un po' in ritardo, sai perché?
0: Perché?
2: Sento poco vino. Sento poco vino.
0: Ah.
2: Lo capiste?
0: Sì, sì, no.
2: Sento poco?
0: Sì.
2: Covino.
0: Cosa vuol dire? Qual è il verbo induppare?
2: Induppare,
0: gli è rimasto su.
2: Esatto.
0: Ah, ok. Grazie della linea Felisandro e tutta la redazione di M2OL. La prima notizia arriva dal Galles. Scoprono di essere sposati con la stessa donna e diventano amici.
2: Ma che ci siamo, no?
0: Che bello, è una storia a lieto fine.
2: Cioè, cosa succede? Lei?
0: Chi?
2: Si è sposata, no, ma poi si è sposata un'altra volta con quell'altro.
3: Già che c'erano, invece di litigare.
2: Cosa hai fatto? I scambisti hanno fatto.
3: No, invece di litigare hanno deciso di stare tutti
0: sono
3: insieme.
0: Sono diventati amici, poi no. Quello che succede nell'intimità, Mario, non è dato a sapere.
3: Non è questa la sede per indagare.
2: No, non ho chiesto.
0: Non è una sede, questa è la sede di M2O, ma non è la sede per...
2: Ok, giusto.
0: Capisci l'italiano?
2: Adaca.
0: Trieste. Treiste.
1: Treiste.
0: C'è scritto Treiste. Butta per sbaglio 7.000 euro nella spazzatura e parte una corsa contro il tempo.
3: Dietro al camion.
0: Certo. Michigan, USA, finge un allarme bomba per impedire alla fidanzata di partire in crociera senza di lui.
2: Esagerato, dai.
0: Esagerato, innamorato più che esagerato.
3: È un po' mattarello.
0: Palermo, fermato dai carabinieri, prova a spacciarsi per un diplomatico. Come si fa a spacciarsi per un diplomatico?
2: Beh, mi sembra, no?
0: Che cosa bisogna dire? Fare? Come bisogna essere vestiti?
3: Soprattutto bisogna avere un documento che lo provi.
2: Esatto.
3: Perché i diplomatici hanno il passaporto diplomatico.
2: Che documento ha fatto vedere? Quello del Carrefour?
3: Non lo so.
0: A Milano ci sono diversi posteggi dedicati al corpo diplomatico.
3: Certo.
0: Bisognerebbe almeno posteggiare lì.
2: Una volta, Alberto, non hai parcheggiato lì?
0: No, io mai. Non è il mio parcheggio. Perché mi stai accusando di occupare abusivamente dei parcheggi? Perché è stronzo, Guarda che è stronzo.
3: Dovresti sapere ormai.
0: Milano, rider accetta solo ordini con mance elevate, così lavora meno e guadagna di più. Mica pirla,
2: giusto.
0: Questo rider. New York. No, Svezia. Volete Svezia o New York? Dite Svezia.
3: Prima Svezia, dai.
0: Svezia, salmoni iperattivi per colpa delle sostanze stupefacenti. Lo studio shock sulle acque inquinate.
3: Quindi le acque, tutto
0: cosa succede?
2: Sì.
0: Cioè il che nelle acque, ma anche a Milano,
3: La gente fa uso di cocaina.
0: A Milano
3: La pipì finisce nelle fogne, cioè nei canali acquatici della città. Evidentemente lì queste acque vengono inquinate e i salmoni che passano da lì involontariamente.
2: Quindi vuoi dire che noi i salmoni che mangiamo sono quelli con la pipì degli altri?
0: No,
4: è
0: Mario.
4: Vero.
0: È probabile. Mario.
2: Quindi scusa, adesso un'altra domanda. Questi salmoni sono quelli che sono stati spediti ai norvegesi e ai mondiali.
3: Infatti se fanno un antidoping, attenzione.
0: Ha vinto la Norvegia.
3: Ieri ha vinto, doppietta di Haaland.
0: Beh, grazie ai salmoni drogati.
3: Non penso proprio.
0: Ma secondo me
3: non
0: sì.
3: Non penso.
0: Vedrai.
3: No.
0: L'ultima notizia arriva da New York City, New York. L'allenatore dei New York Knicks festeggia il titolo cantando Who Let the Dogs Out e che noi vi facciamo sentire e la cantiamo tutti insieme. Pronti?
5: Who Let the Dogs Out? Who Let the Dogs Out? We got some dogs on this team, baby.
0: E c'è una spiegazione.

Siamo nel 2001 insieme a questi disgraziati che si facevano chiamare Afro Man, che credo si siano sciolti dopo questo brano. È una canzone dei drogati. Questa canzone in sintesi dice: non sono riuscito a fare niente di quello che avrei voluto fare perché ero fuori.

0: dopo Merck, un giugno.
1: Siamo, siamo a luglio.
0: Che
1: siamo.
0: Fa caldo. Fa... Aggiornamenti meteo nella puntata di oggi. Fa caldo. È tutto per gli aggiornamenti meteo. Andiamo avanti con la musica.
1: Che temperatura avremo? 30? 28? 30?
0: A Milano 30. Anche siamo sui 34.
2: Oggi fa molto caldo.
0: E questa era una notizia esclusiva, tra l'altro, che non l'ha dato nessuno fino adesso. Siamo qua a ridere e scherzare. Intanto, aggiornamenti weather forecast.
1: Stavo pensando che potremmo già iniziare a dire che è il momento dell'anguria.
0: Potresti cominciare a comprarla.
1: Hai ragione.
0: Piuttosto che dire.
1: Oh, non è comoda da mangiare, però.
2: Ma, già tagliata.
1: Già tagliata.
0: Come ho fatto io. Più di una,
1: tu lo fa Beppi.
0: Io lo febbi,
1: mi ricordo.
0: Tu
1: mi ricordo.
0: Fai finta di niente.
1: No, va bene.
0: Siamo rimasti all'ultima notizia, quella che riguarda l'allenatore dei New York Knicks che hanno vinto.
2: Knicks.
0: E lui per festeggiare ha cantato questa canzone.
3: Who let the dogs out?
0: Sempre bella, questa, Questo che genere è? Un electro beat, no?
1: È tipo
0: quell'altra che mettevamo sempre, Italia Unz, ti ricordi? Boom, sì. There it is.
1: Esatto, ma questa è l'originale, lui come l'ha cantata? L'abbiamo messa prima, facciamola e sentiamola, si può?
0: Non dare ordine al mio amico Shorty. Ah, quindi sei il regista della trasmissione adesso.
1: Lo sai che devo controllare tu. Anche quando facciamo il DJ Time, Alberto, lo sai che io vi sposto tutti come le pedine.
2: Dovresti conoscerlo ormai, ti stupisci per
1: tu
2: cose.
1: Entri prima tu, dopo io, così capisci.
0: Va bene, Spielberg, aspetta un attimo. Che dobbiamo parlare del motivo per cui l'allenatore ha cantato Let the Dogs Out.
2: Perché lui, in modo simpatico, no? Un po' goliardico, chiamava i suoi ragazzi i cagnacci, no? Perché erano un po' gli underdog della Lega. Anche se quest'anno erano...
0: Cosa significa underdog?
2: Underdog, magari non proprio favoritissimi all'inizio, che però in silenzio avrebbero potuto conquistare.
0: Hai capito,
1: quest'anno...
0: Mario?
1: Io pensavo cani bassi, invece no.
2: Non erano i favoriti, erano gli Spurs, quelli di quello altissimo, invece, guidati da un playmaker alto non più di 1,90 m, hanno dominato la serie, quindi lui ha un po' cantato in modo goliardico con i suoi giocatori questa canzone.
0: Ok, ecco, quindi... ha uscito i cani, diciamo così, complimenti.
1: Ha uscito i cani.
0: Sì, il titolo della canzone è Let the Dogs Out. Chi ha uscito i cani? Ginger.
4: Sì.
0: Sai cosa stavo pensando?
4: Sì.
0: Che tu e la nena non vi assomigliate tanto.
4: Ma fisicamente o caratterialmente?
1: No, fisicamente.
0: Fisicamente, perché...
2: Beh, un cane.
0: No, cioè, invece no, cioè, scientificamente
4: sì.
0: O statisticamente... Non so se ci hai fatto caso che molti padroni assomigliano al proprio cane.
4: Certo.
0: Quindi non so se è il cane che sceglie il padrone o viceversa. Non so come funziona, cioè, è il cane che sceglie?
1: No, credo che sia il padrone che sceglie.
2: Cioè, il padrone magari inconsciamente, ci sono anche degli studi scientifici che provano questa cosa, che un po' inconsciamente il padrone, quando va a scegliere un cane, lo sceglie un po', non dico a propria immagine e somiglianza, ma a questo senso, sesto senso che potrebbe ricordargli qualcosa di familiare, no? E allo stesso tempo il cane, vivendo tanto in casa col padrone, ne prende un po' l'atteggiamento.
0: Infatti io ero tentato di prendere un bassotto, perché
4: Ma infatti la nena ha le gambe lunghe.
0: Beh, tu non hai le gambe lunghe.
4: Appunto.
0: La nena è ricciola, tu sei i capelli lisci.
4: Lo so.
0: A me piaceva anche il pli, che infatti mi assomiglia.
1: Il pli? Non ho presente, devo andare a vedere.
4: A vedere. Vabbè,
2: come come ti vengono in mente? Cos'è il pli?
0: Figa, io non posso parlare con gente che non sa.
1: Hai detto figa?
4: È un levriero.
0: È un piccolo levriero italiano, è diverso.
2: Quello col muso tutto.
0: È magrino, è magrino.
4: È
0: delicatissimo.
2: Lo descriviamo con la voce, tutto.
0: È delicatissimo.
4: Elegante.
0: Fa tre passi e si rompe una gamba.
2: È tutto secco, è tutto tiratissimo. Tipo fa l'Irox.
0: Sì.
1: Quindi ho capito. Ogni tanto vedo dei cani su YouTube che fanno le scorrenge perché lo fanno i padroni.
0: Questo non lo so, questa è un'altra cosa, Mario. Quindi voi avete un cane che vi assomiglia oppure che poi a furia di stare con voi si comporta un po' come voi? E questa è la domanda.
4: Sarebbe caratterialmente bello. Sì, mi assomiglia la nena.
0: Vero.
1: No, allora mettiamo giusto la base giusta per fare la domanda.
0: Ecco Spielberg che fa.
1: Bravo, adesso vai tu.
0: Vado.
1: Vai.
0: il vostro cane vi assomiglia?
2: Anche la prova foto.
0: No, le foto anche. 342 65 43 210.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: cattive abitudini. Mace, Salmo e Colapesce, cattive abitudini, il titolo del brano, le 6:30 M2O. Dove eravamo rimasti? Me lo state chiedendo in molti. Chi ride?
1: Infatti io, dove eravamo rimasti?
0: Ciao, sono Albertino.
1: No, questo ormai è...
0: Ah, l'ho detto
1: risaputo,
0: alle 5
1: già,
0: l'ho
1: sì,
0: detto.
1: Sì.
0: E manca mezz'ora, abbiamo finito fra un po'.
1: Si viaggia ormai.
0: Eravamo rimasti a Kud, che aveva detto "We let the dogs out",
1: ah,
0: no?
1: Sì.
0: L'allenatore dei Knicks, perché hanno vinto, perché lui li chiama i miei cagnacci, i suoi giocatori.
1: Sì.
0: E da lì ci siamo così chiesti come mai alcuni padroni di cani... Si dice padroni di cani, ginger.
2: Sì.
0: Non genitori di cani, dai, è un po' troppo.
2: È un po' troppo,
0: anche se
2: io sono la mamma della nena.
0: Sì, va bene. che assomigliano molto ai proprietari, ecco. Così.
2: Sì, sono arrivate tante foto, Alberto. E per esempio il Mario assomiglia molto al suo cane Tyson. Sono tutti e due ricciolini, uno bianco, uno nero, con una macchietta bianca, però si assomigliano.
0: Cioè il proprietario ha una macchietta bianca?
2: No, il proprietario è tutto bianco, ricciolino.
0: Tutto bianco. Ah, ok.
2: E poi anche c'è la Ginger con Gianfranco, si assomigliano.
0: Hai i capelli rossi, Gianfranco?
2: Sì, biondino, e anche la Ginger è biondina.
0: Scrive Giuseppe, sì, il mio cane mi assomiglia, è rincoglionito come me.
3: Penso anche il carattere, perché vale anche il carattere.
0: Vale anche il carattere. Ciao Alba, noi abbiamo due negozi di accessori per pli. E i proprietari spesso assomigliano al cane, è vero? Visto?
3: Vedi.
0: Di solito il cane... Ah, vedi che questo è un bel messaggio. Di solito è il cane che sceglie.
2: Ma sì, certo che è così. È il cane di solito...
0: Cioè lui viene a casa tua e citofona.
3: Sì, vista la casa, chiede quant'è l'affitto.
2: No,
3: no?
2: Chi viene incontro,
4: No, allora io non ho un cane che mi assomiglia. Ho però un gattone di 12 kg che assomiglia a mio marito.
0: Cioè, 12 kg
3: sarà contento.
4: Appena ripulisco la lettiera, lui va e fa un casino.
0: Chi il marito va sulla lettiera?
4: Esattamente come fa mio marito quando pulisco il bagno e poi si va a fare la barba.
0: Il gatto fa la barba.
4: È uguale, mangia continuamente. Peli ovunque. È praticamente uguale. Non so come spiegarlo.
0: Uguale.
4: Ma tu lo guardi e lo capisci subito.
0: Quindi vale anche per i gatti, eh?
5: Alba, Luigi da Terlizzi. Il mio cane è tabagista, perché mio suocero fuma e lui, che vive su Veneto, mangia le sue cicche di sigarette.
0: Mamma mia, terribile.
6: Ciao ragazzi, Michele Diavolo. Allora, io ho una gatta e vi posso garantire che è la stessa cosa anche e per i gatti. La mia gatta è rompiscatole proprio come me.
0: Bene, bene.
7: No, allora domanda precisa, rispondo in maniera precisa. No, sono io.

0: aperitivo, ma che ora è, scusa?
1: Sono le 18:41 in questo istante.
0: È l'ora dell'aperitivo.
1: È giusto.
0: Per alcuni che conosco, di cui non faccio il nome, è sempre l'ora dell'aperitivo, ma questa è proprio l'ora dell'aperitivo, eh? Se è vero che quando siamo partiti alle 5 era l'ora del tè, adesso è l'ora dell'aperitivo. È ora del rientro anche, quindi un saluto a tutti coloro che sono in auto in questo momento, che stanno tornando a casa, ma è anche l'ora di chi va. E perché c'è una replica al mattino dalle 4 alle 6, prima dell'uomo della sveglia, prima di Walter Pizzulli, quindi salutiamo anche gli amici che si sono appena svegliati e che stanno andando verso la destinazione, che sicuramente è il lavoro. E noi invece, che siamo in diretta, volevamo ricordarvi che tra poco c'è il Congo. C'è il Congo.
2: Alle 19 in punto, partitona per la Repubblica Democratica del Congo, che esordisce mondiali contro niente po' di meno che una delle favorite, il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
0: Io non so come non giocano solo a calcio quelli del Congo, però a livello di look,
1: sì,
0: imbattibili. Domani ne parliamo, adesso è troppo tardi. Oggi ne parliamo.
2: Tra poco, dai.
0: Davvero?
2: Guarda quanto tempo manca.
0: Non vedo l'ora.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Let's go! Da Meteoport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Meteoport.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
14: Eh? Ho montato la mensola da solo.
15: Quale mensola?
14: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
15: la mensola in salotto!
16: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Live Your Life, prodotto da Shorty e il suo coro gospel. Adesso Shorty gira sempre con un coro gospel anche, cioè, nei giorni sì. feriali, così lo vedi in giro.
1: Li chiamano Reverendo Shorty adesso.
0: Quanti sono?
1: Il coro sono in 12.
0: In 12.
2: Va in giro tutto il tempo con 12 persone.
0: Spesati. Spesati. Vitto e alloggio.
2: Incredibile.
0: E mangiano,
1: Ma voglia.
0: Allora, quasi in chiusura di questa puntata di Albertino Everyday, visto che tra poco ci sarà un'altra delle tante partite dei mondiali dove l'Italia non partecipa, non so se... non dovevo dirlo.
1: Vabbè.
0: Ampia pagina sportiva mondiale, attenzione! Prego, a voi la linea.
2: Grazie per la linea, la giro subito al mio inviato per speciale.
0: Allora
3: Che cosa l'hai presa a fare?
0: Che cosa l'hai presa se la devi girare?
2: C'è gente che lavora per me, perdonami, ma io non è che...
0: Fai un cazzo,
2: io faccio, guardo, osservo.
0: Allora, Asciugone, ci sei?
4: Dai, ci sono quattro partite da qua domani mattina. Alle 19, tra pochi minuti, Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera alle 22, Inghilterra-Croazia, quindi l'esordio anche
0: bello,
4: dei
0: bello.
4: Leoni inglesi. All'una, un imperdibile Ghana-Panama.
0: Ghana-Panama.
2: È interessante.
4: Alle 4, un ancora più imperdibile Uzbekistan-Colombia. Nella panchina dell'Uzbekistan c'è il nostro Fabio Cannavaro in bocca al lupo, che allena la nazionale.
2: Poi scusami, scusi, inviato pagato da me, alle 7 c'è un'altra partita domani mattina, giusto?
4: No.
2: Hai detto tu prima?
4: No. Ieri mattina alle 6 hanno giocato, Mario.
2: Ah, ok.
4: Se lei è il mio capo e non sa queste informazioni, bisogna rivedere un po' le dinamiche dell'ampia pagina.
0: Una redazione sportiva così sgangherà.
4: Il direttore.
0: È uno schifo.
4: È il direttore del...
2: Guardi, io ho tante attività, non è che posso pensare proprio...
0: Ho capito, però se mi collego e tu sei il capo...
4: No, lui è il direttore di Albertino Sport, quindi devi essere al corrente.
0: Beh. Ascolta, ma... vogliamo parlare del look del Congo?
4: Tutti leopardati.
0: Ginger!
3: Sì.
0: Ma li hai visti quelli del Congo come sono vestiti?
3: No, ma
0: sono bellissimi.
3: Bellissimi.
0: Cioè, la divisa non quella del calcio, quella praticamente
4: d'ordinanza, no?
0: L'abito
4: ufficiale.
0: L'abito ha un piccolo dettaglio che altri... nessuno potrebbe mai immaginare.
4: Sì,
0: diciamo.
4: è una
0: come la possiamo chiamare?
4: È una citazione alla storia del loro paese, che ricordiamo che ha avuto una storia molto travagliata, fatta anche di dittature. Il Congo prima si chiamava Congo belga, poi Zaire. Magari molti se lo ricordano come Zaire, però in onore di questa storia.
2: C'era anche una canzone.
0: Sì, in Zaire.
3: Ma cosa c'hanno questa cosa leopardata?
0: Hanno un accessorio leopardato. Leopardato e la borsa leopardata.
3: Ah, sì.
0: Cioè hanno l'abito normale, no? E poi hanno questo sopra la giacca, i pantaloni e la cravatta, hanno un inserto di leopardo.
3: Sembrano degli slip. Degli slip messi a tracolla.
0: Cioè, una tracolla di slip.
4: Chi non mette le mutande a tracolla?
3: Sì, sembrano degli
0: sopra l'abito. Io non so chi è lo stilista, è uno molto fantasioso, però identifica.
4: È una citazione storica, uno dei generali che comandava nello Zaire, che portava sempre questo copricapo leopardato, quindi questo vezzo è rimasto nella storia.
2: Comunque questa sera
4: Congo
2: esordisce il Portogallo, vediamo se Ronaldo è all'altezza dei suoi competitor campioni, perché ieri sera Messi ha fatto 3 gol, vediamo lui cosa combina stasera.
0: E Bampena ne ha fatti 2.
4: Due Holland, tutti hanno segnato tanti gol, e Ronaldo è uno di quelli che la soffre sta roba, quindi se non fa almeno 2 gol non dorme tutta la notte.
0: A noi non ce ne fotte una minchia.
4: Invece dici così, ma tra un'ora ci mandi un messaggio che ha segnato qualcuno.
0: Ma no, ma fra un'ora non sono davanti alla TV. Va bene, grazie, ultimo brano e poi ci salutiamo.
5: Più musica.
6: M2O.

Io non andrei mai a casa, come dicono i Medusa in questa canzone I Don't Wanna Go Home, ma purtroppo il tempo è terminato, il programma è finito. Mi auguro una sola cosa, che sia rimasto

0: ce lo dice la Ginger.
1: Ma resta sempre qualcosa, Albertino. Oggi poi è stata una puntata particolarmente sciocchina.
0: Sì.
1: Un po'
0: stupida.
1: Sì, sì, un po'
0: silly,
1: stupida,
0: silly.
1: Divertente, divertente.
0: Puntata silly.
1: Allora, Shorty oggi è Man in Beige.
0: Sì, the Man in Beige.
1: Notizia del giorno: Ale Lippi mi ha offerto una pesca.
0: Grande.
1: Oggi Mario è passato da pediatra a veterinario e a un certo punto ha dovuto anche abbandonare la casita di M2O.
0: Eh sì.
1: Le persone più arroganti parlano di sé in terza persona. Siamo entrati nel vivo del programma con la chiavata di Albertino.
0: No, che uno potrebbe capire chissà che cosa.
1: No, è andata così.
0: No, sono sbagliato a parlare, volevo parlare della chiavetta, ho detto chiavata, ma perché così.
1: A Pitti Uomo ci sono tanti uomini adulti vestiti a pupazzo.
0: È così.
1: L'estate prossima si torna al colore, ma con un occhio al passato e un piede al futuro. Aggiornamento meteo, oggi fa caldo, forse pioverà. Ma sicuramente il 15 novembre farà freddo.
0: È probabile, sì.
1: Esiste una fiera specializzata nella degustazione della marijuana. Parola di Shorty. La Norvegia ieri ha vinto grazie ai salmoni drogati.
0: È probabile. È un'insinuazione questa, eh.
1: Questo è stato quello che abbiamo imparato.
0: È stato
1: oggi.
0: Detto, è stato sì, dichiarato è stato da oggi, qualcuno, sì.
1: Basta, buona serata a tutti.
0: Buona serata a tutti voi, grazie, arriva Giorgio Dazzi.

0: sostituzione di Andrea Mattei. E invece, se state ascoltando la replica del mattino, presto presto c'è l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Noi torniamo domani, che è già Giov, alle 5.
1: Ciao a tutti!
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 20?

0: A partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Su grazie mille Albertino, linea ciuffata, le 7:02. Acciuffata. Buonasera, è mercoledì sera, sono Giorgio Dazzi, mi trovate qua fino alle ore 21, pronti a ripartire. M2O.

0: italiano com'è? In italiano potrebbe essere una roba tipo: oh, senza di te non ce la posso fare.
1: Proprio
0: zero. Addicted to You dal 2013, canzone di Avicii che ai tempi tutti pensavano fosse cantata da Adele. E invece un'altra cantante molto brava che si chiama Audrey May. Ho fatto una ricerca e stavo leggendo che Audrey May è pronipote della leggendaria attrice Judy Garland, quella del Mago di Oz, ma soprattutto quella di Have Yourself a Merry Little Christmas. Non lo so, cosa dite? 17 di giugno potremmo fare anche un bilancio sui regali di Natale. Quanti belli, quanti brutti, quanti li avete regalati? Tante cose, compresa questa, fino alle 9. Buonasera, sono Giorgio Dazzi. La prossima è una canzone tutta nuova.

90, che era 13 anni fa, il DJ Alesso con gli americani One Republic. Oh my god, One Republic! La canzone nuova si chiama In Your Eyes ed era l'M2 Hot delle ore 19.

0: invece sono due gemelli che arrivano dal Brasile e si chiamano Dub Dogs, canzone nuova per loro su M2O. How Does It Feel è il titolo. Le 7:20 del mercoledì sera vi dico subito una cosa molto bella. Tra pochissimo giochiamo al Play With Us, vi regalo il cappellino in edizione limitata Dance With Us e anche la mini bag di M2O. Il vostro nome, la vostra città e l'urlo libero Play With Us al nostro numero che spero abbiate già salvato, ma nel dubbio ve lo ripeto. 342-654-3210. Tanti auguri.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Tutte giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

0: Prima c'è la redazione, ascoltiamo tutte le ultime news.
1: Si è chiuso a Evian in Francia il G7 con la conferenza stampa di Donald Trump, che ha definito il vertice un grande successo e ha difeso l'accordo con l'Iran. L'intesa, ha detto, raggiunge tutti gli obiettivi prefissati e anche di più. Potevamo concordare a bombardare, ha aggiunto Trump, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto. Voltiamo pagina. Due bambini di 5 anni sono ricoverati in codice rosso ad Ancona per le ustioni riportate oggi durante un'attività didattica. I bimbi sarebbero stati investiti da una fiammata provocata da un liquido infiammabile che stavano usando insieme alla loro insegnante. Ora i mondiali di calcio. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è in campo a Houston, in Texas, nella gara d'esordio contro il Congo. Alle 22 a Dallas debutta invece l'Inghilterra, che sfida la Croazia. Nella notte italiana le altre due sfide. Alla 1 Ghana-Panama, alle 4 Uzbekistan-Colombia. Ora però le previsioni meteo.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Domattina sole praticamente ovunque. In giornata da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Temperature in ulteriore aumento. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.
3: Yo, let's funk this.

0: portare.
1: M2O
0: Play with us.
1: Play with us.
2: 342-654-3210 è il numero di M2O per giocare con noi al Play with us. Oggi vi regalo il cappellino in limited edition Dance with us e anche la mini bag di M2O. Più fortunata!
3: Play with us, Ilenia da Rosate.
2: Brava Ilenia e doppio bacio a tutta Rosate.

0: dirti la risposta è che tu per noi sei Walter Pizzullo.
1: Allora, a parte che non mi chiamo Pizzullo, io mi chiamo Pizzulli, credo lo sappiate, mi chiamo Walter Pizzulli. Vai, prova a chiedere a Google, guarda.
2: Pizzulli, si chiama Walter Pizzulli.
1: Hai visto?
2: Alias l'uomo della sveglia.
1: Non sbagliare.
2: È un conduttore radiofonico italiano.
1: Beh.
2: Sostiene di svegliarsi alle 4:10 sì. per condurre il morning show su M2O.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Eh? Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: Era la mensola in salotto!
12: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

Che la macchina debba essere pulita, io ne sono fermamente convinto, cioè è una roba che sappiamo da sempre. Però stavo leggendo i risultati, sapete uno di quei sondaggioni americani che fanno? La grande università del North Carolina ha stabilito che, ecco, di solito stabiliscono delle cose abbastanza ovvie. L'ovvietà di oggi, secondo in molti, secondo i grandi pensatori dall'altra parte dell'oceano, è che se qualcuno si presenta al primo appuntamento con la macchina sporca, perde subito 1000 punti. Su quanti? Su almeno 1000, cioè li perde tutti. A parte che, secondo me, se devi passare a prendere qualcuno o qualcuna sotto casa, tutto pettinato, tutto improfumato, tutto bello, magari anche con delle ambizioni abbastanza maliziose, e hai la macchina sporca con le bottigliette qua e là dell'anno prima, sei un pazzo e meriti di rimanere single a vita. Però diciamo che è successo un po' a tutti. Cioè, adesso non facciamo i paladini della pulizia. È successo un po' a tutti. Però, secondo le nuove generazioni, è una roba insopportabile. E l'opinione comune è una roba tipo: hai un'auto disordinata? Sicuramente avrai anche una vita personale altrettanto caotica. Ovvero, non riesci a tenere in ordine la tua macchina, figurati se sai tenere in ordine le tue condizioni emotive, te stesso, la tua vita, anche a casa tua farà schifo. Comunque, al di là della flirt night, rimane un tema anche nelle coppie sposate, no? Quelle scene tipo: scusa, ma non dovevi portare te la

0: attività le ha portate anche al cinema, Lady Gaga con tanti film tipo Joker, House of Gucci, A Star is Born, Ariana Grande più ultimamente con Wicked, non è che si pronuncia, remix di Rain on Me firmata da Purple Disco Machine su M2O. Un minuto e torno.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Terrestre. Allora aspetta un attimo che controllo, che da lontano un minuto alle 20. Ho trovato gli occhiali, Buonasera, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 21, pronti a ripartire con l'M2 Hit.

0: featuring Lil Baby, ma il nome principale è quello di Ed Sheeran, del quale ultimamente si dicono alcune cose. Si dice per esempio che stia programmando di costruire proprio fuori casa sua. Lui abita in una campagna inglese nel Suffolk, che non ho idea di dove sia, però suona bene. Insomma, vorrebbe costruire una sorta di grande struttura dove fare dei concerti, una residency molto lunga, il che sarebbe un po' l'evoluzione dello smart working. Concerti sì, volentieri, ma in giardino a me, venite, ci sta benone, la sera c'è anche un po' di freschino. Per quanto riguarda noi, come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle ore 21 anche questa sera. La prossima è una canzone nuova di Chris Lake.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

titolo della canzone, leggo Red Light, penso ad Amsterdam, al quartiere a luci rosse. Ma ricordo male, dovevano spostarlo il quartiere a luci rosse. Cioè, non che mi interessi, non che sia sostanziale nella mia vita, però giusto così, così per folklore, per turismo, uno magari se lo sa è meglio.

piace sempre ricordare che colui che sta suonando su M2O, Jonas Blue, è un DJ inglese che a un certo punto ha detto: io sono pieno, non ce la fa più a stare in Inghilterra con questo tempo, e quindi è andato a Miami, Ocean View. Ogni tanto mette le foto, i video di casa sua, li guardo sempre con molto interesse, perché comunque vedere anche gli interni è una roba che ci piace in questo periodo storico. Allora, ancora buonasera, ciao, sono Giorgio Dazzi. In maniera lungimirante mi proietterei verso la notte, dove torna il Dance with Us, all'1 con l'inglese James Hype e alle 2 con il belga Lost Frequencies, dal quale adesso ascoltiamo tutti insieme un piccolo spoiler. Dance with us.

0: musica di Lost Frequencies, che sarà grande protagonista del nostro Dance With Us. Questa notte alle ore 2, appuntamento confermato qua su M2O.
1: Dance With Us. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali.

0: giornali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Eh? Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

il filone è quello, anche al cinema tanti remake, ovvero vengono ripresi tanti film del passato e li rifanno o fanno il sequel. La stessa cosa succede anche nella musica. Canzone del 2013 dei Jari Ranks, I See You, ripresa e riproposta anche nel 2026 da una produzione italiana, no? C'è Albi dietro questo remix che abbiamo appena ascoltato, l'originale dei Jari Ranks, che è una band di Los Angeles che però ebbe molto più successo in Italia piuttosto che in America, un po' al contrario del sogno americano, quando l'italiano invece va in America per il successo, loro fecero il contrario. Comunque, ancora buonasera, torniamo indietro. L'anno prescelto per l'M2 Old è il 98, lo stesso anno in cui usciva la serie televisiva molto bella Sex and the City, che ho visto di recente peraltro, ma usciva anche questa canzone di Ann Lee dal titolo Two Times. M2 Old.

fuori e passa quella che ti piace, sei con i tuoi amici, inizia a dire oh, è lei, ma quale? No, è quella lì, è quella lì. That's her. La canzone dell'australiano Cyril in collaborazione con Wiz Khalifa si chiama That's Her, appena ascoltata su M2O.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

canzone degli Another, sempre abbastanza molleggiante come solo loro sanno fare, si chiama Like It su M2O poco prima delle ore 21. Sapete di cosa potremmo parlare? Potremmo parlare dell'attore Tom Holland. C'è sempre un buon motivo per parlare di lui. Per esempio, un buon motivo potrebbe essere che nelle ultime ore ha confermato di essersi sposato in gran segreto da Zendaya, con Zendaya, e già questo potrebbe essere, diciamo, sufficiente. Oppure potremmo parlare di lui perché forse, dicono, abbia spoilerato qualche piccolo segreto sul nuovo film di Christopher Nolan, dove c'è anche lui, che è l'Odissea. Ma vabbè, è un classico di Tom Holland. Chi lo conosce ha risposto: vabbè, è un classico, tende sempre un po' a spoilerare i film in cui recita. Però il motivo principale, diciamo, per cui si parla di lui anche oggi, oltre al matrimonio con Zendaya, c'è anche perché un giornalista gli si è avvicinato e ha chiesto: scusi Tom, visto che tra poco esce il nuovo film di Spider-Man dove te sei appunto Spider-Man, chi vedresti bene in futuro magari a vestire i panni di Peter Parker, a mettersi la maschera del supereroe? E Tom Holland, dall'alto dei suoi 30 anni, ha indicato, ha fatto un nome, cosa che di solito non si fa mai in questi casi, dicendo c'è tanti bravi giovani. No, lui ha fatto un nome e un cognome e ha indicato il 16enne Owen Cooper, che magari non tutti ricollegano a una faccia, ma è l'attore, quello molto piccolo, a 16 anni, del 2009, che è diventato famoso in tutto il mondo per la serie televisiva Netflix Adolescence, dove questo povero ragazzo, questo bambino Owen Cooper, un paio d'anni fa addirittura ha interpretato un bambino, appunto, che era un omicida, cioè una roba, veniva accusato di omicidio di una sua coetanea. Ah, non l'avete vista? Vabbè, allora non dico altro.

Siamo nel 2018, che in questo contesto, mi permetterete, è quasi la preistoria, no? Martin Garrix, la canzone si chiama Dreamer, remix di Nicky Romero. Per quanto mi riguarda, metto l'ultima, poi c'è Vittoria. FNS.

0: Fratelli Savino, Wanna. L'ultima canzone per quanto mi riguarda è arrivata una profumatissima Vittoria Hyde. A domani, arrivederci.
1: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
7: E a proposito di Wanna, oggi sono Wannabe a Mandalier. In questo mercoledì sera ho perso la voce, ma sono venuta per voi, boys.

il 2009 quando questi due sexy, come dire, lei super sexy nel videoclip, lui elegantissimo, si guardavano e, come dire, facevano l'amore con lo sguardo, ragazzi. Love, Sex and Magic, ultimo dei tre, non stop. Oggi la mia voce, devo dire, devo dirmelo anche da sola, è abbastanza sexy. Mi piace fare un po' l'imitazione di Amanda Lear. Buonasera boys and girls, 21 e 10 minuti, è solo mercoledì sera ma l'energia, anche se nascosta, c'è. Della Blondie, 3 non stop per voi. M2 Hot

Public sul palco, scusate, del Ultra Music Festival a Miami. Hanno fatto incontrare l'energia dell'EDM e l'espressività del pop. In Your Eyes, One Republic.

lunghe. Sempre sul suo IG do un'occhiata e veramente sempre super sexy in casa, devo dire, l'opposto di noi che quando arriviamo a casa tendiamo a vestirci un po', diciamo, rilassati, per non dire, ci vestiamo un po' molto unsexy. Anzi, vorrei sapere da voi qual è la cosa meno sexy che avete addosso in questo momento, perché è così, ragazzi, dobbiamo ammetterlo, fuori diamo il meglio di noi, appena arriviamo

0: Insieme a Alejandro Garrido nel mercoledì sera di M2O. Aie, vi devo sgridare, boys and girls, a proposito di look veramente antisesso. Quando arriviamo a casa, perché abbiamo questa attrazione verso il brutto? Perché spesso è più comodo la roba brutta. Per esempio, Graziano ci ha mandato una foto delle sue socks, le sue calze con verdi pisello con sopra Bart Simpson, ragazzi, veramente antiestetico ma veramente comodo, immagino, stare a casa così. Bravo, hai vinto tu.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?

0: comprate da City o da SUV. Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Eh? Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: La mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

tendiamo a vestirci male perché prediligiamo il comfort all'estetica e mi avete mandato i vostri look casalingui, si può dire così, e ho adorato quello di Dalila. Amo le mie galline, praticamente ha un top e un short che sembra la tovaglia per cenare, però lei la difende, lo difende questo look, ma il mio amore dice che sono sexy così, quindi il fidanzato, il marito l'ama così com'è. E ragazzi, questo look veramente, anche lei ha trionfato tutto oggi.

è vestirsi male e bailando, bailare su questo M2O insieme, Paradiso 1996, hit dell'estate di quell'anno, super successo del gruppo belga nato dall'unione di due producer con la cantante spagnola Maria Garcia. Comunque anch'io mi vesto sempre male, i miei vicini dicono: ma questa è lei, è la stessa, quella di Instagram. A volte si spaventano, secondo me.

0: Oh, back the go fall.
1: I get those goosebumps every time.
2: Jump, jump, jump. Travis Scott, Hume, Goosebumps. Che tradotto vuol dire avere la pelle d'oca da qualcosa che viene incentivato da un'emozione grazie a una canzone bella o dei vostri look da casa.
3: Ciao,
2: sentiamo.
3: Sì. Sai, io quando sono a casa sto con un pigiamino cortissimo con gli orsetti. Non sarà bellissimo, ma è un bel comodo. Ciao, Graziella da Sassari.
2: Il pigiama di Graziella con gli orsetti e niente male, anche quello molto unsexy. Però quando io vado a ritirare i pacchi, ragazzi, vi batto, eh. Boxer short legs con t-shirt bucata e le ciabatte vecchie morsicate del cane. Ho vinto, dai. Yeah.

la musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

every day.

mi mette proprio di buon umore. Jungle the Wave, 21:48 minuti, the jungle, la giungla dei look vostri casalinghi orrendi, perché noi dobbiamo metterlo, abbiamo questo dono di vestirci veramente in maniera improponibile in casa, basta che sia comfy. E Sabina mi ha battuto, io scendo a fare spesa direttamente in pigiama. Vic, ti ho battuto, sì, hai vinto tutto, così comunque con questo look non potresti presentarti a un evento molto importante, cioè il Royal Ascot, uno degli eventi più famosi, eleganti ed esclusivi del Regno Unito. In parole molte semplici, è una storica corsa di cavalli che dura 5 giorni e che si tiene ogni anno a giugno all'ippodromo di Ascot, una cittadina proprio vicino al castello di Windsor. Evento famoso anche per il suo dress code molto rigido, gli uomini devono indossare il tight, l'abito formale con la giacca lunga dietro e un cilindro, le donne devono indossare abiti eleganti e soprattutto un cappello. Quindi ragazzi, vostri dress code casalinghi veramente non sono ammessi al Royal Ascot, scordatevelo.

0: notte.
1: M2O
0: Play with us.
1: Play with us.
2: BTS in formato Afrobeat, mi piacciono. Swim, sink or swim, nuota o affondi, nuota o scrivici al 342-654-3210 per partecipare al Play With Us e portarti in regalo a casa The Snapback, il cappellino in limited edition Dance With Us e la mini bag, bag con la G, sorry, a portarsi a casa tutto questo ben di Dio. Una persona che pensa che io non ci senta bene, secondo me.
3: Play with us, Andrea la Catania!
2: Oddio, Andrea la Catania, hai vinto tu, ci hai convinti. Enjoy your gadgets.

Scar Remake. 22:09 minuti, l'orario è quello giusto, l'IJ inizia a fare un po' di warm up, lentamente la gente entra in scoteca e poi via, si prende il via per la serata, primo gin tonic. Ma siamo solo a mercoledì, a cosa state pensando? Far serata? Ma veramente? Beh, a dire il vero, a Milano iniziano già da martedì. Allora ragazzi, fatemi salutare al volo Antonio che ci ascolta da Madrid, sempre connesso, adesso Lamb Too Hot.

C'è stata una delle 10 canzoni più shazamate al mondo. L'abbiamo presa così, pac, per i capelli, e l'abbiamo buttato nel nostro I'm Too Hot, l'appuntamento dove vi presentiamo nuova musica del DJ rumeno, DJ Goja, perfetta per un aperitivo. Germano ci ha preso in giro perché facciamo sempre festa qui a Milano. Tra poco faccio ascoltare il vocale, fa molto ridere.

0: lontano per insegnarci che ogni momento va vissuto al massimo, l'abbiamo detto, a Milano iniziano già aperitivi in serate da martedì sera. E ci ha preso per i fondelli un ascoltatore in maniera molto simpatica.
1: Eh, sentiamo. Sì, pochi voi a Milano, qua a Friuli si lavora tutti i giorni, altro che aperitivino, eh. Ciao, ciao, ciao.
0: Vorresti dire che qua in Lombardia non pensiamo al lavoro? Uniamo le due cose, dai.

0: non è l'orario giusto, però vi devo dire una cosa, ragazzi. L'aperitivo nasce nel 1786, non a Milano, ma grazie all'erborista e distillatore Antonio Benedetto Carpano, che creò il primo wormhouth moderno. E lo dava, lo serviva per stimolare l'appetito ed è considerata l'origine dell'aperitivo all'italiana. Poi segue Milano, ma per fare un buon aperitivo, una buona serata, serve anche la musica giusta, soprattutto i weekend ci concediamo questo lusso. Nei weekend di M2O suoniamo solo hit, sabato e domenica su M2O la migliore musica di sempre, il vostro soundtrack.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il festival più famoso.

caso al mondo. Incontra la musica elettronica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.

Open City with them, with the MC, sorry, Bees and Honey. Sono i due producer anglo-tedeschi Bees and Honey che ci hanno deliziati del loro sound. Ma adesso noi andiamo nel passato e ci ricordiamo anche di questo sound, dei

superpower. Poi dietro la console un'energia incredibile. Ci manchi, cioè droppa un altro disco così, non so. È troppo tempo che non produci. Blast Madonna! We want more music! Vabbè, ci accontentiamo.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.

Summer Sound on M2O Radio. Allora, mercoledì sera, ragazzi, e vi propongo, se avete, non avete ancora cenato, già cenato, ne volete ancora, di mangiare stasera praticamente a posto della carne più legumi. Questa è una proposta che ha fatto Kevin Bacon. Kevin Bacon, famoso per tanti film, primo tra questi è quello di Footloose dell'84. Lo chiede uno che di cognome fa prosciutto, Bacon, e ci gioca anche su questo fatto. È protagonista di una simpatica iniziativa benefica. L'obiettivo principale è sensibilizzare il mondo sull'importanza di adottare una dieta a base vegetali, quindi più sostenibile per il pianeta e rispettosa degli animali. Quindi la proposta è semplice, no? Sostituire quindi ogni mercoledì la carne con i legumi, e per l'occasione cambierà, simpaticone, il suo cognome, non più Bacon ma Kevin Bean, quindi Kevin Fagiolo.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno.

0: non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa.

0: delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
2: 1, 2, 1, 2. Stai ascoltando 1212 Selecta.
3: Yeah, man.
2: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
4: Hey, hey, put it all the way up. N2O.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: M2O
5: DJ

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: M2O DJ

Energy. Energy. Energy. Energy. Energy. Energy. Energy. Energy.

R G Energy N R G Energy

the best club in the world. Now, superstar DJ, James Hyde.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.